0: Presentare a regina, beh, presentiamo la regina.
1: Tanti auguri a te, amore.
2: Eccola.
3: Anche se avanti con l'età, sappiamo che può avere ancora bambini. Ieri è nato il figlio di una coppia, lei 59enne,
2: sì?
3: Lui 70enne.
2: E il bambino intanto ne aveva 40 appena nato.
1: Cioè, che problemi avete? Robert De Niro l'ha fatto 80, quindi.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: stasera invece terza puntata di Tale e Quale Show. Qui con noi c'è Carlo Conti. Ciao Carle.
1: Sto scendendo. Scendendo, eccomi.
2: E dove eri?
0: Scendendo le scale.
1: L'ascensore di Tale.
3: Prova l'ascensore, no?
1: Sì. Allora, come state?
2: Bene.
1: Allora, questa sera ancora protagonisti loro, i nuovi concorrenti di quest'anno di Tale e Quale. Vero protagonista è l'hashtag di quest'anno che sta spopolando.
3: Qual è?
1: L'hashtag ma chi sono? Le manderei tutte a zappare nel giardino dei drupi. Questa è la verità, questo che vorrei dirgli, in realtà dico sono bravi. E dovrete sorbirvi questi 12 protagonisti in negativo, ovviamente. Che cercheranno di interpretare i personaggi nel mondo del panorama musicale, cantanti che ce l'hanno fatta nonostante facciano musica d'ascensore, tipo Orietta Berti, Tananai, Fiordaliso, che ormai sembra la maschera di V per Vendetta. E poi questo. tanti ascolti e tanti altri bravi cantanti, e nonostante io li ascolti mentre metto la preparazione H.
2: Che immagine.
1: Allora, sono sincero, non mi ricordo i nomi dei 12 pezzenti che dovranno esibirsi.
3: Ma li ha chiamati lei, li ha scelti lei.
0: C'è Jasmine Carrisi, Maddalena Corvaglia, Paola Perego.
1: Grandi nomi.
0: Non ti ricordavi.
1: Ma sono finiti dopo di quelli. Vabbè, pensate, quest'anno ci siamo preparati alla grande. Quando imiteranno Gigi D'Alessio, ho fatto inserire nell'ascensore il tasto parcheggio, così allo studio potranno andare a cantare direttamente.
0: Direttamente.
1: Farei un applauso a questa mia iniziativa.
3: Bella, bella.
0: Grande Carlo.
2: Dove va?
1: In giuria Siani Letta Lamborghini, più incisivi di Fabio, e Mingo, e poi
0: Malgioglio
1: vestito da Ranucci.
0: E Massimo Ceccherini, quarto giudice.
1: Massimo Ceccherini che interpreterà involontariamente, pensate, Grignani.
2: Ah, dai.
3: Va bene. Possiamo sentire un pezzetto, un'anticipazione?
2: No, devo tornare a Malgioglio vestito da Ranucci, se è possibile.
1: Ma non voglio fare la giuria! Andate da casa!
2: Ecco Massimo, ecco.
1: Pensate poi che Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Paola Perego, Jasmine Carrisi e Max Paiella dovranno interpretare un unico personaggio, Mario Di Nolfi.
3: Ce la faranno.
1: Che canterà con un deca. Pensate che Mario Di Nolfi sarà il nostro prossimo concorrente e si calerà nei panni del Molise.
2: Roberta! Roberta Molise. Molise.
4: Sei un cretino.
1: Questo è quello che.
0: Questo è d'altro succederà questa sera.
1: Se mi rispondesse poi anche al messaggio, farai entrare anche quello vero. Però.
2: Ora, se hai coraggio, prendiamo questo e glielo mandi a Carlo adesso.
1: Ma subito. Gli ho detto, ascolta, infatti. Gli ho detto, ascolta,
3: credo che stia sentendo, perché sono sentendo, in comunicazione con Leonardo Fiaschi via telefono.
1: Sì, quindi, si sta ascoltando. Quindi mi raccomando, questa sera non perdete l'appuntamento con.
3: E chi se lo perde adesso?
1: E chi se lo perde?
0: Grazie al nostro Carlo Conti preferito, Leonardo Fiaschi.
2: Promo.
0: E qui possiamo tornare, abbiamo ancora un po' di tempo a sentire le voci dei nostri amici. Oggi ci hanno raccontato, visto che ieri è stata l'ultima partita di Messi, quelle cose che hanno vissuto e che quindi potranno raccontare i loro figli, nipoti. Sentiamo.
5: Benissimo, sicuramente racconterò, come faccio adesso con i miei figli, delle lire, delle care vecchie lire. Possedere 1.000.000 di lire all'epoca era veramente da re.
2: Lo prendevo anche a Perignano io.
0: 1.000 lire anche, si potessero avere 1.000 lire al mese.
2: Certo, cantava quello.
6: Chiedo Graziani, Seginaro, provincia dell'Aquila, cosa posso raccontare ai miei nipoti? Che ho visto un carro armato da dentro e ci ho vissuto quasi 5 mesi, pilota carro. Ciao.

0: Brava da sola, Chiara è meglio di tutte, guarda.
1: Effettivamente era difficile oggi.
0: Oggi sì, ragazzi.
1: Ma nulla è difficile per i nostri amici. Siamo cascati sulla parola Sara e se la stanno cantando in tutte le salse. Che sarà mai successo al 331 80 90 101? Di tutto. Partiamo con i primi canterini. Vai. All'ascolto. Vai.
0: Dai,
2: Saremo io e te. A così no. Sarà per sempre. Sì.
0: È vero.
3: Certo. Saremo, va bene.
1: Sarà per sempre sì?
3: Sì, certo. L'ha detto, cioè, però ha vinto il festival di Sanremo, tra l'altro. Poi!
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia, sarà che l'estate vola via.
3: Mi ricorda qualcosa questa?
5: Questa è Giacobbe.
0: No, dici.
1: Giacobbo.
0: Dici?
1: Beh, Giacobbe. Questa la conosciamo tutti.
5: Sandro Giacobbe.
4: Roberta da Grottammare. Sarà la nostalgia. Sì, sarà che l'estate vola via.
0: Sandro Giacobbe 1983. Sandro Giacobbe, bravo, Leo.
5: A me, io.
0: Bravo, Leo.
1: Brava Roberta che l'ha tirata fuori.
5: Ah no, bravo io che ho indovinato. Brava Roberta.
6: Non sarà un'avventura.
1: Non può essere soltanto una primavera?
0: Esatto. Una storia vera. Estate, questa è primavera. Oh, non sei preparato?
3: Io no, ma lo dichiaro.
0: Lo so.
1: Dai, solo Mazzotti lo conosci, questa è arrivata.
3: Sì, ma lo evito.
1: Noi no.
7: Sarà l'aurora, poi no, mi ricordo più. Ciao banda, ciao da Cisternino.
3: Ciao Cisternino, bella Cisternino.
1: È bella.
3: Ma è la canzone dedicata alla figlia.
0: Alla vedi
3: figlia,
0: che le sai sì, le cose, vedi che se ti impegni le sai.
3: Sì. Adesso mi sovviene tutto. Poi
8: ci sarà una donna al mio fianco vestita di bianco. Ci sarà.
0: Eccolo.
5: Voglio una CIA anche da questi che mandano gli auto.
3: Te la copiò Michael Jackson anche questa.
5: Anche
3: no?
5: Questo, yes.
3: Vabbè. Poi
9: Sara, svegliati è primavera. Ciao Paolo Damiano.
1: Sara. Vabbè,
0: messo l'accento.
1: La facciamo.
5: When sarà whenever for me.
1: Che sarà? Oh, sarà perché ti amo.
3: Va bene.
10: Primavera sarà perché ti amo. Ci spostiamo. Ciao banda. Buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
0: I capisaldi della musica italiana non si possono cantare così. Le parole sono importanti.
3: È così, chiaro che lo vinco anch'io. Andiamo.
1: Antonello Venditti, sei pronto?
0: Sì.
11: Ah, sì, che ci succede?

0: giornata. Ciao Chiara da Codogno.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao.
3: So se non fa
4: c'è
3: così,
4: sesso, non c'è amore.
5: Sul rimpianto nessun
6: dolore. E poi abbiamo un ultimo.
4: La versione per Paolo Dini di questa.
7: Che sarà? Che sarà di Paolo Dini? Chi lo sa? Simone da Bologna.
4: Ciao.
3: Evviva. L'abbiamo dette tutte.
5: Anche la mia vita, chi lo sa.
4: Tantissimi siete arrivati con il karaoke oggi, con le vostre voci, le vostre canzoni. Bravi.
6: Bene, vi ricordiamo solo a coloro che si fossero messi all'ascolto da qualche istante che Paolo Dini non è dei nostri. Vi faremo sapere giorno, data e ora delle esequie, poi affinché insomma vi possiate stringere attorno, che ce ne vuole anche a stringersi attorno a Paolo Dini.
8: Sono le 10:01 su R101.
3: Ma quando mai?
4: Anche andato in onda alle 10.
6: Ah, riusciamo a mandarlo in onda anche post mortem?
3: Perfetto. Con orari sbagliati.
4: Perché stanno dicendo a tutti che in qualche modo sarebbe potuto venire al lavoro oggi.
3: Questo certo.
6: Sì, abbiamo tirato su una colonia di infami, ecco perché in questi anni.
4: Se volete continuare a consigliarci dei modi alternativi con cui Paolo Dini poteva venire al lavoro oggi perché è rimasto bloccato da un albero.
6: Mi scrive Vittorio dalla Val di Fassa, ma non c'è uno ski lift che da Castelleone porta
8: 10:02 su R101.
6: Fate segnali orari di tutti i minuti.
4: Esatto, volendo.
6: 24 ore.
4: Hai bisogno delle 12:44, ce l'abbiamo.
8: Ah, a R101 sono le 10:03.
6: Ma cos'è? Ma questo è schiavismo?
4: Sono le 7:38.
6: Ma vabbè, ma
8: a R101 sono le 10:04.
6: Ma poveraccio, ma questo è quando è entrato in radio come prima mansione, gli hanno dato di fare il segnale orario.
4: Il karaoke torna venerdì prossimo su R101, non mancate, mi raccomando.
8: Sono le 10:05.

0: fan del digitale terrestre. Beh, i più bei video della storia della musica.
1: Meglio attributi.
2: Cosa ti mette Elena nella minestra?
1: Ma innanzitutto Elena va un gran variare di minestre, zuppe, robe, esperimenti.
0: È l'effetto del cavolo riccio che ti ho riportato dalla Valtellina.
1: Ah, guarda, veramente. Abbiamo sezionato il tuo cavolo, dopo 9 mesi di gestazione, cresciuto con le tue sante manine. Ci ha dato una bella soddisfazione, bella zuppa
0: ringaluzzente.
2: Però, allora, l'orto va bene, mettiti anche a fare il vino, perché anch'io ho bisogno di
0: vino. Con calma,
2: per favore.
0: Finché sale l'uva. Allora. Oh, l'ultimo concerto di Bruno Mars, venerdì, uno dei Lakers ha chiesto alla sua donna di sposarlo.
3: Ma pensa un
1: Bravo Chiara con queste cose.
0: Seconda data del tour, seconda proposta di matrimonio durante Marry You di Bruno Mars.
3: Come essere originali, diciamo.
0: Si sono anche ritrovati sul maxi schermo, hanno mostrato la scena. Lui si è inginocchiato, lei è scoppiata in un urlo liberatorio.
3: Pensa se gli diceva no.
2: Ma anche i biglietti di Bruno Mars non hanno un prezzo, c'è un IBAN e tu fai un'offerta per, la, per il regalo.
0: Matrimonio. Qualcuno potrà dire: c'ero quando il cestista Zaire Williams ha chiesto a Paris Timan di sposarlo.
2: Adesso potrebbe partire la vastità. Da dove sei partiti? Sei partiti dall'ultima partita di Messi che si è disputata questa notte.
1: Sì.
2: 3-0 Argentina Benin. Io ho avuto
1: Argentina?
2: Anche Benin. Roberto
4: Benino.
2: Benin.
4: Roberto Benin.
2: Benin.
1: Lo sanno ad avere una nazionale in Benin.
2: Certo che sì. Tra Togo, Nigeria
1: e le isole Marshall.
2: Siamo in Africa occidentale.
1: Sì, certo.
2: Ha segnato Messi nella sua ultima partita, vuoi non farlo segnare?
1: Sul rigore, come si conviene a ogni partita di addio, quando non arriva il gol del festeggiato, ti danno sempre
0: il rigore.
2: E allora si è partiti da lì, della serie. Qualcuno ai nipoti potrà dire: ho visto giocare Messi, ho visto litigare Ronaldo con la sua nazionale. Che adesso
0: chi ha vinto ieri sera? Beh, loro
1: 3-0. Argentina.
2: L'ho chiesto io, si è scoppiato a ridere sto cretino. Mi chiedi anche chi ha vinto?
0: Per dare questa informazione in onda.
2: Bravo.
1: Infatti non ho riso, perché dopo aver già risposto a te, il fatto che l'abbia chiesto lei è drammatico, non c'è niente da ridere.
0: Ma perché eravamo già in onda?
2: Sentiamo voi.
5: Buongiorno ragazzi, posso dire di aver visto le Torri Gemelle?
1: Ma è vero, è vero.
0: Di esserci salita sopra.
2: È vero,
1: anch'io, per l'anniversario di nozze di Ettore e Paola.
2: I miei
1: genitori andammo a vedere, insomma, solo le Torri Gemelle, ma New York.
2: Certo.
1: Ecco, poi.
6: Buongiorno banda. Ai miei tempi, quando facevo il pieno alla stazione di servizio, l'importo in euro era più basso del numero dei litri erogati.
2: Mamma mia.
1: Allora
2: abbiamo festeggiato
0: meno di un euro l'una.
2: Siamo stati in grado addirittura di festeggiare una settimana, perché c'era un tetto che era di un quarto più elevato del solito. E adesso anche quello è già saltato. I 2,190.
1: Finiti.
0: E tu, Paolo, il primo prezzo della benzina che ti ricordi di aver pagato?
2: Allora io ricordo.
3: I sesterzi.
2: No, scemo. Allora io ricordo.
3: C'erano i cavalli. Scusa, c'erano i cavalli.
2: Allora se mi chiedi.
3: Fammi parlare.
2: Ricordo il pieno alla Golf di diesel 17.000 lire, ve lo ricordo
0: benissimo.
2: Il pieno.
1: Io mi ricordo la mia mamma che metteva 5.000 lire di benzina, riusciva a uscire dal parcheggio. Che in famiglia siamo stati tutti così. A proposito,
0: la miscela che te la facevi lì.
1: Voi che mi presentate da anni come
2: un bracino,
1: così, come
2: uno spilorcio, come parsimonioso, taccagno.
1: Mio figlio
2: ancora
1: ha notato che nel bar della scuola il cookie, quello burro e cioccolato, costa 2,50 euro. Ieri sera si è messo lì e ne ha fatti 6 per tutta la settimana, che l'ha fatti in casa.
2: Davvero?
0: Ti ha insegnato bene, insomma.
1: Secondo me li ha anche rivenduti.
2: Quindi questa è verità. La scuola di Filippo, c'è il distributore automatico e la bancarella di Filippo.
0: Paolo, attenzione, c'è un altro messaggio. Perché?
7: Paolo Dini, che ha dovuto cagare i denti in un colino.
3: L'abbiamo vissuto tutti.
1: Possiamo dirlo in parecchi.
0: È vero. 331-8090-101. Aspettiamo le vostre voci. Quel fatto che potrete raccontare ai vostri nipoti. Qual è?

0: 4, 6, 8 persone in due compiono gli anni lo stesso giorno.
1: Il 25% di noi fa il compleanno.
2: Ho avuto due matrimoni e un battesimo sto mese. Mo ci mettete pure voi quei compleanni.
0: È andata bene, di solito sono 4 e un funerale, quindi.
2: No, ho avuto anche 3 funerali.
1: Tra l'altro, a proposito di concomitanze di date, così rinfreschiamo anche un po' il 331 80 90 101, l'argomento.
2: Compi gli anni il giorno del tuo funerale.
1: No, va bene, no, questo insomma, non è dato a saperlo, potrebbe
0: per
1: anche
0: risparmiare
1: essere
0: sulla lapide, così c'è scritto stesso giorno.
1: Certo, per coloro che mi vogliono in doppia data, in realtà poi rimangono con un palmo di naso, perché la data sarebbe unica, ed è una data unica anche quella dei 3 figli, ok, di Antoine Griezmann.
2: Come Griezmann?
1: Di mestiere fa l'attaccante.
2: Sì.
1: È un francese, insomma, poi un trascorso importante in Spagna, i cui 3 figli sono nati tutti e 3 l'8 aprile.
2: Ma non c'è,
3: come
2: credo,
3: fa? A distanza di
0: pazzesco. Cioè,
1: io non so come faccia.
3: Ci ha cacciato il famoso pesce d'aprile.
1: Ma è una coincidenza oppure no? Fatto sta che l'unica certezza è che l'8 luglio a casa Griezmann si sciomba.
2: Ma cosa? Insomma, però scusa, c'ha il promemoria a togliere dal forno.
1: Allora,
2: l'8
1: di aprile.
0: Cosa stiamo aspettando, Giuseppe? Tutto a posto? Certo!
3: Ma non è vero, era. No, io non sono d'accordo.
1: Neanch'io, bravo.
3: Era curiosa come roba. Bravo.
2: Sono fatto d'accordo. Era,
3: cioè,
2: curioso.
3: Griezmann difficilmente fa tripletta. Di solito ha fatto tripletta. Ne fa uno, due, ma tre.
4: Griezmann Day. Cioè,
0: mi sei un po' distratto, però, Cristiano. Quindi non ti sei accorto che ieri era lo stesso compleanno, lo stesso giorno della figlia di Giulia De Lellis e Tony F.
3: Qua la vastità.
0: E
3: qua la vastità che deve andare.
0: Sono nati tutti il 7 ottobre.
1: Era anche un altro importante compleanno che speriamo sia l'ultimo, onestamente, ma insomma sì, mi sono distratto per quello.
2: Quando compie gli anni lui, cosa gli dicono? Mary Griezmann?
3: In forma.
0: Vabbè. Tante note audio di avvenimenti che accadono tutti nello stesso giorno, tutto insieme, sentiamovi.
5: Ciao banda, il giorno del mio compleanno è anche l'anniversario di matrimonio dei miei genitori, che tengono ogni anno a festeggiare, quindi io ogni anno passo in secondo piano.
0: Sarebbe il primo.
1: Non era un'imitazione di Fiaschi.
6: Ciao banda. Ciao. Per anni mio compleanno è stato condiviso con l'assicurazione, per cui i miei non mi facevano il regalo perché dovevano pagare l'assicurazione.
2: Non ci credo.
6: Grazie. Buona giornata.
2: Non ci credo.
0: Ci sono quei periodi che sono veramente un salasso continuo.
2: Dì ai tuoi genitori che hanno 15 giorni di tempo, pagano l'assicurazione 2 settimane dopo e ti fanno un regalo alla data giusta.
1: Non ti potevano fare un pensierino con la franchigia?
0: È nato il 30 novembre, che c'è l'anticipo della partita IVA delle tasse dell'anno dopo.
1: Scusatemi, ho un mancamento.
0: Per dire, no?
2: Certo.
1: Scusatemi, mi seguo un attimo.
2: Saluto anche i fratelli Bonus e Malus.
7: Buongiornissimo banda. E cosa ne pensate di uno nato a Natale e, come se non bastasse, deve condividere il compleanno con uno dei suoi cognati, anch'esso nato a Natale? Ciao da Chiazzano della provincia di Torino.
1: Ma perché il suo cognato è Gesù?
0: No.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti,
3: dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazen, per favore, che si canzone di Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile,
5: Carit.
0: È troppo, troppo presto.
6: Buon Natale, buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. Esatto. È arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì. Sì. Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito.
6: Il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato dell'usato?
7: Domani ve lo racconto.
4: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi.

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli. Buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma boia. Ma resto umile.
3: Beh, si vede,
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digereva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Una volta che. Dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì?
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Ah, quindi però. Il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ma ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma, professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: Che nome
1: esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Quindi però. Il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Professore. Mi chiamo Fiatata.

0: ma uno intelligente che dica voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione. Ma scusa, non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che mi vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
2: Perché? Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
0: C'è questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
2: Sì.
0: Lavoro in radio.
2: Sì.
0: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
3: Non sopporto.
0: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene.
2: Sì,
0: e cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
0: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
0: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
3: Firmato Paolo D, giusto?
0: Signor Paolo D.
1: Beh.
0: Odini P.
1: E dica, vuole essere chiamato? Dica, veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
0: Che cosa vi consiglia di fare?
2: Non ce l'ha la soluzione.
3: La battuta finale.
0: La battuta finale.
3: Vai.
2: La chiusa, su.
0: Pensavo di andare a Radio Bottega.
2: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
2: Vabbè, va. Sì.
1: Ma. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
0: Metta Enna, per cortesia.
2: Eccolo là.
3: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: No, ma... Grappolone, perché ci hai lasciati? Mi piacevi tanto quando facevi il divulgatore scientifico.
1: È vero.
0: Vabbè, è un po' presto, ma vado ad aprire una bottiglia di prosecco in
2: giro. Brava, brava.
3: Per
2: brava.
3: Celebrarlo al massimo, eh sì, il nostro Paolo Dini oggi in realtà è rimasto bloccato da un albero davanti al suo garage, però c'erano dei modi alternativi per venire a lavorare, no?
2: Sì, a voglia, certo. Basta volere, volere e potere, scusa, ad esempio, come dice questo nostro amico...
4: Sentiamo. Davanti al garage ci può pure stare, ma tagliato anche la connessione telefonica, non poteva ecco. Semplicemente farlo in conferenza. Stanno lontani uno a Bra, un altro a Livorno, un altro ogni tanto va dalle altre parti. Ma che cavolo, poteva videofonare, no?
3: Videofonare.
2: Ha ragione, poteva videofonare.
5: Ciao banda.
3: Ciao.
5: Non va bene così, vero. Senza Paolo, questa è insubordinazione. Ciao. Paolo da Pordenone.
3: Per Paolo da Pordenone.
2: Ma c'era un'altra soluzione per ovviare alla venuta al lavoro di Paolo Dini da Castelleone a Milano, sentiamo.
6: Mannaggia, se lo sapevo gli prestavo una coppia di San Bernardo che lo tiravano con lo slittino.
3: Ma poi si vedeva tutta slittino. La boccia che c'hanno sotto, no? La botte.
2: Prova con una coppia di San Giovese, no? Una coppia di San Bernardo. Va bene, va bene.
1: Vabbè.
2: Ma ce l'abbiamo, lo recuperiamo prima delle 9.
1: Non lo so, non lo so, anche perché sarebbe stato bello averlo in onda con noi oggi, Paolo, perché avrebbe raccontato la notizia che sto per darvi io a questo punto, perché è una notizia curiosa che lui sarebbe andato a scovare fino in Perù, perché nelle recenti elezioni regionali in Perù un candidato ha attirato l'attenzione generale per la particolarità del suo nome. Allora, di cognome fa Simeon Flores e uno dice, vabbè, un doppio cognome. Il problema è quei simpaticoni dei genitori che gli hanno messo come nome Hitler Mussolini.
2: Che voglio dire? Anche uno solo. In
1: moderatissimo personaggio che si dà alla politica. Ovviamente chi l'ha già intervistato? Chi è lì pronto a intervistarlo?
2: Chi l'ha intervistato?
1: Vespone! Vespone! È ovvio, già lì.
7: Bene, bene, bene, bene, bene.
1: Buongiorno.
7: Ci siamo, benvenuti da Milano, la banda Dilla, con persone che mi fa stare bene, vorrei ascoltare e detta vera non finirò in galera.
3: Porta. Quando è che verrà ospite Hitler Mussolini?
7: Ne parliamo infatti tra pochissimo, ecco, è un breve riassunto, collegamento con noi Mario Rogero che ha minacciato Paolo Ruffini dopo averli visto tutti i bracciali e anelli addosso, questo mio gesto al braccio sta diventando noioso, devo dire, è più noioso delle pubblicità di Enrico Papi che pubblicizza auto prima del video su YouTube. Vannacci Wari Wari, le ultime dichiarazioni di Vannacci, dell'immigrazione o diventiamo la panchina dell'Udinese. Tra poco su Rai 1 partirà la Ruffianeria, un programma dove Fabio Ferrari e altri ragazzi della terza ci potranno leccare con la lingua secca. Sarà uno speciale sulla musica di Morricone e poi uno speciale sulla vita di Mussolini, si chiamerà Ventennio Morricone. Vi ricordo che è uscito il libro di Mussolini 85 anni dopo.
1: Daje.
7: E così sì, Vannacci è troppo anche per me ed Adolf. Pensate, Benito,
3: incredibile.
7: Benito e l'altro libro, Benito non faceva salutini umani, ma aveva il colpo della strega, ha avuto il colpo della strega mentre nuotava, quel maledetto braccio destro rimasto bloccato mentre faceva una bracciata. Finalmente
2: ovviamente.
7: Sì. Ospite leggero e frizzantino, più incisivo dell'albero che ha tentato di abbattere Paolo Dinoschè. Pensate, Hitler Mussolini Simeone, eletto sindaco di Cheropalca, e pensate, un candidato di sinistra, benissimo.
1: Ma come
7: e
1: di sinistra?
7: Mi scende una lacrima, uno slurper quark, buonasera. Hitler Mussolini Simeone, come mai hai scelto questo numero?
8: Poi lo so perché,
7: vabbè. Comunque non ce ne frega niente. Lei ha iniziato.
3: Un attimo.
7: Lei quando ha iniziato a camminare ha fatto i primi passetti dell'oca. Troppo simpatico.
1: Sì, allora, certo.
8: Bueno, soy pronto per la marcia su Lima.
7: Lei è pronto per la marcia su Lima.
1: Certo.
7: Benissimo. Quando c'è Ruggios e i treni per Lima partivano.
1: Era il Ronorario.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: beh, lui ha finito con i concerti, ha detto quello dell'anno scorso sarebbe stato il suo ultimo tour. Qualcuno potrà raccontare
1: come i Pooh.
0: È vero, ogni tanto poi ritornano, però di aver visto il tour di Umberto Tozzi, di averlo visto live, le cose che racconterete ai vostri figli e ai vostri nipoti.
2: Ciao banda.
0: Ciao.
2: Io potrò raccontare ai miei nipoti di aver avuto la fortuna di vedere i Pink Floyd dal vivo. Ehi. Purtroppo so già che mi risponderanno chi sono. Dai. E toccherà metterli in punizione. Ciao ciao. Dai, da Marino, Torino.
3: Ma vedrai,
2: ciao,
3: magari ciao. Qualche gruppo coreano ne farà una cover, vedrai. Che...
0: sì, chi sono? Fermi tutti, gli metti le cuffie, li tieni fermi per 7 ore e gli fai ascoltare tutta la discografia.
1: Oh, l'amico ci telefonava da Torino, dove è partita la vendita su eBay dei biglietti ATP Finals. Una volta saputo che Sinner non c'è, se vai su eBay tutta gente
0: che se ne
1: i biglietti, qualcuno potrà dire anche di aver visto, cioè, Sinner, insomma,
3: certo,
1: Maradona,
3: certo,
1: del tennis, tricolore,
3: sicuro.
0: Andiamo avanti. 3000 punti in classifica, visto che non giocherà le prossime.
4: Gli danno l'Inter, però hanno detto gli danno gialli.
1: Ginocchio sifolo, fa bene a curarsi, insomma.
0: Ancora le vostre voci.
5: Amanda, posso raccontare ai miei nipoti di aver visto i due papi, Fabio da Mantova.
3: Fabio, è quindi vero. Tu nel 1300 c'eri già?
1: No,
3: a Roma e Avignone. No,
1: no, no, no, no, attenzione. E qui nel 2013, se
3: certo,
1: non ricordo
3: certo,
1: male,
3: certo.
1: Papa Benedetto, poi Papa insieme a Papa Francesco.
3: Sicuro.
1: Tant'è che un tifoso della Fiorentina fece lo striscione: ma chi chissà coppia ogni morte di Papa, salta il turno. Giustamente, per ognuno. Tira l'acqua al suo mulino.
3: Ho visto due papi, dice lui. Poi
6: quello che posso raccontare ai miei nipoti è che nel 1985, mentre giocavo giù al palazzo col pallone, arriva mio padre e mi guarda: vieni, ti porto a conoscere Maradona. No. Quindi ho questa foto con Maradona che mi abbraccia e non mi sono più fatto la doccia da quel momento.
3: Ancora scatta. Oh mamma mamma mamma mamma. Oh mamma mamma mamma.
7: Sai perché mi batte? Ho visto Maradona.
8: Sì, ma la mano del Dioso ora si deve lavare.
4: Ma non si lava dall'86.
1: L'ascella del Dioso.
3: Vabbè, Cristiano, ancora prima.
0: Tanta roba, difficile da battere, ma provateci voi al 331 80 90 101 l'aneddoto storico che racconterete ai vostri figli.

0: voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa allo scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma. Poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora,
0: giochino,
1: pazzerello. Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Per quella bestia schifosa lì! A te non lo sento! Non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, non c'ha so, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi.
4: Con questo,
3: con la bestia schifo,
4: no,
0: ognuno poi se la sarà immaginata nel certo, modo suo.
1: Esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il sarchiapone.
7: Ciao. 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora, l'animale era il sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, vabbè, davvero.
2: Qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Invece era Walter Chiari, padre di Simone Annichiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, sarchiapone, l'animale misterioso al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boom.

0: 101.
1: C'è qualcuno?
2: R101, dammi il regalo.
3: R101, mi regalo. Sono Orlando di...
2: Dammi il regalo.
4: Sono William da Arcore. R101, dammi il regalo.
5: Sono Valentina da Catania. Dammi il regalo.
6: Sono Andrea da Napoli. R101, dammi il regalo.
7: Sono Maria Sole da Livorno. R101, dammi il regalo.
1: Ci siete davvero in tantissimi da tutta Italia. Può partire R101, dammi il regalo.
8: Dammi il regalo.
9: R101, dammi il regalo.
1: Abbiamo la più veloce che si è prenotata così. Ciao, sono Chiara da Milano, dammi il regalo.
10: E ti fai le chiamate addosso?
11: Non puoi, non vale.
1: No, però è un'omonima dalla stessa città.
12: Chiara di Cusano Milano, da Cusano Milanino, R101, dammi il regalo.
1: Nonostante il piccolo intoppo è arrivata per prima e quindi è qui con noi.
12: Pronto?
1: Ciao Chiara.
13: Allo?
1: Sei tu?
11: È lei.
12: Pronto?
10: Ciao.
1: Pronti?
10: Stavo per dirti che sei reattiva invece. Chiara?
11: Chiara?
10: Pronto? Chiara?
1: Chiara, da Cusano Milanino.
11: Svegliati, è autunno.
10: No, niente.
11: Sei?
10: Niente, forse via del. Cosa c'è?
12: Ci sono, non mi sentite?
1: Noi
11: sì,
1: no.
11: Adesso sì.
10: E tu? No, lei non sente noi.
12: Pronto?
10: Pronto?
11: Possiamo andare avanti così?
13: Sono momenti di radio imperdibile.
10: Presidente?
13: Presidente,
1: intanto io continuo a mostrare il doppio vinile che Chiara riceverà a casa ormai comunque sicuramente, perché è stata decretata come vincitrice.
10: Esatto, c'era anche Orlando bene, che stava urlando, però tra tutti la più veloce è stata lei. Ora vediamo se riusciamo a recuperare una linea
1: pulita.
10: Se
1: no giochiamo noi, visto che non sappiamo mai sotto quale tasto della jingle machine si nascondono i gadget di R101. Nel caso giochiamo noi per lei, ma forse è in linea.
12: Ci sono.
1: Ciao Chiara.
12: Ci sono. Ciao.
13: Ciao a tutti. Ci hai fatto bian corpo.
10: Allora dai, per te questo bellissimo doppio album con il meglio delle canzoni.
12: Grazie.
10: Di un'intera carriera di Lucio Dalla. Sono Lucio, è bellissimo, ti arriverà questo doppio vinile e in più anche i gadget di R101 nel caso tu riesca ad azzeccare il numero esatto di questa pulsantiera, pulsante sotto il quale è nascosto questo effetto.
1: Dici Chiara, quindi
12: sì?
1: Spara subito il primo, vai.
12: Due.
10: Pronto?
11: Niente, c'è un pezzo metal.
10: Niente, sì, questo
11: rock, hard rock.
1: No, questo è, non è in onore del nostro Edoardo Mondino che oggi compie gli anni. Piccolo regalo dentro la jingle machine.
10: Esatto.
1: Non era il numero due.
12: Sei.
13: Pronto?
10: Noi si balla, però intanto lei sta esaurendo le possibilità.
1: E quindi andiamo subito sul terzo numero, Chiara.
10: Concentrati.
12: 13.
11: This time for Africa.
10: Oh, ma. Sabina.
11: Autorizzata
10: a dire porca
1: guarda, perché partire di tutto
10: con tutta la fatica che abbiamo fatto per recuperare Chiara. Io non me la sento di lasciarla andare via. Attenzione, non soltanto, ma voglio dire, è già un bel malloppo il doppio album, però
12: assolutamente.
10: Se scappa qualcosa, dai un altro numero. Cioè, Peppino, tu che sei quello bravo nel dare indizi.
13: Pensa a te, quello bravo.
1: Dice il numero di solito. Leo ha l'indizio.
14: Una mano, quante dita?
13: Boia.
14: Tre mani, quante dita hanno? Tre mani, quante dita hanno?
10: 15.
11: Era 15, ma incredibile.
13: Guarda che.
10: C'era. Ah, ho capito, Peppino ha detto tre mani, non tremone. Avevo capito male io.
14: Anch'io pure.
1: Chiara, allora l'unplaying hai fatto. Anche
11: brava,
12: grazie mille.
11: Che fortuna che hai avuto, sei stata bravissima.
1: Brava. Un po' cosa fai oggi? Che fai nella vita?
0: Io sono, faccio la mamma.
1: Dai. La mamma.
13: Ah, ottimo.
0: Sì, di due bambini, Allegra di 10 anni e Gilberto di 18.
1: Wow. Allegra e Gilberto.
0: Infatti, infatti sarà per lui fondamentalmente il vinile.
1: Bella, sì, certo, bravo, poi bella, te lo tieni tu e te lo ascolterai alla stragrande, perché davvero ci sono le più belle canzoni di Lucio Dalla.
0: Non vedo l'ora.
10: Quindi è una casa nella quale esiste ancora il giradischi,
13: il piatto.
0: Sì, sì.
10: Il piatto, bravo.
0: Sì, sì.
10: Bravo.
13: Bene, ottimo. Salutaci Gilbertone nostro, allora, e a presto risentirci su questa radio.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ti ascolto sempre, ciao.
1: Allora, rimani con noi.
0: Assolutamente.

0: Sì, un giovedì nel quale Cristiano si stava lamentando del fatto che i giornalisti non avessero più notizie, perché stava leggendo il giornale di ieri.
1: Ma infatti stavo vivendo il mio personalissimo giorno della marmotta. E dice, ma cavolo, ma vabbè, basta, Sinner, ho capito. Ha dichiarato che è finita. Due pagine su Sinner anche oggi.
2: Quindi, buongiorno, campanilisti, campanini e campanari. Cominciava così, no? Il giorno della marmotta.
1: Cominciamo così. Oh, a proposito di film,
2: sì?
1: È ricomparso in Parlamento, scusate il termine, Domenico Scilipoti.
3: Wow! No.
1: Vestito da Danny DeVito in Matilda sei unica, praticamente. E a proposito di film, volevo svelare anche il regalo che abbiamo fatto. Magari tanti sono curiosi.
2: A proposito di film, così.
0: Allora, per il nostro idea. Matteo, cosa guardo? Un emozionario del cinema. Ci sono varie emozioni e per ciascuna di queste sono descritti una serie di titoli per esprimere odio, felicità, soddisfazione.
1: Questo perché Matteo, che ha tanti pregi,
2: preparatissimo,
1: però ha il difetto di essere a parecchio digiuno in quanto a classici cinematografici.
0: Esatto.
1: Allora, io voglio dirgli, ora ho portato anche le paste un po' per addolcirmi e tutto, però io una volta che ieri ho saputo che tu non hai ancora visto il nuovo Cinema Paradiso, io ho detto, per me domani può stare a casa.
3: Ma neanche una volta.
1: Con gli altri che sono più buoni.
2: No.
3: Neanche per sbaglio.
2: Però non adesso gliel'abbiamo segnalato in 5 su 6 praticamente, perché ognuno gli ha messo nel libro il film che deve assolutamente vedere.
1: Che nel libro ci sono dei post-it in cui ognuno di noi gli suggerisce almeno una coppia di film da vedere.
0: È carina l'idea dell'indice emozionale, una serie di titoli che puoi vedere quando sei in estasi, quando hai malinconia, intrigo, sorpresa, giustizia.
1: Perché hai messo Moana e Cicciolina ai mondiali tu?
3: È vero, come intrigo, come intrigo tra l'altro.
0: C'è anche quello che hai fatto te in Polonia, Cristiano. Quello come si chiamava?
1: No, Bulgaria.
0: In Bulgaria il titolo era?
1: Box Office 3D. Box
0: è nel disprezzo di sé.
1: La morte della cellulosa.
2: Consacrato quindi. Oggi
1: e magari
2: doppio
1: poi
2: compleanno.
1: Quello l'ha già visto, insomma. Glielo chiederemo.
2: Alla banda di R101, anche voi stiamo scoprendo al 331 80 90 101 che avete delle occasioni che dovete condividere con

0: R101, dammi il regalo! Francesco da Soave.
1: Dammi il regalo!
2: R101, dammi il regalo!
3: Vanessa da Vicenza! R101, dammi il regalo!
4: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari, dammi il regalo! Altrimenti.
5: RTL, dammi il regalo!
6: Come? Ma cosa dici?
5: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora, che? Può partire l'R101, dammi il regalo!
7: Dammi il regalo!
8: R101, dammi il regalo!
5: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
6: Manuela, ciao!
9: Ciao!
6: Buongiorno!
9: Ciao!
5: Ecco, buongiorno. Così ti sei prenotata.
10: R101, dammi il regalo, Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
5: Manuela da Vigliano, buongiorno!
9: Buongiorno!
6: Che stavi facendo?
11: Potenza le braccia!
9: Io no. Sto lavorando.
6: Ah, dicono tutti così, sai?
12: No, proprio in questo istante.
5: Che lei. Cosa fai, sì, quindi?
12: Fa interviste a speaker.
9: Ah,
12: è una bella. Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
9: Sì,
12: io,
9: più o meno sì.
12: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
9: Sì, resisto. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
12: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C nel suo girone. Se vendi i quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
9: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
5: Belle, le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle, bellissima, che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
9: Ah, bellissimo.
5: Cercheremo
9: Maratea
5: di aiutarti per la jingle machine.
6: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
12: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione, esatto, anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
5: Allora, non te la prendere, Manuela, ma così con tutti.
6: Tre numeri, sì, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
5: Tre numeri, vai col primo.
9: Ok, 16.
5: L'ultimo.

0: fa molto Oktoberfest.
1: È vero.
0: Ok.
2: Bello ma non è. Bello ma non è.
1: Comunque.
0: Vai.
3: Due.
0: Due.
1: Numero due. Io non mi

0: sta cafolata.
1: fermala.
2: Vabbè.
3: Era il numero due, scusate. Schiacciavo l'uno.
4: Per forza.
3: E quindi abbiamo svelato che
4: quindi non dire l'uno.
3: Non si sa, allora, va bene.
1: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'uno non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Emanuela.
5: Sei.
1: Sei.
3: Vado col sei.

0: enorme, però.
1: Perché lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne, capito?
2: Magnum potenza, ve lo ricordate?
0: Ferma.
1: Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, perfetto.
0: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
3: Questo è l'aiuto? Ah!
4: Qual è l'aiuto?
2: Ah, boia! Numero, c'è un numero lì.
0: C'è un numero.
2: Il titolo c'è un numero.
3: Ce ne sono più di uno.
1: La nostra perspicace Manuela. 4
3: marzo 1943.
2: Marco, senza aiuti, senza mani.
0: Noi si temeva tu dicesse 1943.
5: Certo. Però era un po' lungo.
0: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
4: Non vendono vino, Paolo. No, non ancora.
0: Edicole che vendono materassi ultimamente.
4: Sì.
0: Tu sei pura carta e basta così?
5: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
0: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
5: Sì, per forza.
0: Brava.
3: Bene. Grande Manuela.
5: È difficile.
1: E al grido di un putenze sembno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
3: Esatto.
1: Bello farcito.
5: Grazie.
3: Insieme ai gadget di R101.
5: Grazie,
3: buona giornata,
5: grazie.
3: Manuela, darci un belle wiwa.
5: Buona giornata. E wiwa.
0: E ciao.

0: non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Allora, non si vince niente, eppure chissà perché voi arrivate a frotte.
2: A frotte.
1: Al 331-80-90-101, tutti pronti a dire la propria, auspicando che possa vincere.
3: Eh sì, quelli che si svegliano apposta, quelli che sono dei grandi professionisti, un po' come spero diventi il mio amico chimico. Per ora sta facendo un periodo di provetta, poi vedremo.
1: Il chimico, un periodo di provetta, ma i nostri giudici sono pronti a giudicare i vivi e i morti. Ed
4: allora
1: eccoli.
4: Posso dire una cosa di quelle. Non me ne è piaciuta una di battuta.
1: No, non l'hai capita, non è che non ti è piaciuta.
5: Non è ancora iniziata.
4: Non ha vinto nessuno per me.
5: Ma non è ancora iniziata, Antonio.
3: Tu aguzza bene le orecchie, Antonio.
4: Paolo! La battuta che tu hai riso di più.
5: Ancora.
1: La tua.
3: Magari questa, dai, cominciamo così.
6: Buongiorno banda, Enrico da Monza.
3: Ciao Enrico.
6: Allora stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie che volava ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: L'appendista.
3: C'è la gente che parla con gli oggetti ormai.
1: L'ha costruita bene però, l'ometto fa l'appendista, bello, bravo.
2: Sì, speriamo arrivi presto un condono.
3: Attenzione perché qua c'è un gruppacchione in macchina, quindi anche qua ascoltate bene, succede di tutto all'interno di questo challenge.
2: Gruppacchione.
7: Ciao Chiara, anche mio amico è stato preso come matematico, meno male è stato calcolato. Saluti da Lele, Giovanni e lui.
1: Cosa? Io non ho capito niente.
2: Nulla.
1: Non sei capito niente.
3: La battuta è un mio amico è stato preso come matematico, era tutto calcolato.
1: Ah, ok.

0: chiamo Paolo per il tutorial da Challenge. Ma invece lo sapete che Cassano, appunto, vuole iscriversi all'università, è andato a parlare con il rettore dell'università di Bari, gli ha detto va bene, ma quale ramo sceglie? E lui ha detto: presidente, non voglio un ramo, voglio un banchino come tutti gli altri.
1: Bella. È vero, Antonio?
2: Questa è una cosa che mi è successa.
3: Adesso la tagliamo in due, contiamo i cerchi. Quanti anni ha questa barzelletta?
4: Questa è da carbonio 14.
3: Mamma mia,
1: addirittura.
4: Manuale della barzelletta, pagina 74.
1: Barzelletta che dura così tanto vuol dire che è troppo bella per il challenge. Però Antonio, confermi anche che è successo veramente.
2: Sono le cose private, le vorrei tenere per me.
1: Da un ramo a un cactus, vai.
5: Ciao banda, va a Brescia. Valter. Ma volevo chiedere, ma se cactus ordina una birra alla spina? Ciao a tutti, buona giornata.
1: Allora, se succede,
3: ascoltate, no, fermi tutti. Stamane
4: è finito sotto una pressa.
3: Ma cosa state facendo stamane? È evidente che la linea deve essere pulita, altrimenti non si capisce niente. Noi,
4: vabbè, anche noi che abbiamo scelto questa, non è che brilliamo.
1: Abbiamo detto che vale tutto.
3: Sì,
4: ma
1: vediamo il VAR.
3: Chiama a vedere se sta bene, innanzitutto.
5: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma se entra in un bar, ordina una birra alla spina?
3: Allora,
5: ciao a tutti, buona giornata.
3: Avete presente? Sai quei filmati su YouTube dove c'è quello col muletto che gli cadono addosso tutti gli scaffali?
1: Ma lui stoico rimane lì mentre succede di tutto dietro.
6: Fa ridere solo per quello, la battuta è in passata e in osservata.
4: La battuta mi verrebbe da dire, ma hai presente quando sei alla cassa che c'è le vecchie casse che pigi e ti esce bon nelle reni? Sì. Poteva essere anche un po' quel rumore lì della cassa che arriva negli addominali.
1: Vecchie battute, ma anche vecchi giochi che si ripropongono, ragazzi. È arrivata oggi la risposta del bim bum boomer del lunedì.
7: Sarchiari, il sarchiapone americano.
6: Ma che è?
3: Ma scusa,
6: ascolta su Dazon.
3: Ascolta su Dazon. Ma siamo giovedì, quella è la domanda del boomer.
1: Però è così che va il challenge.
4: Scusate, mi viene in mente, avete presente Giovanni Cacioppo, il comico?
6: Sì, come no.
4: Giovanni Cacioppo ha dei tempi di latenza, tu li fai, sei in macchina, tu gli fai una domanda e lui sta 5 minuti zitto, che te dici, ma no, sarà sovrappensiero, ma tu quanti figli hai, Giovanni? 5 minuti, poi dice no, 2. Nel frattempo sei in un'altra provincia, ti risponde un cittadino.
1: Ma chi è costui?
4: Giovanni Cacioppo.
6: Testa di cane, che non sei altro.
2: Izzosa di Ali, di Aldo Giovanni Giacomo, che poi li scambia sempre.
4: Esatto.
1: Oh, ragazzi, in 2 minuti dobbiamo dire chi è il vincitore del challenge.
2: Allora, però vi devo elencare delle cose da leggere.
1: Ancora?
4: Sì, certo.
2: Cime di rapa tempestose. Il libro di Paolo, Don Chisciotte della pancia. E poi Così è secchi se vi pare.
4: Pirandello.
3: Quello è il libro con le pagine che stanno una un metro dall'altra, giusto?
6: Vabbè, oggi però eravamo partiti con la chimica, a me ha fatto schifo tutto dalla A all'azoto.
1: Ecco.
6: Quindi andiamo con The Winner Is.
2: Oh, grande mancio!
6: Non l'ho più fatto.
8: Buongiorno banda, Enrico da Monza. Allora, stamattina ho aperto l'armadio e ho rincontrato l'ometto che si usa per le camicie, che è andato a lavorare ieri. Gli ho chiesto com'è andata, mi ha detto che per adesso gli fanno fare l'appendista.
1: Bravo.
3: Non sei stato scelto perché era la più brutta, ma perché era quella che abbiamo capito. L'unica.
1: Se non succedeva niente intorno.
3: Aiuto. Cosa ridi, Cristiano?
1: Io è rimasto bloccato su una battuta fatta in questi ultimi 5 minuti.
4: Leonardo Fiaschi ha fatto i complimenti a Riccardo. Che non l'imitazione di Mancini, che era un quarto d'ora che non la stava più facendo.
6: Vabbè, vale tutto. Va bene.
1: Vale tutto ed è solo giovedì, ragazzi. Cioè, domani c'è il Tortorella Challenge del venerdì che vi aspetta qui su R101.
5: Ciao banda, Walter da Brescia. Ma volevo chiedere, ma
1: Walter, tu

0: voi capita di avere avvenimenti contemporanei? Sentiamo.
1: Ciao banda. Allora, il mio compleanno, che è il 27 novembre, da qualche anno coincide con il periodo del Black Friday. E quindi ho smesso di ricevere gli sconti dai negozi perché gli sconti non sono cumulabili, quindi o prendo quelli del Black Friday o prendo quelli del mio compleanno. E quindi mi sono beccata una bella fregatura. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Grande.
2: È una dice
3: donna della mia vita.
4: Aggiungo questo a quello e faccio il cumulo.
0: E invece no.
3: E invece non si
4: può. Si cumula niente.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io compio gli anni l'11 settembre.
4: Sì.
5: Per cui dal 2001 mi sento dire da tutti quanti: certo. Oh, che sfortuna!
4: Certo.
5: Quella giornata tragica, come se io fossi nata l'11 settembre o fosse
0: 2001.
5: Colpa mia per quello che è successo. Accendo la televisione, immagini catastrofiche.
4: È vero.
5: Cioè, sto messa male. Ciao banda e Wiwa.
0: Ciao.
3: In effetti, a proposito di 11, no? Cioè, voglio dire, se uno poi la fortuna di essere nato, che ne so, l'11 luglio sarà sempre Italia-Germania 3-1, no?
4: Esatto.
3: L'11 settembre, in effetti, è una bella bega da 25 anni.
0: Ancora tutti
3: parte.
0: Ci ricordiamo dove eravamo, cosa stavamo facendo.
3: Certo. Beh, anche nel caso delle Torri Gemelle, devo dire, però, in effetti, viene.
4: No, lei intendeva quello, non te intendevi il calcio, ti ricordavi i doveri, perché è così anche quello, chi c'era all'epoca.
3: Certo.
0: E qua si fa il trenino, ragazzi, per il compleanno di un amico.
6: Buongiorno, Vise da Udine. E allora la coincidenza non è mia ma è di mio figlio, che è nato a Capodanno 31 dicembre 2021. Fantastico quando le donne dell'ospedale, le ostetriche: vai sereno, tranquillo, ci vediamo più avanti. Allora via di americani. E poi: dove sei? Muoviti, corri in ospedale. Avanti andare. Ciao.
7: Era già ubriaco lui.
2: Gli hanno stappato la moglie.
0: Sì. Se che eravano il bambino appena uscito.
3: Faccio scopa col mio Filippo, che è nato a Ferragosto, e per anni gli ho fatto credere che tutti quei festoni, quei giochi da spiaggia,
7: lui,
3: quei bagni in piscina, quei gonfiabili erano per il suo compleanno. Ovunque andassimo nel mondo,
2: ma
3: capisci?
2: Sì.
3: E quindi lui: ah, che bello papà, grazie che hai organizzato tutto questo per me. Poi verso 12-13 anni, un po' come si fa a Babbo Natale, poi alla fine si smette di credere.
4: Però abbi pazienza, te il 10 agosto per evitare di pagare da bere, il figlio il 15 agosto
0: per
3: evitare di pagare il parcheggio.
4: È una tradizione di famiglia.
3: Siamo anche noi calibrati sulle
0: Antonio
3: state.
0: Buongiorno,
2: come state ragazzi? Buongiorno
0: Antonio. Ecco. Cassano, la banda di R101.
3: Antonio Cassano è nato il giorno dopo della finale Italia-Germania 3-1, esattamente il 12 luglio dell'82.
7: Pensate.
2: E mi fa piacere che sa queste cose, Cristiano, che tu sei un amico.
7: Manco tu te lo ricordavi.
2: Come Nicola, come tanti, come Francesco, come Luigi. Sei un amico.
3: Grazie.
4: Allora, Antonio, stai attento, perché in Brasile si parla tanto di un tuo collega, un calciatore. Si chiama Gustavo Scarpa, gioca nell'Atlético Mineiro, Minas Gerais.
2: Paolo, scusa se ti interrompo. Già uno che gusta le scarpe che non mi piace.
4: Vabbè, insomma, un calciatore non notissimo in Europa, ma là comunque gode della sua fama.
7: Sì.
4: Lui pratica di tutto, nel senso che è un appassionato di scacchi, skateboard, wakeboard, forse anche waterboard, evidentemente, cinautico, attenzione, e poi è un appassionato di libri. Nel suo canale YouTube fa recensioni di libri.
0: Quei parallelepipedi di carta, che
4: esatto.
0: Antonio.
4: Allora,
3: quelli tutti scritti, fitti.
4: Ha consigliato recentemente un libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, ok? Ed è nato un pandemonio di richieste. Il 300% di ricerche su questo titolo, su questo
0: autore.
4: Allora, il più venduto in Brasile, su Amazon.
2: Allora vi dico questo.
4: Perché un calciatore ha consigliato un libro.
2: Uno che fa il calciatore. Chiara, uno che fa il calciatore e fa tutte quelle cose che fa lui è scemo. Prima di tutto.
3: Ma perché?
2: Allora vi dico una cosa. Io, la morte di Ivan Illich, non si augura a nessuno la morte.
0: No,
2: quindi è già parte sbagliato.
3: È un benedetto dono di non capire un fico secco.
2: Ascolta. Il libro di Toy Story è bello.
4: No, Tolstoi.
2: Però
7: è meglio il cartone, effettivamente.
2: Allora, io ho letto, dei libri qua a casa per sbaglio, perché sì, quando ho comprato casa nuova me l'hanno lasciati.
4: Sì. Tu c'hai quello delle barzellette di Totti addirittura vuoto dentro.
2: Sì. Allora c'è scritto Memoria di Adriano.
4: Sì.
3: Sì.
4: No, quella, no,
2: quindi
4: no,
2: credo che sia da quando ha iniziato a giocare a quando è finita, no, per le birre sulla panchina Rio de Janeiro.
3: Non è quella Adriano.
2: Vabbè. Poi c'è scritto il nome della rosa.
4: Sì. Sì.
2: Però io sto nome non riesco a trovarlo in copertina.
3: Niente. Il nome della rosa della squadra.
2: C'è il Signore degli Agnelli che non lo leggo perché è uno della Juventus.
4: Che scemo.
2: E poi c'è il codice da Vinci, che sì, penso che sia qualche influencer che l'ha messo, perché così poi tu hai gli sconti per comprare un altro libro.
3: Codice da Vinci, o come direbbe Chiara, codice da perdi e pareggia anche.
2: Cristiano,
3: cosa c'è?
2: Il libro più bello con cui tu hai letto.
0: È difficile rispondere a questa domanda.
2: Non ce l'hai?
3: No.
2: E allora lo vedi che siete voi che

0: questa giornata in cui ci ritroviamo meno mati del nostro Paolo Dini.
1: Ci ritroviamo orfani.
0: Esatto.
1: Ecco, sentite la musica che Paolo ha scritto sul testamento di voler eseguire durante il trasporto funebre. Ecco.
2: Quindi è il momento del toast in pesce.
3: Bello.
1: Ah sì,
2: avete preparato anche voi un piccolo discorso per il nostro Paolo?
0: Beh, certo. Non c'è Paolo, non c'è più Paolo. Come facciamo a non dire la nostra?
2: Paolo Dini, sì. Finalmente ha staccato la spina dopo centinaia di barili svuotati.
3: Beh,
2: ci lascia Paolo Dini dopo 70 anni e finalmente può digerire. Pensate che questo discorso funebre è il primo discorso in cui Paolo Dini non ci parla sopra.
0: Ah! Questa vuole è la più bella. Vuole anche bruciarti qualche battuta?
2: No. Cristiano ha qualcosa da dire?
1: Sì, sì, mi ricordo, ora bando alle prese in giro, mi ricordo così. Quando ci siamo conosciuti che avevi avuto un brutto incidente. Avesti bisogno di trasfusioni e fui io a accompagnarti alla Paulaner per farti fare queste trasfusioni. Sono vicino, amico, e lascio la parola a te, Chiara, compagna Chiara di tante trasmissioni.
3: Sì.
0: No, ragazzi, non dobbiamo essere così tristi, dobbiamo cercare un lato positivo in tutto.
3: Brava.
0: Oggi il mondo è un posto leggermente meno affollato e trovare parcheggio sarà più facile.
1: Il mondo sarà più sobrio da oggi, diciamo.
3: Morto Paolo Dini verrà cremato al whisky.
2: Paolo, bloccato da un albero, è riuscito a sopravvivere. Peccato, perché la natura stava per fare il suo corso. E oggi tutti i birrifici di tutta Italia verseranno i bicchieri a mezz'asta.
3: Boccali a mezz'asta.
1: Mezza pinta.
2: Paolo Dini ci ha salutati, affogato in quel bicchiere mezzo pieno. Grazie Paolo.
3: Grazie Paolo.
1: Grazie.
3: Grazie. Ci mancherai. Tra l'altro, sconvolti dalla notizia, tutti i suoi fan si sono riuniti, tutti insieme, in un ascensore.
0: Urlando

0: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando accompagni tuo figlio a scuola con la macchina e lo lasci nel cortile della scuola e lui, per scendere, apre la portiera della macchina sulla portiera di una macchina in transito. Certo. Ciao, Donatella da Torino.
1: Mamma mia.
2: Nel cortile della scuola, prova a portarlo in classe direttamente.
1: Come ci fanno le macchine in transito nel cortile della scuola?
3: Poi comunque la portiera la sbattono con una forza, una potenza.
1: La sbattono prima quando aprono senza guardare se c'è il paletto o il muro, e poi la sbattono anche quando la richiudono.
3: Sì, rimanete in macchina perché c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: chiamate al 331 80 90 101. Abbiamo cercato di fare un po' di filtrarli, eppure sono qui. Ne faremo entrare e sì, ascoltare parecchi.
1: Sì, uno dice, beh, col tempo che passa sarà sempre meno la gente, invece no, sono sempre di più, si riproduce.
0: Abbiamo Robert De Niro come giudice di gara, cioè, non è un momento
2: io
0: così.
2: Ma non è finito, non ci sono soltanto io, c'è anche un Robert De Niro di Cristiano Pinitello che vuole partecipare come giudice, vero?
3: Ah sì? Stai dicendo a me? Devo giudicare io?
2: Riccardo Rosso.
3: Ehi, non mi parlare così, hai capito?
2: Parliamo tutti così, vabbè.
4: Che parliamo tutti così?
0: Robert De Niro, no?
5: Nero. Questo è bella, altro che la motosaga.
4: Basta, chiuso, già legge. È
5: basta,
4: finito.
5: Tutto Chiara, basta.
4: Questa è bella, bro.
1: Allora, la prima, la battuta di Chiara e poi arriva le loro, dai.
0: Ho visto una serie TV sui boscaioli, era una motosaga. L'hai detto. Ma cominciamo con gli sfidanti, così.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
1: Allora scrivi San Diego, Los Angeles, Taranto. Ok, avanti.
7: E niente ragazzi, dopo questa battuta sui boscaioli, Chiara è così, accettatela. Buona giornata.
0: Accettatemi.
2: Accettiamo.
1: Sì, cosa gli vuoi dire?
2: Che ne pensate, fratelli,
0: voi? Senso.
2: Che ne pensate, fratelli?
0: Non era male.
4: Accettate.
2: Quell'altro dove non parla?
3: Ehi, stai ridendo con me?
0: Non era... Robert De Niro ci sono
3: non
0: oggi.
3: Mi è piaciuta questa battuta, ok?
2: Paolo Dini.
1: No, io non lo faccio Robert De Niro, è inflazionato ultimamente.
0: Stai parlando con me?
4: Bravo, Pelé. Che sembra sempre Lisa Simpson comunque.
0: Stai parlando con me? Dicevi a me. Vai.
6: Ciao Chiara, ciao banda. Sì, ciao. Anch'io ho visto quella serie bellissima. Mi ricordo anche l'attore principale, Tiger Wood, Matteo da Scarperia.
0: Ciao Matteo.
1: Dai, che bulla legna, il wood. Vabbè, ha fatto questo gioco.
0: Avanti.
8: Buongiorno Chiara. Sai che invece io ho visto un film che parlava di una storia di una vecchietta che si divertiva ad andare a suonare i campanelli delle case. Il titolo era Per chi suona la carampana. Ciao Franco da Vicenza.
1: Per chi suona la carampana. Mamma mia.
0: Potevamo lasciarli fuori, capite? Era impossibile.
1: Aiuto.
0: Avanti.
9: Per il Tortorella ci sono due boscaioli che finito lavoro vanno in baita a bere. Escono dalla baita talmente ubriachi che non si ricordano come tornare a casa.
1: Ok.
9: Uno dice all'altro: fermati qua Mario, cioè è vero che il mondo gira a casa nostra? Qua deve passare.
0: Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
1: Per il tema ubriachi dici te,
0: certo.
1: Vabbè,
3: sei solo chiacchiere detersivo.
0: Abbiamo un altro piccolo sfidante, è entrato dalla porticina piccola, ci siamo dimenticati di chiuderla, quindi avanti.
10: Oh banda, sapete come un faraone sposta le piramidi? Le sfinge. Ciao Nicolas da Teramo.
0: Ciao Nicolas.
1: Vi racconto questa. Allora c'è un tizio ubriaco, visto che me l'hai messa lì, c'è un tizio ubriaco che barcolla sulla strada di casa, su di un marciapiede, pam, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, fa altri metri, va a sbattere, dice scusi, e poi si siede sulla panchina e dice lascio passare la processione e poi mi avvio verso casa.
4: Ma questa è una storia di vita vissuta, non è una barzelletta, è un aneddoto bello.
0: È entrato uno spiffero e quindi è entrato anche l'ultimissimo sfidante. Vai.
11: Buongiorno, io invece ho visto una saga sui pasticceri, una saga Porsche. Ciao Andrea da Verona.
0: Andrea, grande.
6: Aiuto.
0: Allora Robert De Niro.
2: Che cosa facciamo ragazzi? Io sono un po' così infastidito da tutte queste battute brutte e inutili. E stai entrando in rabbia che voglio sfancare qualcosa.
4: Stai calmo. Comunque esatto. Poche 7-8 battute abbiamo sentito stamattina. Non finiva più. The winner is.
6: Buongiorno amici, Francesco da Taranto. Anche io ieri ho visto una saga. La saga della salsiccia. E viva!
4: Beh, questa era.
1: Allora, non basta arrivare qui a dire una stupidaggine per definirci amici, ok? Perché sennò vale tutto, giusto Cristiano?
0: Francesco da Taranto è nostro amico.
3: Non basta una battuta per venire qua e dichiararsi amici, ok? Andrò a letto presto in tutti i prossimi anni.
4: Non esce più dal personaggio.
1: No, è che ha messo insieme più film.
4: Sì.
1: Ha messo insieme, c'era una volta in America, certo, con Taxi Driver.
5: Con Taxi, esatto.
0: Invece la saga del Tortorella Challenge. Scusate.
1: Magari ti andasse via del tutto.
4: Certo.
0: Continua e torna domani qui alla banda di R101. State parlando con me?
1: No.

0: Sono Imma d'Ercolano, dammi il regalo.
1: Ciao Imma.
0: Sara da Palermo, R101, dammi il regalo.
1: C'è gente.
2: Mauro da Casa Pusterlengo, R101, dammi il regalo.
3: R101, dammi il regalo. Stefano da Sant'Arcangelo di Romagna, ciao a tutti.
4: Ciao banda, sono Ercilia da Pioltello. R101, dammi il regalo.
2: Ciao, sono Pietro da
5: allora?
2: Napoli. R101, dammi il regalo.
1: Vabbè, siete nel posto d'Italia. Giusto, qua c'è il dammi il regalo.
6: R101, dammi il regalo.
1: Le voci che si alzano da tutta Italia, la più veloce ad arrivare al 331 80 90 101 è stata lei.
7: Ciao, sono Valeria da Messina, R101, dammi il regalo.
1: Grande Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno. Ehi. Ciao.
5: Ciao. Ciao Valeria, come stai?
7: Emozionatissima.
5: Dai, di Messina?
7: Messina, sì, esatto, Messina.
5: Pensa tu, il paradosso, sei stata la più veloce quando ho saputo che le autostrade siciliane sono messe così male che per percorrere da Messina a Palermo è stato stabilito che non si potranno superare i 60 km all'ora.
1: Davvero?
5: Perché sono tutti cavalcavia, guardare, ci vogliono 4 ore e mezzo. E tu invece hai battuto tutta la concorrenza per arrivare a mettere le mani su questo gioiello musicale, insomma.
1: Davvero?
5: Sia in vinile che in CD di Lucio. Lucio Dalla, brava.
7: Grazie, super fortunata quindi.
1: E non solo, Valeria, possiamo anche mandarti tutti i gadget di R101. Dovrai partecipare a un giochino che facciamo con una jingle machine.
5: Sì, sì.
7: Ok.
5: C'è questa integrazione, Anna e Marco. Chiara Mirella, Chiara ha questi 16 tasti, questi 16 pulsanti.
1: Piccoli.
5: A ogni pippolo corrisponde insomma magari una sciocchezza, un sample, un campioncino musicale. Solo sotto uno di questi 16 tasti si cela il nostro jingle vincente per arricchire il tuo bottino,
1: Che fa così.
7: Okay.
5: E fa così, quello fa così.
1: Dovrei andare a caso, Valeria, quindi di un numero dall'1 al 16.
7: 2.
1: Numero 2.
8: Fiori, fiori, tutto l'anno. Guarda caso, non è sbagliatissimo, però lei è di Messina.
5: No. Bene,
7: okay.
5: Mutiamo il 2 e buttiamoci su un altro numero.
7: 10.
1: Numero 10.
8: Sì.

0: ma scusate, deve portarsi Valeria, a casa i nostri gadget.
1: Sì, ma magari ha da fare nella vita, Valeria.
2: Ma chi se ne frega, rimetti la forza!
1: Basta,
2: forza!
1: Radio
2: voglio parlare 10 secondi di euforia. Ma me la levi, magari.
0: Magari la prossima è pure meglio. Magari becca il gadget. Valeria, ci sei ancora?
2: Leggi il 10.
3: Ci sono. Un altro numero, 15.
0: Sari dicesse il 10.
4: Friday. Beh, anche questa non è sbagliata.
1: No.
4: È venerdì.
1: Bella. Oh, vai.
2: Mutande, giù i mutande.
1: Ecco, ma in realtà è tutta una scusa per fare un po' di casino e mettere la musica che ci dà da noi.
0: Bene. Che numero era per fermarla?
4: La 15.
2: No, che c'è? 10.
0: 15. Ok, allora faccio 10, partire 10. Di tutto.
1: Va bene, a questo punto. Vabbè, tu che hai fatto questo format, come se ne esce a questo punto, Chiara?
2: 10.
0: 10?
4: No, basta con Corona.
2: Già 15.
0: Che qualche dai, un aiutino. Un aiutino dalla regia?
4: No. Non è la 10.
0: Non è.
1: Oggi che giorno è?
4: Oggi che giorno è?
1: Oggi che giorno è?
4: Ah,
1: che giorno?
4: È il 9.
2: No. Come fatto?
4: Non era facile.
1: Veramente perspicaci ne ho conosciuti, ma come Valeria da Messina raramente.
0: E infatti che lavoro fai, Valeria?
1: Ecco.
3: Lavoro in un negozio, faccio la cassiera in un negozio.
0: Cosa vendete?
3: Articoli per bambini.
0: Ah, ah dai, puoi dire il nome, dai, tanto facciamo un po' di pubblicità.
1: Ma sì.
3: Faccio la pubblicità, ok, Iperbimbo.
0: Iperbimbo a Messina, oggi ci trovate una contentissima Valeria, piena di gadget e dischi.
4: C'è Peppino interessato, Peppino. 012, roba 012.
2: Valeria, con chi vai a vedere il concerto di Corona?
1: Ma cosa? No. Non facciamo casino, per cortesia.
0: Esatto.
1: Va bene, congediamo Valeria, che magari ha anche da aprire negozio e da presentarsi al lavoro. Sì. Grazie, ecco, e metti naturalmente R101 nella tua attività. E lì volevamo andare a parare. Grazie,
3: quello
1: cara.
3: Quello sempre. I miei colleghi lo sanno che la radio è monopolizzata.
0: Brava, così ti vogliamo. Grazie. Un bel uivo per buon concludere weekend. Questo purpurri di premi che ti arriveranno a Messina.
4: Vai!
3: E Wiswa!
4: Brava!
0: Dai, è un numero 10 così per concludere.
4: E allora!
5: Forza, forza! Musica! Si parla!
0: Grande Valeria, ciao! Dammi il regalo, comunque torna qui su R101 solo con la banda!

0: potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
1: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
2: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama.
1: Beppe
0: è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così:
3: noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
1: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
4: C'è cioè, già il penale per questo. Il
1: ma
4: loro
1: ti tutto. Rendi conto?
4: Te Ilari racconta.
1: Siete voi
4: cose.
1: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai. Sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao, banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
4: Di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire? Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, che vedo che si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro e dal preside, oppure quelle che siete riusciti a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
2: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Buon professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il suo
2: perché lei deve rovinare lunedì mattina?
1: Il suo
6: vuole sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì.
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: Notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. E le lascio in campagne, sperduti nel niente.

0: Golf Marathon a Monza. Partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro, Federico Allamprese, che è un del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Ok. Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva,
0: pure.
2: Solo che.
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente al circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28
2: chilometri. Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Ah, okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione, e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti
0: in bicicletta, giusto? Sono gli apripista.
2: Sì,
0: e
2: con il
0: fischietto
2: per esatto. No, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: scorta
2: primo uomo.
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti, e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista, e io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dall'arrivo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: Abbiamo chi?
0: Il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi c'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
3: Ecco, ma se andavate all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto, faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo. Guarda, solo non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto con l'ovazione. E invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto.
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì.
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E spento tutto così improvvisamente.
4: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto.
1: No,
2: ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti,
0: e non ti nominavano mai.
3: Praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
5: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno.
4: Il comitato
5: avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101.

0: insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
1: Coraggio, ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
2: Grazie Federico per questo tuo racconto. Una storia bella.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. L'intervento sarà eseguito al Gemelli di Roma, il ricovero da martedì. Auguri al pontefice dall'Italia e da tutto il mondo. Il messaggio di Mattarella: le siamo vicini. Il giorno dopo l'affondo a Zelensky, Trump parla di una tregua energetica tra Russia e Ucraina, concordata da entrambe le parti, scrive il presidente americano su Truth, ma il leader di Kiev dice di non saperne nulla. Silenzio anche da Mosca. Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, seguito alla strage provocata da un missile Houthi, con almeno 12 morti e centinaia di feriti. Un proiettile non identificato ha colpito lo scalo della capitale saudita, provocando un incendio in un terminal. Coro di condanne da Unione Europea e Israele. Aperta una inchiesta a Castellammare di Stabia, dove una donna di 33 anni è morta al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo qualche ora dopo le dimissioni dall'ospedale. Venerdì accusava dolori lancinanti all'inguine, era mamma di un altro bambino. Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Vilma De Angelis, aveva 96 anni, ad annunciarne il decesso è stato il nipote. Dagli anni 50 ai video virali su TikTok, la cantante conduttrice pioniera della TV ha conquistato intere generazioni. Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli che però vede avvicinarsi il mondiale, ad Austin prima chance per il titolo. Bezzecchi trionfa in Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGP. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, per il Natale, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottoressa, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazen, per favore, che si canzone di Natale che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Sei riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale, ha detto buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé, e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra ragazzi. Con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato
7: dell'usato? Domani me lo racconto.
4: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, vabbè. Oggi

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda,

0: mentre qui, aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
3: ma boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede,
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva mai.
3: Mm-hmm.
2: Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna.
3: Mm-hmm.
2: Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi.
3: Mm-hmm.
2: Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Se ne farei.
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Ah, quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: ma ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata, che nome
0: fatte,
1: esotico, da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Allora, sei fisso? E all'esame ho fatto solo lo scritto.
1: Certo.
2: Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dico: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum. Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare? Vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: Odini P.
1: E di vuole essere chiamato. Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglio di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: dica,
0: la battuta finale.
3: Vai, la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va. Sì.
1: Ma. Beh, sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il disco.

0: e si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Il Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, mm-hmm, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Mm-hmm. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Che eri una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo di Ivan e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella, è un giochino bazzarello dove dice questo è bello e se azzecchi la battuta offrirò Massari. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io, il mio dottore delle orecchie, è diventato un pasticcere. Sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo torino.
4: Mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me è anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: È la stessa, anche la stessa
1: può
6: età.
1: Essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino.
7: Cesare, ne parole.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
9: Dopo quella di Iginio.
1: Vero.
4: È vero però,
1: Ma ci vale tutto, quindi vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mm-hmm. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me. Sono loro.
4: Avete scoperto.
6: Sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia. Ma come
6: mia.
4: No?
1: Ma come?
4: No,
1: mai.
9: È uguale,
4: lo imito da due anni. Bravo. Ho avuto più o meno sta voce.
6: Lo imiti, no? Ho detto vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito in effetti.
0: Guarda che
6: perché non hai fatto questo di lavoro? Proprio
9: lo sto
6: sempre
9: facendo, comunque.
4: Lo sto facendo.
6: Proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
9: E quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: andiamo
1: parlare.
4: Andiamo avanti col challenge.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Puls. Ciao.
1: Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria, mm-hmm, e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Gino Massari.
4: È alta, è alta.
9: Date
4: winner! Date winner!
6: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per le 7? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: È trovata bella, nuova.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: E con voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa dal scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma. Poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora è
0: un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo frega! Però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi!
4: Con questo
3: c'ha la bestia schifosa! Però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi!
4: Con questo
3: c'ha la bestia schifosa!
4: No,
3: bestia che via!
0: Ognuno poi se la sarà immaginato.

0: e parla del Sarchiappone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi
2: ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiappone. Donatella da Perugia.
3: Buongiorno R101. Allora, l'animale è il Sarchiappone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
4: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
5: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiappone. Ciao belli, Anto da Roma.
6: L'attore è Walter Chiari, l'animale il Sarchiappone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
7: L'hanno beccato, davvero.
8: Ma qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiappone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
7: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Anni Chiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
8: Ah, pensavo col Sarchiappone.
9: Ma io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiappone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
7: Il guascone, insomma.
10: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiappone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiappone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
8: Essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
8: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi. Bom bom bom.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buongiorno da Mattia Venini. L'annuncio shock di Papa Leone all'Angelus: ho un nodulo a un polmone, mi devo operare. La Santa Sede ha fatto sapere che l'intervento è previsto per i prossimi giorni e che il ricovero dovrebbe durare una settimana. L'operazione al Gemelli di Roma. Per il pontefice gli auguri delle istituzioni. Trump ha annunciato una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev per spingerla a sospendere i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh. Nuovo raid sullo scalo saudita, un morto e almeno 11 feriti. A fuoco un terminal, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza. ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per gli oceani. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. Icona della televisione italiana, è stata pioniera dei programmi di cucina, conta anche 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A, la Lazio batte il Monza e sogna in testa alla classifica insieme all'Inter. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio,
0: per il Natale,
1: ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottoressa, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazen, per favore, che si canzone di Natale che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Sei riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale, ha detto buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. È arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato?
7: Domani me lo racconto.
4: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

serata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: Passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli. Buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma
1: boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digereva mai. Uh-huh. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Uh-huh. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Uh-huh. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Se ne farei.
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ah. Ma che storia è?
1: Ah, quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ah, ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma, professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: No.
1: Che nome è esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto.
1: Certo.
2: Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Che
2: non sopporto,
0: dice?
2: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: O Dini P. E come vuole essere chiamato?
1: Dica, veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglio di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: dica,
2: c'è
0: battuta finale.
2: C'è una battuta finale.
0: Vai.
3: Vai. La chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: Già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va. Sì.
1: Ma. Beh, sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Ernia, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava
0: sì,
1: lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo, Ivan, e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino battagliano dove dice questo è bello e se azzecchi la battuta offrirgli Massari. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava. Allora, insomma,
4: intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo torino,
4: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima
1: questa.
4: Non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Il genio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me è anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: È la stessa età. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino.
7: Cesare, Nepole.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
9: Dopo quella di Ginio.
1: Vero.
4: È vero però,
1: Ma ci vale tutto quindi, vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me. Sono loro.
4: Avete scoperto.
0: Sì.
6: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia. Ma come
6: mia.
4: No?
1: Ma come?
4: No,
1: mai.
9: È uguale.
4: Lo imito da due anni. È bravo. No, ha avuto più o meno stavolta.
6: Lo imiti, no? Ho detto vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito in effetti.
0: Guarda che.
6: Perché non hai fatto il questo di lavoro?
9: Lo sto facendo comunque.
6: Proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio quello vero che imita Riccardo.
9: Poi quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella di Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: parlare.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Puls. Ciao.
1: Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Gino Massari.
4: È alta.
9: Date winner.
4: Date winner.
6: Esatto.
8: Due amiche.
1: Ehi là.
8: Ce la fai a essere a casa mia per le 7? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: L'ho trovata bella, nuova.

0: invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti, 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa al scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma, poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo frega, però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi.
4: Con questo tu?
3: Con la bestia schifo!
4: No,
0: ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao. 101.

0: impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
1: L'attore ciao. Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
2: L'hanno beccato, vabbè. Davvero.
3: Ma qualcuno ha detto Nanni Loi.
4: Davvero, sì. Sì, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
2: Questo era Walter Chiari, il padre di Simone Annichiari, certo, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
3: Ah, pensavo col Sarchiapone.
5: Ma io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
4: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
2: Il guascone, insomma.
6: Esatto. Un procione.
4: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
3: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
4: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
3: Giusto.
4: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Apprensione per Papa Leone. Durante l'Angelus il pontefice ha annunciato che ha deciso di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Il ricovero forse già domani al Gemelli di Roma, dove dopo l'intervento rimarrà per una settimana. Per Prevost gli auguri delle istituzioni. Giallo sull'annuncio di Trump di una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti, colpito anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato, dopo quello del 2023, e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. In oltre 70 anni di carriera è passata dalla musica leggera alla televisione, diventando pioniera dei programmi di cucina. Conta 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, è il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazen, per favore, che si canzone di Natale che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Sei riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale,
4: guardiamo, guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
5: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, tre mesi di Mariah, non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il primo dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
4: E come c'è finito in un mercato
7: domani me lo racconto.
5: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
3: ma boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digeriva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: E ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però,
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Ah, quindi il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma, professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata. No. Fiatata.
0: Nome
1: è nome
0: fatto.
1: Esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Non
2: sopporto. Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: Odini P.
1: E dica,
2: vuole essere
1: chiamato. Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: non
2: c'è
0: la
2: soluzione?
0: La battuta
2: finale.
0: Vai,
3: la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: È già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va.
1: Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata,
2: professore. Metta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo, Diban, e non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino battagliano dove dice questo è bello e se zecchi la battuta offri. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo torino,
4: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima
1: questa.
4: Non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me è anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: È la stessa della stessa
1: può
6: età.
1: Essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Nepole.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
7: Dopo quella di Iginio.
1: Vero.
4: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi, vai.
9: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
9: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mm-hmm. Mi hanno dato una Polaroid. Mm. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me. Sono loro.
4: Avete scoperto.
6: Sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia. Ma come
6: mia.
4: No?
1: Ma come?
4: No,
1: mai.
7: È uguale.
4: Lo imito da due anni. È bravo. No, ha avuto più o meno
6: lo imiti e ho detto vabbè mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito in effetti.
0: Guarda che.
6: Perché non hai fatto il questo di lavoro?
7: Lo sto facendo comunque.
6: Proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio quello vero che imita Riccardo.
7: E quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: andiamo
1: parlare.
4: Andiamo
1: a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
10: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
10: Sullo scuola Pulse. Ciao.
0: E cosa vuoi dire uno così se non andiamo avanti?
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
11: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo, me la sono all'ingoiata. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
4: È alta.
7: Parenzo e Jim Carrey.
12: Date winner.
6: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: L'ho trovata bella, nuova.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa al scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma, poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Schifosa lì, a te non lo frega, non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi,
4: con questo tu.
3: Con la bestia schifosa
4: bestia
0: che ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto, allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore, sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora, l'animale era il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli

0: Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Sì, sì. Qualcuno ha detto che il Sarcapione era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
2: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Annichiari, certo, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
0: Ah, pensavo col Sarcapone.
3: Ma io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarcapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
2: Il guascone, insomma.
4: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
0: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
0: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Avvolta nel mistero, la tregua annunciata da Trump sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna conferma dal Cremlino, mentre Zelensky sostiene di non saperne nulla. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi hanno colpito di nuovo l'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Preso di mira anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e il Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottorella, già fatto. Buongiorno, te Ciao. Lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camanzen, per favore, che si canzone di Natale che subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale,
4: guardiamo,
6: ha detto buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. È arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1° dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato?
7: Domani me lo racconto.
4: Questo
7: domani.
4: Se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani, oggi.

0: mentre qui, aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma
1: boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva mai.
3: Mm-hmm.
2: Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna.
3: Mm-hmm.
2: Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi.
3: Mm-hmm.
2: Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Se ne frega.
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì?
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Ah, quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma, professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: No.
1: Che nome
0: fatte,
1: esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto.
1: Certo.
2: Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Non sopporto
2: i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare? Vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: Odini P.
1: E
2: come vuole essere chiamato?
1: Dica, veniamo al sodo. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglio di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: dica,
0: la battuta finale.
3: Vai, la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va. Sì.
1: Ma. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava
0: sì,
1: lì a ridartela.
0: Certo, certo, certo. Solo che vogliono il tuo di Ivan, non il loro.
1: È così la sfida.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
2: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo torino,
2: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
2: prima
1: questa.
2: Non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
3: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
2: Avete riso?
4: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due, che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
2: Sono troppo alte per voi.
4: Secondo me anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
5: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
4: È la stessa,
1: la stessa può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
6: Cesare Nepole.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
7: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
5: Dopo quella di Iginio.
1: Vero.
2: È vero però,
1: Ma ci vale tutto quindi, vai.
8: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
8: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
5: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
2: Sono loro. Avete scoperto.
5: Sì.
4: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
2: mia. Ma come
4: mia.
2: No?
1: Ma come?
2: No,
1: mai.
5: È uguale.
2: Lo imito da due anni. È bravo. Ha avuto più o meno sta
4: voce. Lo imiti, no? Ho detto vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito in effetti.
5: Guarda che.
4: Perché non hai fatto il questo di lavoro? Proprio
5: lo sto
4: sempre
5: facendo.
2: Lo sto facendo.
4: Proprio fisso.
5: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
6: E quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
4: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito parlare. Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
9: Ciao banda.
1: Ciao.
9: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
9: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
9: Sullo scuola Puss. Ciao.
1: Cosa vuoi?
5: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio torino che è diventato pasticcere.
10: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
4: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
5: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
5: Dai, Iginio, coraggio.
2: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: Cosa?
2: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
2: È alta.
5: Date winner.
4: Esatto.
7: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
5: E ti auguro questa di trovare nella minestra.
4: Invece è bella.
5: Sì,
4: è trovata bella. No?

0: invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa dal scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma, poi i canali mica erano mille come oggi.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora è
0: un giochino,
1: gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo sento, però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi.
4: Con questo,
3: con la bestia schifo!
0: Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao. 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora, l'animale era il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore ciao. Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, vabbè. Davvero.
2: Qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Annichiarico, certo, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col Sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Un guascone, insomma.
14: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30.
2: Hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone, deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi all'aeroporto saudita di Riyadh. Un morto e almeno 11 feriti. Colpito anche lo scalo di Dammam. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Nessuna conferma da Mosca, Zelensky sostiene di non saperne nulla. Intanto non si fermano i raid del Cremlino sui civili, l'ultimo a Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus. Superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali per il secondo mese di fila. Valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, è il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazzene, per favore, che si canzone della Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale, buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. Scusate, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé. E io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
5: Ma chi?
6: la web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il 1 dicembre, forse, se si sente prima.
5: Forse addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito.
6: Il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
4: E come c'è finito in un mercato dell'usato?
7: Domani ve lo racconto.
5: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
5: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani,

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra, noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
4: ma boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digereva mai. Mm-hmm. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: E ti facevo pulire la lavagna. Mm-hmm. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne farei?
3: Ma.
2: Professore.
4: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ma che storia è?
1: Quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: Che nome
1: è esotico? Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un sms che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Che
2: non sopporto,
0: dice?
2: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D. Odini P.
1: E
2: come vuole essere chiamato?
1: Dica, veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglio di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: dica,
2: non
0: la battuta finale.
2: La battuta finale.
0: Vai,
3: la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Etnia, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua, si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il disco.

0: anche le macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo, Ivan, non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino battaglia dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offri. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella, di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni. Ma il risultato non è proprio quello che si sperava. Allora, insomma,
4: tanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo Torino,
4: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due, che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me è anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: È la stessa della stessa
1: può
6: età.
1: Può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino.
7: Cesare Nepole.
1: Aspettiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per le 7? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Mamma mia. Non male, questa c'è scappata. Scusate.
9: Dopo quella di Ginio.
1: Vero.
4: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
4: Sono loro. Avete scoperto?
6: Sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia.
6: Ma
4: come no?
1: Mai.
9: È uguale, lo fa.
4: Lo imito da 2 anni.
6: È bravo. Ho detto vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
0: Guarda che.
6: Perché non hai fatto questo di lavoro?
9: Lo sto facendo,
6: proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
9: Poi quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: parlare.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Puss. Ciao.
1: Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino. E ne giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
4: È alta.
9: Parenzo e Jim Carrey.
13: Date winner.
6: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì. Cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: L'ho trovata bella, nuova.

0: con voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa dal scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma. Poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo sento! Ma non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va con gli alberi!
4: Con questo!
3: Con la bestia schifosa!
0: Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il sarchiapone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi
8: ciao R101, era Walter Chiari e l'animale era il sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora l'animale era il sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, davvero.
2: Qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Annichiari, che aveva appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, sarchiapone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boom.

0: Gioca il gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho
2: voi
1: sempre
2: ridete,
1: detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no? Non ci sono.
0: Non ci sono. Le tenute nascoste,
1: okay,
0: le
1: bene.
0: Note, le marachelle fatte magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti, ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao,
3: io
0: Mario.
3: La nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, ho falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
5: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Ma come?
5: Bella. Oppure questa
0: bello
5: è curiosa.
0: Esercizio di memoria.
5: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega, cioè della serie: il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Ha fatto se... rapporto alla collega.
5: Però essendo la giornata mondiale degli insegnanti, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà,
5: sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no? Le cose che si sono trovati a dover gestire in classe senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure, però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni,
0: le avranno sentite, viste sempre di più. Adesso poi è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura, ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno, ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola. Certo. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
5: Spieghiamo ai più distratti, perché magari sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via. E che cos'è esattamente, dai?
0: La gara di carisma, praticamente. Okay. In base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro, a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
5: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
4: certo,
5: gara?
4: Okay. Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
5: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Bastava il gesto dell'ombrello, cioè, no? Leo.
5: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
5: Pur la gara di auto.

0: potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente persona. Dicono è mia madre, è mio padre. Paolo Dini è mio padre.
2: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama
1: Beppe.
0: Ah, Beppe è mio padre, comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
3: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
1: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
4: Sì, c'è già il penale per questo.
1: Ma
4: loro
1: ti rendi conto?
4: Che Ilari racconta.
1: Siete voi
4: cose.
1: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai, sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao, banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
4: Di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire? Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, che quindi si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riuscite a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
2: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Buon professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il suo
2: perché
1: invece...
2: lei deve rovinare lunedì mattina?
1: Il suo
6: volete
1: invece...
6: sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì?
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: Notte. Una volta presi NC, adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. E le lascio in campagne, sperduti nel niente.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti,
3: dottorella, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camazzene, per favore, che si canzone di Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile,
5: Carit.
0: È troppo, troppo presto.
6: Buon Natale, buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. Scusate, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì. Sì. Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, 3 mesi di Mariah, non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
8: Fuori, 3 mesi di Mariah, non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No, no.
0: Tanto lo

0: Il suo personale.
1: Il suo personale.
2: E come ci è finito in un mercato
3: Manico, domani ve lo racconto.
4: Questo
3: domani
4: se lo chiede anche lui.
3: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
2: Vabbè, domani ce lo racconto.
3: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
1: Esatto. Domani, oggi

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli. Buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma
1: boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digeriva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi.

0: confuse. Io non sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare come in realtà è ChatGPT.
1: No. Questo non è bello, però, eh.
0: Chi se ne frega?
1: Ma.
0: Professore.
2: Sì.
0: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
3: Perché?
0: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
1: No. Ma che storia è?
2: Quindi però. Il 9 in pagella è per sua madre.
1: Ma scusi.
2: ho capito questo.
1: Che esempi diamo?
0: Ma professore. Mi chiamo Fiatata.
2: Fiatata.
4: Il nome
2: è esotico. Da dove arriva Fiatata?
0: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
4: Solo scritti.
3: È l'unica per lei. Che li mettono 8 se fa scena muta.
0: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
1: Sì.
0: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
1: Ma scusa,
0: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
2: Professore, c'è un sms che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
4: Perché?
1: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
0: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
1: Sì.
0: Lavoro in radio.
1: Sì.
0: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
4: Che
0: non sopporto.
4: Dice?
0: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza.
0: Vuole saperlo per forza.
4: Firmato Paolo D, giusto?
0: Signor Paolo D. Odini P.
2: E di vuole essere chiamato. Veniamo al sodo. Stringa, non spinga.
0: Che cosa vi consiglia di fare?
1: Non ce l'ha la soluzione.
0: Come
1: non
0: c'è la soluzione?
4: La battuta finale.
0: La battuta finale.
4: Vai.
1: La chiusa, su.
0: Pensavo di andare a Radio Bottega.
1: No, è già stato.
2: Già fatto anche quello. Vabbè, senta. Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
0: Metta per cortesia.
1: Eccolo là.
4: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, un morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli UTI. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del Nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A. Dalle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta. Il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: E con voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa dal scoprire cosa c'è sotto questa benedetta coperta, insomma, poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: A te non lo frega, non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe, non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi,
4: con questo
3: c'ha la bestia schifosa.
4: No,
3: ma
4: chi è
3: bestia schifosa.
0: Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi
8: ciao, era 101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno R101. Allora, l'animale è il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Ornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore ciao. Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, davvero.
2: Ma sì, qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Anni Chiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col Sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boom.

0: al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho
2: poi
1: sempre
2: ridete,
1: detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no? Non ci sono.
0: Non ci sono. Chissà quelle lì, te le tenute nascoste.
1: Okay,
0: le
1: bene.
0: Note, le marachelle fatte magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao.
3: Io
0: Mario,
3: la nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere. Boia. Falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro, già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
2: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato, l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese.
4: Ma come?
2: Bella. Oppure, questa
0: bella
2: è curiosa.
0: Esercizio di memoria.
2: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega, cioè della serie: il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Ha capire fatto rapporto alla collega.
2: Però essendo la giornata mondiale degli insegnanti, sì, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà,
2: sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no, le cose che si sono trovati a dover gestire in classe, senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure, però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni.
0: Le avranno sentite, viste, sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura. Ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno, ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola. Certo. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo ai più distratti, perché magari sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via. E che cos'è esattamente? Dai.
0: La gara di carisma, praticamente. Okay. In base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro, a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
4: gara?
2: Okay.
4: Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Bastava il gesto dell'ombrello, no? Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Ma pure la gara di aula.

0: dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questa?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente una persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
2: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
3: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica era un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama.
2: Beppe.
0: Ah, Beppe è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
4: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, no, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
2: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
1: C'è cioè già il penale per questo.
2: Ma ti rendi conto?
1: Te Ilari raccontano.
2: Siete voi
1: cose.
2: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai. Sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
2: Di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire?
3: Vero.
1: Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, che vedo che si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riusciti a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
3: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Ma sì. Professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri. Il suo
3: perché
1: invece
3: lei
1: è...
3: deve rovinare lunedì mattina.
1: Il suo
6: volete
1: invece
6: sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì.
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, vabbè. Mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: La notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. E le lascio in campagne, certo. Sperduti nel niente.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottoressa, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camanzen, per favore, che si canzone di Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale,
4: guardiamo, guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì.
0: Sì.
6: Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, tre mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il primo dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato
7: dell'usato? Domani ve lo racconto.
4: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani,

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli. Buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
4: ma boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare le persone. Una volta un ragazzo non digeriva. Non digereva mai. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare come me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Chi se ne frega?
3: Ma.
2: Professore.
4: Sì.
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre 9 in pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: So solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No. Ah. Ma che storia è?
1: Quindi però il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi.
1: Ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma professore. Mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: No.
1: Che nome
0: fatto,
1: esotico. Da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Solo scritti.
4: E
0: l'unica per lei
4: che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Allora sei fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dicono: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
3: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato, vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa,
2: non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitare.
2: C'è questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Che
2: non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Vuole per forza,
2: vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D. Odini P. E di vuole essere chiamato?
1: Veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: non
2: c'è una soluzione?
0: La battuta finale.
2: La battuta finale.
0: Vai.
3: La chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: No, è già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, va.
3: Sì.
1: Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata, professore.
2: Metta Ernia, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua, si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il dito.

0: macchine si rivoltano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico, ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Tortorella Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì e dartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo, Diban, non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino bazzarello dove dice questo è bello e se azzecchi la battuta offre il giro mazzarello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Intanto ripeti la tua, Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andata a sentirlo in cucina, oh ragazzi c'era un buonissimo torino,
4: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi.
6: Secondo me anche lo stesso la qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: Lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: La stessa
1: può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Nepole.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata, scusate.
7: Dopo quella di Iginio.
1: Vero.
4: È vero però,
1: Ma ci vale tutto quindi, vai.
9: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
9: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
4: Sono loro. Avete scoperto.
0: Sì.
6: Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia.
1: Ma come?
4: No,
1: mai.
7: È uguale,
4: lo imito da due anni. È bravo. Ha avuto più o meno stavolta.
6: Lo imiti e ho detto, vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito, in effetti.
0: Guarda che...
6: Perché non hai fatto questo di lavoro?
7: Lo sto
6: sempre
7: facendo, comunque.
4: Lo sto facendo.
6: Proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
7: Poi quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito
4: andiamo
1: parlare.
4: Andiamo avanti col challenge.
1: Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
10: Ciao banda.
1: Ciao.
10: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
10: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
10: Sullo scuola Puss. Ciao.
1: Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così? Se non andiamo avanti.
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
11: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo. Me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Ciao. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: Fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Iginio Massari.
4: È alta.
7: Date winner!
12: Date winner!
6: Esatto.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per le sette? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: Ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: È trovata bella, no?

0: E con voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa al scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma. Poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino, pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo frega! Però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va sugli alberi!
4: Con questo!
3: Con la bestia schifosa! Bestia schifosa!
0: Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto, esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiapone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiapone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiapone. Ciao Raffaella da Milano.
1: Ciao Raffaella, c'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi
8: ciao, era 101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiapone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno, R101. Allora, l'animale è il Sarchiapone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ciao Marco da Napoli.
10: Se non sbaglio, la protagonista femminile è la Ornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiapone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il Sarchiapone, Ettore da Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, davvero.
2: Ma sì, qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiapone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Anni Chiari, che ha appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col Sarchiapone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiapone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Un procione,
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiapone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiapone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Oh, essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona giornata da Giovanni Martinelli. In Sardegna proseguono le ricerche dello speleologo bloccato a

0: 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese. L'intervento del soccorso alpino è scattato nel pomeriggio di ieri dopo il crollo della caverna. Il giovane, 31 anni, sarebbe vigile. L'operazione di Papa Leone dopo l'annuncio del nodulo al polmone forse sarà ricoverato al Gemelli di Roma già domani. La degenza dovrebbe durare 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di un morto e 11 feriti. Prorogata la chiusura dell'aeroporto. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo-iraniani. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno appena adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare industriale russo. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto un nuovo attacco russo a Kharkiv ha causato 3 morti e 25 feriti. Ex Ilva al via lo sciopero degli operai dell'indotto, occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni di Taranto. I sindacati chiedono un piano industriale di decarbonizzazione e un piano sociale che tuteli i lavoratori. Il calcio con la Serie A. Oggi si chiude la sesta giornata di campionato. Alle 18.30 in campo Atalanta e Venezia. Questa sera alle 20.45 Torino e Udinese. Ieri la Lazio ha battuto il Monza agganciando i nerazzurri in vetta alla classifica. Pareggi per Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: Quindi andate sul nostro sito, trovate la web radio R101 Christmas e Natale parte anche oggi.
1: Oddio, ma che meraviglia!
0: Migliore che c'è.
1: Oddio, ma che meraviglia! Partiamo già con Mariah Carey. Mi sa che vado in soffitta a prendere l'albero di Natale e lo porto giù.
0: Vai, certo. È il momento.
2: Manda, corro in cantina a prendere l'albero.
0: Tutti.
3: Dottoressa, buongiorno. Te lo dico in slang, te lo fai tradurre da Peppino. Non siamo a Camanzen, per favore, che si canzone di Natale che è subito ancora.
4: Peppino, che ha detto? Se è riferibile.
5: Carit.
0: È troppo presto.
6: Buon Natale, ha detto buon Natale.
4: Guardiamo il lato positivo, siamo già arrivati al panettone.
7: Esatto. Scusate, è arrivato un messaggio.
6: Sì.
7: Michael Bublé e io?
0: È partita Mariah, lui arriverà dopo, anche perché sarà in onda e online fino al 7 gennaio 2027, non 2007, come ho detto prima.
4: Ma chi?
6: La web radio di Natale. Però domani, attenzione, metteremo i tormentoni dell'estate 2027, giusto per arrivare in tempo anche lì. Sì. Prima, un po' prima.
0: Altri commenti?
8: Voi siete fuori, tre mesi di Mariah non li reggo.
0: Così era giusto per lanciare la nostra web radio Christmas R101.
9: Domani George Michael.
6: No.
0: Tanto lo Wamageddon parte il primo dicembre, forse, se si sente prima.
4: Forse sì. Addirittura stasera, amico.
0: Guardate, avevamo qua il nostro Pieraccioni con una notizia che c'entra con la scuola. È stato ritrovato il libretto scolastico di Pieraccioni a un mercato dell'usato. È stato pubblicato, lui l'ha rivisto e basta, è partito
6: il suo
0: con
6: personale.
0: Il suo personale.
6: E come c'è finito in un mercato dell'usato?
7: Domani ve lo racconto.
4: Questo se lo chiede anche lui.
7: Sì, me lo racconto. Sì, ecco, ciao Cristiano, amico mio, domani io vi racconterò che cosa è successo.
4: Vabbè, domani ce lo racconto.
7: E la mia adolescenza, le medie, tutto.
4: Domani, no, oggi, per oggi ti giustifichi, insomma.
0: Esatto.
7: Domani,

0: qui aspettando il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, che di solito porta la gente a chiamare lo psichiatra. Noi anticipiamo i tempi.
1: Noi andiamo in analisi prima.
0: Abbiamo di nuovo il nostro Raffaele Morelli, buongiorno.
2: Vedete, c'è una cosa che ci tenevo a dire.
3: Cosa?
2: Ho più di 2000 pazienti.
1: Davvero? Ah,
2: ma
1: boia.
2: Ma resto umile.
3: Beh, si vede, eh.
2: Vedete, potevo finire per fare professore nella scuola, ma ho preferito fare libri e incontrare persone. Una volta un ragazzo non digeriva.
1: Non digeriva?
2: Non digereva mai. Mm-hmm. Io lo tenevo davanti.
1: L'ho già sentita sta cosa.
2: Ti facevo pulire la lavagna. Mm-hmm. Una volta che dopo che aveva digerito.
1: Sì, ho capito.
2: Vedete, i professori oggi sono stanchi e confusi. Mm-hmm. Io mi sono stufato. Il 70% delle persone pensano di parlare con me, ma in realtà è ChatGPT.
0: No.
3: Questo non è bello, però, eh.
2: Se ne farei.
3: Ma.
2: Professore.
1: Sì?
2: Il mio prof d'inglese mi dà sempre una nuova pagella, senza interrogarmi mai.
0: Perché?
2: Solo che ogni tanto vuole incontrare mia madre.
3: No, ma che storia è?
1: Quindi però. Il 9 in pagella è per sua madre.
3: Ma scusi,
1: ho capito questo.
3: Che esempi diamo?
2: Ma, professore, mi chiamo Fiatata.
1: Fiatata.
0: No.
1: Che nome
0: fatto,
1: esotico, ma... da dove arriva Fiatata?
2: Non capisco perché a scuola non mi interrogano mai.
0: Sono scritti.
4: È l'unica
0: per lei.
4: Che li mettono 8 se fa scena muta.
2: Avevo 6 fisso. E all'esame ho fatto solo lo scritto. Mi vergogno anche a risponderti via mail. Comunque, professore, metto le note ai bambini troppo ambiziosi. I bambini di solito dico: voglio fare il pompiere, l'astronauta.
0: Sì.
2: Vedete? Ma uno intelligente che dica: voglio fare il disoccupato. Vivere chiedendo la liquidazione.
3: Ma scusa.
2: Non cresciamo i nostri figli con un'etica giusta, credo.
1: Professore, c'è un SMS che mi vuole chiedere a Fiatata se può andare a piedi in ZTL.
0: Perché?
3: Perché è meglio i mezzi pubblici evitarli.
2: Faccio questo ultimo messaggio che mi dice: professore, preferisco rimanere anonimo.
3: Sì.
2: Lavoro in radio.
3: Sì.
2: Ho lanciato un gioco che si chiama Bim Bum Bum.
0: Che
2: non sopporto.
0: Dice?
2: Non sopporto i miei colleghi e vorrei liberarmene. Cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Che cosa mi consiglia di fare?
1: Cosa mi consiglia di fare?
2: Vuole per forza, vuole saperlo per forza.
0: Firmato Paolo D, giusto?
2: Signor Paolo D.
1: Beh.
2: O Dini P.
1: E
2: come vuole essere chiamato?
1: Dica, veniamo al sodo. Stringa. Stringa, non spinga.
2: Che cosa vi consiglia di fare?
3: Non ce l'ha la soluzione.
2: Come
3: dica,
2: c'è
0: la battuta finale.
2: La battuta finale.
0: Vai,
3: la chiusa, su.
2: Pensavo di andare a Radio Bottega.
3: Già stato.
1: Già fatto anche quello. Vabbè, senta, io.
3: Vabbè, va.
1: Sto finendo il libro di Crepè, abbia pazienza. Non ho tempo per darle retta. Buona giornata,
2: prometta Enna, per cortesia.
3: Eccolo là.
0: Eccolo qua. Si salva sempre così, lanciando ormai lui stesso il.

0: diventano contro il Tortorella Challenge.
1: Un momento così simpatico, ma quanto simpatico? Ce lo
2: il
1: dite anche voi?
2: Il Challenge è come sentire il campanello che suona, scendere e vedere il postino che ti aspetta con in mano una bella bustina verde. Ciao ragazzi, Andrea da Padova.
1: Magari una di quelle del matrimonio dimenticate, no? Arrivava lì a ridartela.
0: Certo. Solo che vogliono il tuo di Ivan, non il loro.
1: È così la sfida, la battuta più brutta del giorno parte ora.
3: Tortorella! È un giochino battagliello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta o Gino Mazzari. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Brutto ogni tanto può scappare anche quella bella di certo non una di quelle di Iginio Massari che sta provando a fare il Tortorella Challenge in giro per i social e in varie televisioni ma il risultato non è proprio quello che si sperava insomma.
4: Intanto ripeti la tua Chiara.
1: Io il mio dottore delle orecchie è diventato un pasticcere, sono andato a sentirlo in cucina. Oh ragazzi, c'era un buonissimo Torino,
4: mamma mia, brutta. Siccome la mia
1: brutta
4: prima non ha fatto ridere quella di prima, credo di aver intuito cose. Allora ne faccio un'altra, sentiamo quello vero che l'ha proposta.
1: Iginio originale ha osato dire questa.
5: Sai cosa dice un gelato a una che lo sta mangiando? Non mettermi troppo in bocca, mi stai sciogliendo tutto.
4: Avete riso?
6: Sai Chiara? Che devo cominciare a rivalutare il tuo spazio. Dopo queste due che è stato un 1-2 che non mi ha letteralmente atterrito veramente.
1: Riderone, comunque c'è da dire che è uguale identico.
4: Sono troppo alte per voi quelle
6: volte. Secondo me è anche lo stesso. La qualità dell'imitazione di Riccardo.
0: È lo stesso parrucchiere di Mattarella. L'avete notato?
1: Iginio.
6: È la stessa,
1: stessa età. Può essere. Iginio non può partecipare al challenge in quanto giudice di gara oggi. E quindi insieme al suo assistente Canavacciolino
7: Cesare Paolo.
1: Ascoltiamo gli sfidanti di oggi. Cominciamo così.
8: Due amiche estetiste. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Non male, questa c'è scappata. Scusate.
9: Dopo quella di Iginio.
1: Vero.
4: È vero, però,
1: Ma ci vale tutto, quindi vai.
10: Ciao Chiara, Mario per il Tortorella Challenge.
1: Ciao Mario.
10: Ieri le mie galline mi hanno chiesto di farle delle foto. Mi hanno dato una Polaroid. Ciao.
1: Ciao Mario.
0: È questa gente che scrive testi ai Gino, secondo me.
4: Sono loro. Avete scoperto?
6: Sì. Ma sai che io ora vi devo confessare, io non avevo mai sentito parlare Iginio Massari in vita
4: mia.
1: Ma come?
4: No, mai.
9: È uguale,
4: lo imito da 2 anni. È bravo.
6: Ho detto vabbè, mi faccio bastare la tua imitazione. Non l'ho mai sentito. Ma ora che l'ho sentito in effetti.
0: Guarda che
6: perché non hai fatto questo di lavoro?
9: Lo sto facendo,
6: proprio fisso.
0: Il trucco vero è Iginio, quello vero che imita Riccardo.
9: Poi quando ha scoperto la voce di Bob Sinclair.
6: Esatto, che è uguale a quella del Gabibbo, ricordiamo.
1: Anch'io ne ho sentite tante di Leonardo Fiaschi per poi scoprire che erano identiche, soprattutto i vari calciatori, i vari mister che non avevo mai sentito parlare. Andiamo a scuola, oggi giornata mondiale degli insegnanti, ci andiamo così.
11: Ciao banda.
1: Ciao.
11: Ciao Tortorella.
1: Buongiorno.
11: Lo sai dove si schiacciano i brufoli i bambini?
1: Dove?
11: Sullo scuola Puls. Ciao.
1: Cosa vuoi?
0: E cosa vuoi dire uno così se non andiamo avanti?
1: Ma torniamo sul mio Torino che è diventato pasticcere.
12: Buongiorno. Ciao. Anch'io sono entrato in quella pasticceria e ho mangiato una torta al volo, me la sono all'ingoiatra. Ciao, buona giornata. Luca da Brugherio.
1: Luca da Brugherio.
6: Facciamo che le ultime due le mettiamo qui in un angolino e giocano solo le prime due.
0: Le mettiamo in freezer.
1: È che sarà Iginio Massari a dover valutare la bellezza o la bruttezza di questi challenge.
0: Dai, Iginio, coraggio.
4: Sai cosa dice un bignè pieno di crema pasticcera ad un bambino?
1: No. Cosa?
4: fai attenzione a mangiarmi, che altrimenti ti sporchi la maglietta e la mamma ti sgrida. Poi ti tocca cambiarti, ma se sei in giro, vai in giro sporco.
1: Questa più o meno è la cifra comica di Gino Massari.
0: È alta.
4: Date winner.
6: Esatto.
8: Due amiche. Ehi là. Ce la fai a essere a casa mia per l'estate? Sì, cerco di staccare un pelo prima.
1: Effettivamente.
0: E ti auguro di trovare nella minestra.
6: Invece è bella.
0: Sì, eh?
6: È trovata bella, nuova.

0: voi invece andiamo ancora più indietro nel tempo con il Bim Bum Boomer.
1: Ma io credevo di beccarvi in castagna, invece ci siete sul pezzo, tantissimi. Addirittura dal 1958 siamo tornati in questo scompartimento di un vagone ferroviario, quattro persone, un animale misterioso coperto da un telo, una persona che mette la mano e che finge, perché l'animale era semplicemente immaginario, di essere morsa, gli altri che ritengono di sapere di che animale si tratti, ma non viene scoperto, quindi una commedia degli equivoci, un teatro dell'assurdo che va avanti per 10 minuti, 10 minuti che avevano tenuto l'Italia appesa allo scoprire cosa c'è lì sotto questa benedetta coperta, insomma. Poi i canali mica erano mille come oggigiorno.
2: E c'era Portobello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Portobello!
1: E allora
0: è un giochino pazzerello.
1: Gli abbiamo chiesto qual è il nome dell'attore protagonista che poi è diventato schiavo di questa cosa al punto tale da doverla ripetere in ogni circostanza.
0: Risentiamo il pezzo che ci hai proposto.
1: Sentiamo la sfuriata dell'attore quando alla fine capisce che non ne può uscire da questa situazione. Vai.
3: Cosa lì? A te non lo frega! Però non c'ha la testa, non c'ha gli occhi, un occhio solo, non c'ha le zampe! Non va in acqua, non va per terra, non va con gli alberi!
4: Con questo!
3: Con la bestia schifosa!
4: Bestia
0: schifosa! Ognuno poi se la sarà immaginata nel modo suo.
1: Esatto, esatto. Allora abbiamo chiesto il nome della bestia e il nome dell'attore. Sentiamo cosa avete detto.
5: Buongiorno, Daniela da Bologna.
0: Ciao.
5: L'attore era Walter Chiari e l'animale era il mitico Sarchiappone.
6: Carlo Campanini, Walter Chiari, il Sarchiappone.
7: Ciao, 101. Vorrei dire che potrebbe essere Walter Chiari e parla del Sarchiappone. Ciao, Raffaella da Milano.
1: Ciao, Raffaella. C'è chi dice anche Tognazzi, qualcuno dice Tognazzi. Poi?
8: Ciao, R101, era Walter Chiari e l'animale era il Sarchiappone. Donatella da Perugia.
9: Buongiorno, R101. Allora, l'animale era il Sarchiappone e l'attore era Walter Chiari, grandissimo Walter Chiari. Ma ciao, Marco da Napoli.
10: E se non sbaglio, la protagonista femminile è la Lornella Vanoni.
1: Allora, la protagonista femminile è stata anche Ornella Vanoni in una delle innumerevoli repliche che sono state date di questa gag, ma quello originale non prevedeva Ornella Vanoni, che è arrivata in un'edizione di una decina d'anni dopo, ecco. Poi?
11: Ciao banda, è il mitico Walter Chiari e il suo impareggiabile, imparagonabile Sarchiappone. Ciao belli, Anto da Roma.
12: L'attore è Walter Chiari, l'animale il Sarchiappone,
1: Ettore da
12: Gavardo, provincia di Brescia.
0: L'hanno beccato, davvero.
2: Ma sì, qualcuno ha detto Nanni Loi.
1: Davvero, sì. Qualcuno ha detto che il Sarchiappone era un uccello, ma ancora oggi non si capisce che animale fosse.
0: Questo era Walter Chiari, padre di Simone Anni Chiari, che aveva appena avuto una brevissima esperienza al Grande Fratello VIP.
2: Ah, pensavo col Sarchiappone.
13: Io che pensavo che la bestia fosse Fernando Proce.
1: Fernando Proce potrebbe essere additato quale Sarchiappone, perché è anche una definizione che a Napoli danno delle persone un po' particolari.
0: Il guascone, insomma.
14: Esatto. Un procione.
1: Esatto. E allora sì, Walter Chiari, sì, Sarchiappone, l'animale misterioso, al punto tale che poi ancora oggi in Italia ci sono ristoranti, pizzerie, attività chiamate al Sarchiappone. Per dirti di quanto era diventato famoso questo nome, questa definizione.
2: Essendo poi un amante delle spalle, hanno citato anche il grande Carlo Campanini.
1: Certo, un attore famoso di teatro e TV che ha operato in Italia dagli anni 30 agli anni 60.
2: Giusto.
1: Di una generazione precedente a quella del grande Walter Chiari, che abbiamo ricordato oggi nel Bim Bum Boomer. Se vi piace il tema, vi riaspettiamo il prossimo lunedì alla stessa ora con il Boomer.

0: 101. Gioca al gioco della bottiglia e ha danzato in classe in piedi sul suo banco la Macarena. Ed è stata sospesa per quello. Ha pubblicato lei nelle sue storie la nota, datata 1996, più assurda presa in classe.
1: Infatti, guarda, secondo me, se non ce la faceva con la musica, io la vedevo già destinata a un'altra carriera. Ve l'ho
2: poi
1: sempre
2: ridete,
1: detto.
2: Poi ridete, ma il gioco della bottiglia, se non lo facevo io, non ero così adesso.
1: E veniamo alle note prese da Snoop Dogg, o no?
0: Non ci sono. Non ci sono quelle lì, se le tenute nascoste.
1: Okay,
0: le
1: bene.
0: Note, le marachelle fatte magari proprio quelle che non vi hanno beccato i vostri insegnanti. Ce le raccontate al 331 80 90 101. Sentiamo una voce.
3: Ciao ragazzi, Mario da Reggio Emilia.
0: Ciao.
3: Io
0: Mario,
3: la nota che mi ricordo meglio è stata la prima in assoluto, lontano 1976, per aver falsificato.
4: Che cosa?
3: In prima elementare, quindi non sapevo praticamente scrivere, ho falsificato il voto. Avevo preso un benino e io l'ho modificato in benone. Mi sto ancora chiedendo come mai mi hanno sgamato, come hanno fatto.
4: Benone.
0: Ho preso benone, mamma.
1: Quando hai il crimine dentro, già in prima elementare.
4: Bene, ma non benone.
2: Fabrizio ci dice: mi sono ritrovato, l'alunno fa i compiti di inglese durante l'ora di francese. Francese.
4: Ma come?
2: Bella.
4: Vabbè.
2: Oppure questa
0: un
2: è curiosa.
0: Un esercizio di memoria.
2: Due insegnanti nella stessa classe, evidentemente non erano molto in amicizia, al punto tale che un insegnante dà una nota alla collega. Cioè della serie. Il professor tal dei tali disturba la mia lezione.
1: Okay. Vai a capire. Ha fatto rapporto alla collega.
2: Però essendo la giornata mondiale degli insegnanti, sì, a cui va tutta la nostra ammirazione
1: e solidarietà.
2: E solidarietà, sarebbe bello sentire per una gran parte loro, no? Le cose che si sono trovati a dover gestire in classe senza necessariamente arrivare a una nota, magari, e se poi è arrivata raccontatela pure. Però sicuramente si sono trovati ad essere testimoni.
0: Le avranno sentite, viste, sempre di più. Adesso poi è vietato, è arrivata la prima circolare ufficiale, hanno vietato le gare di aura. Ne avevamo parlato.
4: A voglia, anche a scuola le fanno ovviamente.
0: Le fanno anche a scuola, certo. Questa è la colonna sonora che di solito accompagna questi video, ecco, su TikTok.
2: Spieghiamo
0: sui
2: ai più distratti, perché magari sono dei genitori che Laura non c'è, è andata via e che cos'è esattamente, dai.
0: La gara di carisma praticamente, okay, in base a quanti gesti dei giorni d'oggi si riescono a fare in poco tempo, uno di fronte all'altro a mo' di sfida, il guanto lanciato è proprio la sfida dell'aura.
4: Imbecilli. Di studenti.
0: Non so perché in alcune scuole hanno deciso di vietarlo per evitare che poi i video escano, che si perda troppo tempo alla ricreazione.
2: Ma quindi il 6-7 è una parte di questa
4: certo,
2: gara?
4: Okay. Certo.
0: Si parte dal 6-7, poi sono vari movimenti, varie parole, quindi chi ha più carisma vince queste gare, anche se probabilmente neanche loro hanno capito le regole.
2: Ecco. Non lo so, non c'era bisogno di gare una volta per identificare in classe l'elemento più o meno carismatico, no?
4: Bastava il gesto dell'ombrello, cioè, no? Leo.
2: Venivi seguito, se eri carismatico, venivi emarginato se non lo eri, punto, basta.
0: Sì. Adesso no, proprio si stila la classifica probabilmente alla fine dell'anno.
2: Ma pure la gara di auto.

0: potrei quasi dire che Shane Filan è mio padre. Avete sentito questo?
1: No, cos'è?
0: Lo dicono sempre i ragazzi di oggi quando ammirano particolarmente persona. Dicono è mia madre, è mio padre.
2: Sì.
0: Paolo Dini è mio padre.
3: Cioè, no, il tuo nonno forse.
1: Sentite questa. Cioè, Beppe da Livorno dice: alle medie in matematica ero un disastro. E nei compiti e nelle interrogazioni il prof mi dava sempre NC, che significava non classificabile. Beh, per qualche mese sono riuscito a far credere a mia madre che il significato era non c'è male.
0: NCM, bastava aggiungere la M finale.
1: Finché alla fine si è svelato tutto.
0: Bruno si chiama
2: Beppe
0: è mio padre comunque.
1: Va.
0: Sentiamo le vostre voci al sempre al 331 80 90 101. Arrivate così.
4: Noi all'asilo rubavamo il telefono della maestra, una poco furba, e glielo aprivamo quando tornava in classe. Glielo rimettevamo in borsa. Ciao!
0: Cioè,
1: questi all'asilo già cominciavano a prendere lo smartphone.
2: C'è cioè, già il penale per questo.
1: Ma
2: loro
1: ti rendi conto?
2: Tutte Ilari raccontano.
1: Siete voi
2: cose.
1: Non dover portare il telefono in classe, mica le maestre.
0: C'è una maestra che è andata oltre, ragazzi. Dai, sentite questa.
5: Buongiorno, banda di R101.
0: No.
5: Ho sempre tenuto un comportamento abbastanza mansueto. Ma. Però mi ricordo un giorno consegnai un disegno tecnico al professore e lui ebbe la brillante idea di strapparmelo letteralmente a morsi. Sarà che non gli piacque, quindi questa è l'unica, una delle poche cose che mi ricordo della scuola. Ciao banda!
0: Ciao, magari gli piaceva talmente tanto che voleva assumerlo.
2: Di Giuseppe Conte.
1: Vuoi dire? Vero. Io ho notato che si è autodefinito mansueto, che di solito è un aggettivo che dai agli animali, che si è autodefinito in qualche modo.
0: 331 80 90 101, le vostre voci con le marachelle che avete fatto a scuola, quelle che vi hanno beccato e quindi avete ricevuto una nota dal maestro, dal preside, oppure quelle che siete riuscite a tenere per voi. Aspettiamo le vostre voci mentre qui arriva il nostro psichiatra preferito. Raffaele Morelli, buongiorno alla banda.
3: Buongiorno, professore.
6: Buongiorno.
1: Ma professore, le do una notizia.
6: Sì.
1: Crepè è in testa alla classifica dei libri.
3: Il suo perché lei deve rovinare il lunedì mattina?
6: Vuole sapere cosa? Vuole sapere la risposta?
1: Sì.
6: La vasta età? La vasta età? Vabbè, comunque, mi scrive Giuseppe a Livorno.
0: Sì. Che fa Giuseppe?
6: La notte. Una volta presi NC. Adesso faccio un NCC.
1: Ah, eccolo.
6: E porto, prendo i professori. E le lascio in campagne, certo. Sperduti nel niente.

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo, per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Come si parla? Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
6: Vicino. Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante
1: la,
6: miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra
6: e parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Ah, appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
2: Dica
6: la
2: sua.
6: E tutti offendersi sul tuo, perché io
2: oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini.
3: Ah, sì,
6: come
3: sì,
6: avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo.
1: Ah,
6: e io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Alcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa.
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no, no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlano tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
4: È
3: l'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una cella
2: no. Che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. La Russia avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump, lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se Mosca non lo rispetta, l'Ucraina reagirà, aggiunge. Intanto l'Unione Europea approva il maxi pacchetto di sanzioni, oltre 1600 voci contro Putin. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto, occupato un tratto della statale 106.

0: A Genova, presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. In Sardegna è corsa contro il tempo per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese da circa 16 ore. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo della caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Anche gli elicotteri dell'aeronautica impiegati nel soccorso. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita. Un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di un morto e 11 feriti. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo iraniani. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101. R101.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo, DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai
1: esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: E quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E uiwa ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande.
2: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste. Allora io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
5: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
5: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, l'occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao,
5: ciao Betty.
0: Ed eccola qui la Betty.
7: La goccia gelata, il caffè le fa tutto, ascolta la mia voce, non pensarci più.
8: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo, che certo.
9: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo, ci ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio le 6:30 di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Poi, ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Sì. Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione
3: hanno applaudito.
0: Per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
3: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: ormai è dato per scontato che rimangono questi prezzi per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
3: Allora,
1: ma sentiamo voi.
4: Ciao banda, ciao. La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no?
3: Tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: li ripropongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: È la frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li riporti a casa da scuola,
3: ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare l'umido.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
3: sofferto da piccolo,
1: sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
2: Messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
3: Vero.
6: Nel senso lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: oh, io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Beh, bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: Che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 3318090101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso. E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 chili, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, Jenny, grazie.
3: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
1: Armadilli.
3: Grazie.
0: Le frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Perché
0: ditemi
3: non mi rispondi?
0: Sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Vero. Anche questa era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Quanti chiedono perché ti sei sposato?
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato?
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh,
1: sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spengi. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Ah. Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: È stato un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce millenari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arriva messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità musica.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie. Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No,
0: è così?
1: No.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
3: Infatti
2: Jenny,
3: ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché ci sono ancora frasi,
1: grazie,
0: ragazzi. Ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi, aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi. Su,
2: al 331 80 90

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia se non rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, il principe.
4: No, il signore sarai te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così.
2: E Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
1: Dica la sua. Sì.
6: E tutti offendersi sul topo che io...
2: Oddio, è caduta la vedetta nel bicchiere.
6: Comunque mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini. Sì, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto: vi sposate, non dovete avere fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Sì. Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto lo... Allora, io ragazzi parlano tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Bella, che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
1: Bravo.

Fire. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

0: Prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con Noi su Dove Stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
2: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
3: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
1: No, è vastità, è vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche.
4: La vastità.
1: Bella, bella.
0: Matteo Giuggioli. Che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
5: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
5: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
5: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
5: Principe.
3: Principe.
5: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
5: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
5: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
5: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Beh,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
5: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
5: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le Isole Turku.
3: Ecco.
5: Le Turku.
3: Sì.
5: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
5: intensi
0: della natura,
5: e caratteristici.
0: No?
5: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche per solo per orgoglio.
0: Certo.
5: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
5: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
5: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devono usare le isole.
5: Sì, le vanno le isole e poi tiro lo sciacquone.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
5: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
5: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
5: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
6: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
5: Ah, dai!
3: Sì,
5: è vero.
3: Al mughetto lo
5: fanno. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: anche.
1: Può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, di ce rado, ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
2: Non ci crede nessuno.
3: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
1: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
2: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
1: Vai. Sì.
4: Battuta bella, che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
1: Subito l'ha capita Paolo.
2: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
3: Nota azienda milanese.
2: Certo,
3: mi pare,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì, sì.
3: I motori.
2: Sì. Innocenti, certo.
3: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di.
5: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
2: Sì.
5: Salve, sono il giudice di questa gara.
2: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
1: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
2: Da quelle parti, sì.
5: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
2: Ma niente, adesso te ne diamo una. Avanti.
1: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
2: Mamma mia, cosa.
1: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101. Quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
3: Tenetevi
5: la
3: forte.
5: La risposta è il salchiapone.
3: Taccia un attimo, Sid. Senta questa.
1: Avanti.
6: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
1: Vero?
6: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
2: Vabbè.
6: Ciao, Paola dalla Spezia.
1: Paola dalla Spezia, Mandor le trovi.
2: Mandorle,
1: è andata oltre.
2: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
3: la frutta secca?
2: No, le mandorle in particolare
3: culo.
2: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
3: mangia tante, sì, dai.
1: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 ciao Gigi.
2: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei Gigi.
3: Ho la voce stropicciata poi.
1: Della mattina grande, presto.
3: Grande Gigione.
1: Quarto piccolo sfidante, prego.
8: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura. Perché sono andata a teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
1: A teatro ho visto lo schiaccianoce.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Per me vince il gigione che gigioneggia.
1: Se io sei mio.
2: Dai, ce n'è
1: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
2: No, ce n'è
1: un ultimo.
5: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
1: Vale.
9: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
1: Ah, la regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
5: Brava Beatrice.
1: Brava.
5: Bravissima.
3: Anche se non la portavi era uguale.
7: Allora chi ha vinto?
1: Allora Sid Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
1: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
5: Anche le schifezze.
10: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
3: Ma come no?
10: Questa cosa lì.
1: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
5: Questo è
10: la vita.
3: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Mentoni di Paolo Ruffini
5: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
10: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi
1: sei
7: sei un Gigi.
1: E ride.
2: Grande Gigi.
1: Oh
2: mamma mia.
1: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
2: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso.
3: E con la carriera.
2: Sì.
3: Da un pezzo.
1: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché è appena stato confermato. Vabbè. Domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto, Bim Bum Boomer.
2: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardini, Max Pagani.

0: Tintina.
1: Quindi
2: beh,
1: quanti?
2: Che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
2: Un abbraccio,
0: ciao.
2: E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ che erano 10 indimenticabili,
0: sì.
3: Uno meglio dell'altro. Ciao,
0: ciao.
4: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao,
4: un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
1: Grande.
3: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
5: Siamo i 10 di
0: Jetta. Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
1: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici.
1: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma, adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, l'occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao,
1: ciao Betty.
0: Betty. Ed eccola qui la Betty.
7: Sei la doccia girata, il cappello fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
5: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata,
8: wow,
0: anche la tua.
8: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo, certo.
8: Nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
8: lui.
0: Esatto.
8: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
8: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e alla testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
2: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda, un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.

0: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Ha assegnato l'ultimo premio Nobel del 2026 all'economia. Va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford per i loro studi sulle fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica. L'onorificenza organizzata assieme alla Banca Centrale della Svezia. L'Unione Europea approva un maxi pacchetto di 1.600 sanzioni contro la Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia la violazione del cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump. Colpiti impianti del gas durante la notte. Il Cremlino fa sapere invece che sono in corso contatti. Non vogliamo una tregua, dichiara Mosca, ma una pace duratura. La crescita italiana ancora debole in questo 2026 può giungere all'1%, così la presidente del Consiglio Meloni ad Asso Lombarda. La bassa produttività blocca la crescita, dobbiamo intervenire sugli investimenti. All'industria serve uno Stato alleato che non la ostacoli, sull'energia servono risposte strutturali. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Nessuna modifica alle attività di oggi, appena conclusa l'udienza con il Circolo San Pietro. Francia, preside e insegnante feriti a colpi di fucile da caccia da uno studente di 14 anni vicino a Marsiglia. L'autore degli spari sarebbe un alunno di terza media, a suo dire vittima di bullismo. Nessun alunno è stato ferito. Il calcio alla Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Domani è già tempo di Champions League, con l'Inter che ospita in casa il Brugge alle 21, stesso orario per Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: R101

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre, io pago.
3: Sempre,
1: niente,
3: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
3: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
2: Buongiorno.
5: In cola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Okay.
2: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
2: No, però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
2: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
3: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così.
3: E Paolo se ne intende, sa?
1: Ah, appunto.
6: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul dopo che io.
3: Oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini. Ah, sì, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
2: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo, ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto, vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Ma io, infatti, ci piacciamo alla mia età. Noi, comunque, io ho una certa età.
2: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
3: Bello.
4: Per favore.
3: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io. Alla fine, comunque, posso dire una cosa?
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
3: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
3: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
3: È la battuta, bravissima.
6: Bravo, che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
3: Basta.
2: Basta. L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rara, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
3: bella,
6: cella no.
3: Che questo è riferimento a un grande film, film di Bergoglio. Sì.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, fortissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.
1: Bravo.

0: 101. Prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con No Sud Ovest Est, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo. Di solito.
4: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No, no.
1: È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche. La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì no, abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Dove ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi e caratteristici. Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche
4: abituata, solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi ti lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
5: Ecco. E ora c'è la strappona.
1: È lei.
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai.
3: Sì,
4: è vero. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno. Vabbè,
2: secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo noto quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo, mi pare,
2: no?
1: Sì,
2: motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini. Non se la passa bene, è diventata una sorta di...
4: Sono il bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa...
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Paola dalla Spezia, mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi 6 bit.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei mi.
2: Con la voce stropicciata poi.
0: Della mattina grande, presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata a teatro, che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me
0: bellissima.
2: Vince il gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce n'è
0: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultimo.
4: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La come regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice. Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
6: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
9: Tanto questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire.
9: Porta.
2: Tormentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
9: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi 6
0: Sei Gigi. E ride. Gigi.
1: Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso.
2: Con la carriera.
1: Sì.
2: Da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Bim Bum Boomer su R101.
1: Un Bim Bum Boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Bum Bum.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: e quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. Un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ che erano 10 indimenticati, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao,
0: ciao.
3: E uiwa ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao,
3: un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste.
5: Siamo i 10 di
0: Jetta. Allora io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
6: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
6: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
7: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
7: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
7: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty. Betty. Ed eccola qui la Betty.
8: Sei la goccia gelata, il cappello fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
5: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo, che certo.
9: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e alla testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio le 6:30 di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali: non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale. Ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Sì. Avrei messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana. E non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste.
2: Chi
1: l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: Per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Cioè, anche
3: siamo
1: anche,
3: sempre lì
1: anche.
3: Col gasolio a 2-3 maremma bestia. Quindi rimaniamo così.
1: No,
3: ormai è dato per scontato che rimangono questi prezzi per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda, ciao. La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo lì,
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
6: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
6: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li porti a casa da scuola,
3: ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
3: ha sofferto da piccolo,
1: sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa affetto? Ma
2: messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
1: Vero.
6: Nel senso lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: In che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quant' t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso. E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale, la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: amore, come stai? Come
1: sta, nel amore? 2000 tondo tondo, regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
2: Sì, sì, è vero.
1: Billy Moore, ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
3: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
1: Bene, bene, Jenny, grazie.
2: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
3: Armadilli.
1: Che?
2: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
2: È vero?
0: Sei ingrassato?
2: Anche. Sì.
3: Paolo?
2: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
2: Anche.
0: Anche, vero?
2: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
2: non mi
0: sì
2: rispondi?
0: O no, vero?
2: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Era, anche vero, questa vero. Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
1: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è perché non ti sposi?
1: Beh, certo.
3: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
3: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? Poi abbiamo...
2: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
3: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
3: Eh sì.
2: Beh, oh.
3: Sì.
0: Sì, quanto questo... stai al telefono?
2: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Adesso sì, tutto.
2: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
1: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
2: sì, è
1: venerdì.
2: È stato un trend fine settimana.
4: Ma
2: sì.
4: Voi avete parlato di querce millenari, perché qua mi arrivano messaggi.
2: Sì,
4: tu hai, scusa, ma arrivano messaggi di gente.
2: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
2: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
1: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la qualità musica.
2: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
2: male.
0: Spesso.
2: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
3: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
3: sì.
0: Mi mandi una PEC.
1: Ho bisogno di ferie. Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
3: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
1: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
3: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
3: No,
0: è così?
3: No.
0: Qual è?
3: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
3: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Sì.
1: Grazie,
2: infatti ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
3: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste sono frasi, ma noi continuiamo perché ci sono ancora frasi.
3: Grazie,
0: ragazzi, ci
3: grazie,
0: sono ancora
3: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi,
1: Su, al 331 80 90 100

0: domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre.
3: Io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io
2: oddio è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Comunque mi chiamo Pallavicino, no Pallavicini. Come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa.
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io ragazzi parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì. Che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella
6: cella no.
2: Che questa è riferimento a un grande film, film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
1: Bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. La Presidente del Consiglio Meloni interviene all'Assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole, in questo 2026 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il Paese, dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono

0: imposte strutturali. Alcuni meccanismi europei danneggiano le imprese. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma. Nessuna modifica alle attività di oggi, appena conclusa l'udienza con il Circolo San Pietro. L'Ucraina denuncia la violazione del cessate il fuoco energetico annunciato da Trump. Colpiti impianti del gas durante la notte. Zelensky minaccia: se colpiti ancora reagiremo. Il Cremlino fa sapere che sono in corso contatti. L'Unione Europea intanto approva un maxi pacchetto di 1.600 sanzioni contro la Russia. In Sardegna si lavora per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta nel Nuorese. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo di una caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Si sta procedendo con la rimozione a mano dei numerosi detriti causati dalla caduta. L'ultimo premio Nobel del 2026 all'economia va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia. L'onorificenza assegnata assieme alla Banca Centrale della Svezia. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, questa sera alle 20.45 Torino-Udinese. Domani è già tempo di Champions League con l'Inter che ospita in casa il Brugge alle 21, stesso orario per Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. Un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10, indimenticabili.
0: Sì.
2: Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande.
5: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
6: Siamo i 10 di Jetta.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
7: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
7: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
8: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto, guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
8: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui
8: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
8: Betty Miranda.
0: Ciao,
7: ciao Betty.
0: Betty. Ed eccola qui la Betty.
9: La goccia gelata, il caffè l'hai fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più,
10: non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata,
11: wow,
0: anche la tua.
11: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili,
0: certo,
11: che
0: certo,
11: ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
11: lui.
0: esatto.
11: In Versilia, insomma,
0: tanti maestri
11: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
12: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo, ti ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio le 6:30 di sera. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: sonare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Beh, ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
2: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo
2: sempre lì col gasolio a 2-3 maremma bestia.
1: Ma quindi
2: rimaniamo così?
1: No,
2: ormai è dato per scontato che rimangono questi prezzi per sempre.
1: Dopo il mid term ci dà $5,000 a testa e poi risolve tutto.
2: Allora,
1: ma sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
2: tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo
0: lì, propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: È la frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
2: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li riporti a casa da scuola,
2: ecco,
1: quando
2: vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare l'umido.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
2: ha sofferto da piccolo,
1: sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
3: Messi solo a bere.
0: La
4: frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
2: Vero.
4: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: oh, io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Beh, bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
3: Che radio lavora adesso?
2: Pasturare direttore. Le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Siamo a pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso. E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: amore, come stai? Come
1: sta, nel amore? 2000 tondo, Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
2: Sì, è vero.
1: Di Billy Moore, ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
0: Bello. Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
1: Bene, bene, Jenny, grazie.
2: Finalmente, e maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
3: Armadilli.
1: Che?
2: Armadilli. Grazie.
0: Le frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
2: È vero?
0: Sei ingrassato?
2: Ah, sì.
3: Paolo?
2: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
2: Anche.
0: Anche, vero?
2: Anche. Sì. Perché
0: ditemi
2: non mi rispondi?
0: Sì o no, vero?
2: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo?
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Era, anche vero, questa era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
1: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
1: Beh, certo.
3: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
3: Esatto.
0: Perché ti sei sposato?
2: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
3: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
3: Eh sì.
2: Beh,
3: sì.
0: Quanto stai al telefono?
2: Giustamente.
0: Spengi. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Ah. Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
3: Adesso sì, tutto.
2: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
1: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
2: venerdì.
1: Sì, è stato
2: un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce milionarie, perché qua mi arrivano messaggi.
2: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
2: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
2: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere di accendere?
4: Anche!
1: Tutti tecnici, lo dico. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la carriera. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
2: male.
0: Spesso.
2: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
3: Cosa vai a prendere?
4: Che è questa?
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
3: sì.
0: Mi mandi una PEC.
1: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
3: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
1: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
3: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
3: No,
0: così.
3: No.
0: Qual è?
3: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
3: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
1: Grazie,
2: infatti
1: Jenny.
2: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
3: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
3: Grazie,
0: ragazzi, frasi, aspettiamo le vostre frasi, ragazzi, su,
1: al 331
0: mandate.
1: 80 90 100.

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? All'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre.
3: Io pago.
2: Sempre,
1: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parla così, parlo così.
2: E Paolo se ne intende, sa?
1: Ah, appunto.
6: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
1: Dica la sua. Sì.
6: E tutti offendersi sul topo che io...
2: Oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini. Ah, sì, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela sono... Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto: vi sposate, non dovete avere fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Ma io, infatti, ci piacciamo alla mia età. Noi, comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto l'obbligo. Allora, io, ragazzi, parlano tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto: li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti. L'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Bella, che questo è riferimento a un grande film di Viaggi di Nozze.
1: Ma guarda il lato positivo: sotto gli 80 ancora non paga il bollo. Secondo me,
4: principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.

0: ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora voi mi siete dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì,
2: motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di.
4: Non lo so cos'è. Sono il bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini Innocenti, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa.
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B. Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei U, sei mi.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina grande, presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata a teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce
0: e in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo un'ultimo.
4: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
6: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
9: Questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
9: Mi vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Tormentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is, d'accordo.
9: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B.
0: Gigi.
1: Oh mamma mia,
0: grande Paolo Ruffiano anche un po', perché va tutto sempre bene.
1: Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso
2: con la carriera da un pezzo.
0: Ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con No su Dove Stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto da scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì?
3: Sì.
2: Repetto viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
1: Nord-Sud-Ovest. È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche.
5: La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
2: Luca Conte Barambani.
0: Per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le Isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche abituata,
4: per solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi usare le isole.
4: Sì, le vanno e poi tiro lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Va bene.
4: Solo per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
6: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku.
4: La violetta.
3: Ah, dai!
4: Sì, è vero. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Il ricovero di Papa Leone XIV sarà domani in tarda mattinata. Al Policlinico Gemelli il pontefice si sottoporrà ad un intervento di asportazione di un nodulo ai polmoni. L'annuncio era venuto ieri al termine dell'Angelus. 1.600 nuove voci contro la difesa russa, così il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Intanto Zelensky ha dichiarato che Mosca ha colpito nella notte alcune centrali elettriche all'indomani dell'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. La NATO si dice pronta all'intervento in caso di attacco. La Presidente del Consiglio Meloni interviene all'Assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole. In questo 2016 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il Paese, dice. Dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono risposte strutturali e di lungo periodo. Stiamo lavorando per un secondo modello a mirafiori oltre la 500. Lo annuncia Stellantis al Salone di Parigi in merito allo stabilimento torinese. L'auto sarà molto piccola e competitiva, nella stessa filosofia della due cavalli, ma molto più moderna. L'ultimo premio Nobel del 2026 è all'economia e va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia. L'onorificenza assegnata insieme alla Banca Centrale della Svezia. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz esce al terzo turno, lo spagnolo ha perso contro il belga Bergs, numero 39 al mondo, in due set. Con questo KO Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre,
1: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì, allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul tuo, perché io
2: oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Comunque mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini.
3: Ah, sì,
6: come avete
3: sì.
6: detto prima, e potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto: vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo.
1: Ah,
6: io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
1: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io. Alla fine, comunque, posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Poteva scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
1: Bravo.

0: capita, ogni tanto ci svegliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì.
2: Motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di...
4: Non lo so cos'è. Sono ora. Il bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La labbretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa...
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo, Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B. Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi costui? Magari non ho la confidenza necessaria. 6 U 6 B.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina grande, presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata a teatro, che cosa hai visto? Lo schiaccianoci.
0: Teatro ha visto lo schiaccianoci.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce
0: e in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo un'ultimo.
4: C'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo, è sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La regina bassa. La chiamano allo stesso Altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
6: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
9: Questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
9: Mi vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Tormentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is, d'accordo.
9: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B.
0: Gigi.
1: Oh mamma mia,
0: grande Paolo Ruffiano anche un po', perché va tutto sempre bene.
1: Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso
2: con la carriera da un pezzo.
0: Ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Say you shame me. Proprio facciamoci del male.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con non su dove stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto da scoprire.
0: Beh, più o meno il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
2: Sì.
3: Sì.
2: Beh, ripeto, viene ucciso dal maggiordomo di solito.
3: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di Nord-Sud-Ovest.
1: È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche. La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Vabbè, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura.
4: No? Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche
4: abituata, solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devono usare le isole.
4: Sì, vanno le isole e poi tiro lo sciacquo. No.
3: Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese,
3: bella,
4: $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: fanno. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle

0: Rumor su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. Un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ che erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao. Ciao.
3: Uiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
5: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
5: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma, adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty. Betty. Ed eccola qui la Betty. Sei la goccia gelata, il cappello fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più, non pensarci più. Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
7: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili,
0: certo,
7: che
0: certo,
7: nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
7: lui.
0: Esatto.
7: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
7: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
8: Ciao Federico, buon viaggio. A tu, che sei stato il primo, ti ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa buio alle 6:30 di sera. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare, è legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto. Sì.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: Per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo
3: sempre lì col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
3: prezzi
1: detto,
3: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo lì,
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
6: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
6: Beh, la frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li riporti a casa da scuola.
3: Ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
3: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
2: Ma si sono a bere.
7: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
3: Vero.
7: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
1: Non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: Che lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano.
3: Non siamo a
0: pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
8: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso. E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale
0: di
1: 100
0: chili,
1: 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.

0: Ciao Regi.
1: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata alla banda di R101, Jingle Machine che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello. Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, Jenny, grazie.
3: Finalmente, maestro.
1: I miei armadilli preferiti.
0: Armadilli.
2: Che?
0: Armadilli.
3: Grazie.
1: Le frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero?
1: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
0: Paolo?
3: Sei incinta?
1: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
1: Anche, vero?
3: Sì. Perché
1: ditemi
3: non mi
1: sì
3: rispondi?
1: O no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
1: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
1: Bravissimo.
4: Era vero. Anche questa era una frase ricorrente.
1: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
1: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Certo.
0: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato?
0: Esatto.
1: Perché ti sei sposato?
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
1: Quando ce lo fai un bambino?
0: Così su due piedi.
1: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
0: Sì.
3: Beh,
0: sì.
1: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
1: Spengi. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
1: Ah. Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
0: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
1: Mandami la location.
4: Anche.
1: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: venerdì.
2: Sì, è stato
3: un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce millenarie, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
1: Hai provato a spegnere di accendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici, lo dico. Vero.
1: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
1: Spesso.
3: Male, molto male.
1: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
0: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
1: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi.
4: Sì,
0: sì.
1: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie. Aggiungerei.
1: Ci arriva con lo speed?
0: Certo.
1: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
0: La più importante degli ultimi anni.
1: Mandami tua madre?
0: No,
1: così.
0: No.
1: Qual è?
0: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
1: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
0: Eccola la controrisposta.
1: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
0: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
1: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
0: Grazie,
1: ragazzi, sono ancora frasi, aspettiamo le vostre frasi, ragazzi. Su,
2: al 331 80 90 100.

0: domanda fatta allo sfinimento ai miei figli all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao, ti sento.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia se non rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito. Pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così.
2: E Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io.
2: Oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Comunque mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini. Sì, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela sono Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto, vi sposate, non dovete avere fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
1: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no,
2: no. È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io ragazzi parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Bella, che questo è riferimento a un grande film di Viaggi di nozze.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.
1: Bravo.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo. Così Grinkevich, comandante della NATO dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. David Rossi è stato

0: stato ucciso dall''Ndrangheta e la conclusione della commissione di inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia, parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda, la crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la bassa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. In vista delle elezioni USA di medio termine, Musk dona 276 milioni di dollari per salvare i gruppi repubblicani. Lo scrive il New York Times. Al centro dell'operazione il Texas, con una campagna per attirare i conservatori che votano raramente. Possibile riavvicinamento tra il patron di Tesla e la Casa Bianca. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese, vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101

0: Rider su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ che erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E uiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto
0: Alessandro.
3: Al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
5: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
5: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma, adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, l'occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty. Betty. Ed eccola qui la Betty.
7: Sei la doccia gelata, caffè fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
8: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo, che certo.
9: Nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo, ti ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6 e 14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio
1: sì.
0: Le 6 e mezza di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5 e mezza di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: sonare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Cioè, ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali: non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale. Ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Sì. Avrei messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana. E non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste.
2: Chi
1: l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito. È partito giustamente.
1: Per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Cioè, anche.
3: Siamo sempre lì col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi i prezzi per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao, banda.
0: Ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: lì ripropongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
3: Ecco, quando vado a prendere i figli mi dicono: vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
3: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa aspetto? Ma
2: messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda, bisogna essere proattivi.
1: Vero.
6: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: In che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quant' t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
1: Sì, sì, è vero.
0: Billy Moore, ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del Dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
2: Bello.
3: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
0: Bene, bene, Jenny, grazie.
1: Finalmente, maestro.
3: I miei armadilli preferiti.
2: Armadilli.
0: Che?
2: Armadilli.
1: Grazie.
3: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
1: È vero.
3: Sei ingrassato?
1: Anche. Sì.
2: Paolo?
1: Sei incinta?
3: No. Perché non mi rispondi?
1: Anche.
3: Anche, vero?
1: Sì. Okay. Perché
3: ditemi
1: non mi
3: sì o no, vero?
1: Ti richiamo dopo.
3: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
3: Bravissimo.
0: Vero,
4: anche
0: vero,
4: questa
0: vero.
4: Era una frase ricorrente.
3: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
0: Un pensierino.
3: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è perché non ti sposi?
0: Beh, certo.
2: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
2: Esatto.
3: Perché ti sei sposato? Poi abbiamo...
1: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
3: Quando ce lo fai un bambino.
2: Così su due piedi.
3: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
2: Eh sì.
1: Beh, oh.
2: Sì.
3: Sì, quanto questo... stai al telefono?
1: Giustamente.
3: Spegni. Quante volte lo sentiamo?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
3: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Adesso sì, tutto. Tutto.
1: Sì.
3: Mandami la location.
4: Anche.
3: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
0: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
1: sì, è
0: venerdì.
1: Stato in trend fine settimana.
4: Ma
1: sì.
4: Voi avete parlato di querce milionari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì.
4: Tu hai, scusa, ma arrivano messaggi di gente.
1: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
1: Vabbè.
3: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche.
0: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
3: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità.
1: Sì.
3: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
1: male.
3: Spesso.
1: Male, molto male.
3: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
2: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
3: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
2: sì.
3: Mi mandi una PEC.
0: Ho bisogno di ferie. Aggiungerei.
3: Ci arriva con lo speed?
2: Beh, certo.
3: Quante volte lo sentiamo?
0: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
2: Scusi,
0: si sentono in continuazione.
2: La più importante degli ultimi anni.
3: Mandami tua madre?
2: No,
3: così.
2: No.
3: Qual è?
2: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
3: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
2: Eccola la controrisposta.
3: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
0: Grazie,
1: infatti
0: Jenny.
1: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
2: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
3: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi,
2: grazie,
3: ragazzi. Ci
2: grazie,
3: sono ancora
2: Jenny.
3: Frasi e aspettiamo le vostre frasi, ragazzi. Su,
0: al 331 80 90 100.

0: 101.
1: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli, sì? All'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
2: niente.
1: Ciao.
2: È vero.
3: Sempre, io pago.
4: Sempre,
2: niente,
4: ancora così.
2: E allora che perché ci vai?
5: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
4: Niente. Esatto.
6: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
6: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
2: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
5: Tu sei gemellato con Massafra.
2: Sì.
5: Posto dove fanno le birre.
2: Certo. Beh, per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
2: No, è il marito, non è il nonno.
3: Come si parla? Però futuro marito. Pare che si sposeranno a dicembre.
2: Sì.
3: L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
5: No, signore sarei te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
4: Vicino.
7: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, il futuro marito,
2: sì,
7: nonostante miei 80 anni
2: ha messo la dentiera sotto sopra e
7: parlo così, parlo così,
4: e Paolo se ne intende, sa?
2: No, appunto.
7: Allora posso dire la mia?
2: Dica la sua.
7: E tutti offendersi sul topo che io,
4: oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
7: Anche mi chiamo Pallavicino, no, Pallavicini.
3: Sì,
7: come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
7: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo.
2: Ah,
7: e io, infatti, ci piacciamo alla mia età. Noi, comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
7: Quindi noi siamo tomba amici.
4: Bello.
5: Per favore.
4: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
7: Io. Alla fine, comunque, posso dire una cosa?
5: Ma solo, ragazzi, se è meglio di questa, se no.
4: È difficile.
7: Volevo chiudere con questo, soltanto lo. Allora, io, ragazzi, parlo a tutti dell'età.
4: Sì.
7: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
4: È la battuta, bravissima.
7: Bravo, che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
4: Basta.
3: L'ultima.
7: Allora, Manuela ha detto una cosa.
5: Sì.
7: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
4: bella,
7: cella no.
4: Bella, che questo è riferimento a un grande film di Viaggi di Nozze.
2: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
5: Principe, grazie, formissima.
7: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.
2: Bravo.

0: Può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi pare, no?
1: Sì,
2: di motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di...
4: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una. Avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa.
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101. Quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo, Sid. Senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U, 6 B. Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. 6 U, 6 B.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura. Perché sono andata al teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ho visto lo schiaccianoce.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Per me vince il gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mio.
1: Dai, ce n'è
0: in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultima.
4: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultima. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La regina bassa.
1: La
0: chiamano allo stesso altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
6: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come
9: mi
2: no?
9: Tanto questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
9: La vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Mentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
9: Ma che pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B.
9: Sei
0: Gigi. E ride.
9: Sei
0: grande Gigi.
1: Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso.
2: E con la carriera.
1: Sì,
2: da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato, domani torna un altro Tortorella Challenge. E tra poco, per tutti i boomer all'ascolto, Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il
1: sì,
0: sequel.
1: Le prime due puntate con No Sud Ovest Est, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire,
0: Beh, più o meno.
2: Il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo di solito.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No,
1: è vastità, avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche.
1: Bella, bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Vabbè,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, no, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le Isole Turku.
3: Ecco.
4: Ok, le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici. Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi ti lo sciacquo. No.
3: Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Beh, vabbè.
4: Solo per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
5: E ora c'è la strappona.
1: È lei.
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai.
3: Sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: fanno. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole. Nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Blitz dell'FBI all'alba in casa della deputata USA Ilhan Omar, inchiesta sul suo status di immigrata. Focus sui documenti compilati dal defunto padre di origine somala quando lei era ancora bambina. La parlamentare Dem è spesso bersaglio degli attacchi di Trump. David Rossi è stato ucciso dall''ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese. Vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno Panda.
3: Buongiorno.
5: In cola da Massafra, la frase che sentivo sempre dire dai miei nonni, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se non rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo, per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: No, però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Ah, appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: Sì. E tutti offendersi sul topo che io
2: oddio è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Mi chiamo Pallavicino, no Pallavicini.
3: Ah, sì,
6: come avete
3: sì.
6: detto prima, potrei querelarmi per questo perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini.
6: Sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo.
1: Ah,
6: io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io ragazzi parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì. Che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Che questo è riferimento a un grande film, film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.

0: può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi pare,
1: sì,
2: no?
1: sì,
2: motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che
1: la Mini.
2: Non se la passa bene, è diventata una sorta di...
4: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa...
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo, Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Paola dalla Spezia, mandor le trovi.
1: Mandorle,
0: cioè, è andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 6 B. Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi
2: costui?
1: Magari non ho la confidenza necessaria. 6 U 6 M.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata al teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce
0: ma in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultima.
4: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice, sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La
8: come
0: regina bassa.
4: La bassa.
0: La chiamano allo stesso altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
9: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
4: Anche le
10: sono emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come
10: dispiace
2: no?
10: Tanto questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
10: Mia vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Mentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is, d'accordo.
10: Ma ti pare devo parlare con un mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B.
10: Sei
6: un Gigi
0: e ride. Gigi.
1: Oh mamma mia,
0: grande Paolo Ruffiano anche un po', perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso
2: con la carriera.
1: Sì,
2: da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con No Sud Ovest Est, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo. Di
4: aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No, no.
1: È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche.
5: La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì no, abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Beh,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi e caratteristici. Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche per solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, poi tiro lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Va bene.
4: Solo per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Karol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
6: E ora c'è la strappona.
1: È lei.
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai.
3: Sì,
4: è vero. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: e quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ erano 10, indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao,
0: ciao.
4: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao,
4: un saluto
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
2: Grande.
3: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
5: Siamo i 10 di gente.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
2: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22,
0: in
6: occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao,
2: ciao Betty.
0: Betty. Ed eccola qui la Betty.
7: La doccia gelata, il caffè l'effetto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più,
8: non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata,
9: wow,
0: anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili,
0: certo,
9: che
0: certo,
9: nominato Lido di Camaiore,
0: esatto,
9: lui.
0: Esatto,
9: è
0: esatto,
9: in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio a tu, che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio alle 6:30 di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. A me, ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare è legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
3: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi prezzi per sempre.
1: Dopo il mid term ci dà $5,000 a testa e poi risolve tutto.
3: Allora,
1: ma sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: lì, propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li porti a casa da scuola,
3: ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare l'umido.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
3: sofferto da piccolo,
1: evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa aspetto? Ma
2: messi solo a bere.
4: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
3: Vero.
4: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Beh, bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: Che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso. E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione?

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli?
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì
3: rispondi?
0: O no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
3: Vero.
4: Anche questa
3: vero.
4: Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è perché non ti sposi?
2: Beh, che... certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo...
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è stato
2: venerdì.
3: In trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce milionarie, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi.
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
4: Anche.
2: Ho bisogno di ferie. Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed.
1: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: scusi,
2: sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste tre frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi. Su,
2: al 331
0: mandate.
2: 80 90 100

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao, mi sento.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Per forza.
3: Okay. A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
6: Vicino. Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io
2: oddio è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no, Pallavicini. Come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io. Alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella
6: cella no.
2: Che questa è riferimento a un grande film, film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
2: Bella che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, fortissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione.

0: più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. In caso di attacco verso uno stato alleato, la NATO si difenderebbe e saprebbe bloccare l'avversario, ma l'obiettivo non sarebbe un'ulteriore escalation. Così il comandante supremo della NATO in Europa, Aleksandr Grinkevich, parlando al forum sulla sicurezza di Varsavia. Il riferimento è anche un eventuale attacco russo sul fianco orientale. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Asso Lombarda. La crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese.
2: L'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere di dire quando qualcosa non va, non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte.
1: Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine, lo rende noto la Santa Sede, dopo l'annuncio di Leone XIV all'Angelus. Domani il ricovero pre-vost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato da 24 ore nella grotta di Gorropeddu a Orzulei, è stato raggiunto dai soccorritori che hanno scavato a mano per arrivare fino al cunicolo dove è bloccato. Il 31enne è cosciente, ha traumi e ferite. Ora i soccorritori sono al lavoro per liberarlo dalla frana che lo ha travolto e immobilizzato. Scala in sciopero il prossimo 20 ottobre, quando è prevista la prima dell'opera Faust, diretta da Daniele Rustioni. L'assemblea dei lavoratori del Teatro di Milano, convocata dai sindacati, ha votato per incrociare le braccia tutto il giorno. La protesta è per il rinnovo del contratto. Sport, tennis, Carlos Alcaraz è stato eliminato a sorpresa da Zizou Berks nei sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo numero 3 del mondo ha ceduto al belga numero 39 ATP per 7-5-7-6. Il nuovo numero 1 a fine anno sarà il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Bim Bum Boomer su R101.
1: Un Bim Bum Boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Bum Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. Un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10, indimenticabili. Sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E uiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande.
2: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
5: Siamo i 10 di Jetta.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
6: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
6: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York in questi minuti, lei esattamente in volo sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
7: Buongiorno, banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
7: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
7: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, l'occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
7: Betty Miranda.
0: Ciao,
6: ciao Betty.
0: Ed eccola qui la Betty.
8: Sei la doccia gelata, il caffè l'hai fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più,
5: non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo, che certo.
9: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri oggi, un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio, a tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: Tra due settimane saranno le 6 e 14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio
1: sì.
0: Le 6 e mezza di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5 e mezza di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare, è legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto. Sì.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: È partito
0: giustamente.
1: Per forza.
2: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
2: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Quindi rimaniamo così?
1: No,
2: ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
2: prezzi
1: detto,
2: per sempre.
1: Dopo il mid term ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
2: Allora,
1: ma
2: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda, ciao. La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fa il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
2: tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo lì,
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
2: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li porti a casa da scuola,
2: quando vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
2: ha sofferto da piccola,
1: sì, evidentemente, non lo so. Cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
3: Messi solo a bere.
4: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
2: Vero.
4: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: bisogna pasturare le cernie nel bidet.
3: In che radio lavora adesso?
2: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione, Simone?

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata alla banda di R101, Jingle Machine che ritroviamo nell'ambito del Dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, Jenny, grazie.
3: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli?
2: Che?
1: Armadilli.
3: Grazie.
0: Le frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
2: Vero,
4: anche
2: vero,
4: questa
2: vero
4: era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Beh, certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo...
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Eh sì.
3: Beh,
1: sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto. Tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: venerdì.
2: Sì, è venerdì.
3: Stato in trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce millenari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la qualità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì, un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Beh, certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: Scusi,
2: si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
1: Eccola, la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi,
1: grazie,
0: ragazzi. Ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi. Su,
2: al 331
0: mandate.
2: 80 90

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre.
3: Sempre, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola, bene. Cosa hai fatto?
3: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
2: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo.
2: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
2: Come si parla? Però futuro marito. Pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: Signore sarai te, tu è principe.
2: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
3: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così.
3: E Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io.
3: Oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Perché mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini. Come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
2: Di Manuela Pallavicini,
6: Sì, già che dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
2: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
3: Bello.
4: Per favore.
3: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io. Alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Sì. Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
3: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto dobbiamo. Allora, io, ragazzi, parlo a tutti dell'età.
3: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
3: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
3: Basta.
2: L'ultima.
6: Allora, torna. Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quell'arare tutti quelli che ci offendono sui social e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
3: bella,
6: cella no.
3: Bella, che questo è riferimento a un grande film di Viaggi di Nozze.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, fortissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.
1: Bravo.

0: grazie.
1: Può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
2: Non ci crede nessuno. Vabbè,
3: secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
1: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
2: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
1: Vai. Sì.
4: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
1: Subito l'ha capita Paolo.
2: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
3: Nota azienda milanese.
2: Certo,
3: no?
2: Sì,
3: motori.
2: Sì. Innocenti, certo.
3: C'è ancora lo stabilimento che la Mini. Non se la passa bene, è diventata una sorta di.
5: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
2: Sì?
5: Salve, sono il giudice di questa gara.
2: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
1: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
2: Da quelle parti, sì.
5: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
2: Ma niente, adesso te ne diamo una. Avanti.
1: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
2: Mamma mia, cosa.
1: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
3: Tenetevi forte.
5: La risposta è il salchiapone.
3: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
1: Avanti.
6: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
1: Vero?
6: Mandor le trovi ste battute, Chiara. Ciao Paola dalla Spezia.
1: Mandor le trovi.
2: Mandorle.
1: È andata oltre.
2: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
3: la frutta secca?
2: No, le mandorle in particolare
3: culo.
2: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
3: mangia tante, sì, dai.
1: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B. Ciao Gigi.
2: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei mi.
3: Ho la voce stropicciata poi.
1: Della mattina presto.
3: Grande Gigione.
1: Quarto piccolo sfidante, prego.
8: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
1: Poi,
8: perché sono andata a teatro, che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
1: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
3: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
1: Se io sei mio.
2: Dai, ce n'è
1: in teoria sarebbero finite,
2: no,
1: ma io vedo un'ultimo.
5: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
1: Quale?
9: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
1: La regina bassa. La chiamano allo stesso Altezza?
2: Sì.
5: Brava Beatrice. Bravissima.
3: Anche se non la portavi era uguale.
10: Allora chi ha vinto?
1: Allora Sid, ragazzi. e Paolo Ruffini.
11: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
1: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
11: No, troppo bello.
5: Anche le schifezze.
11: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
3: Ma come no?
11: Tanto questa cosa lì.
1: Due ne abbiamo avuti.
11: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
5: Questo è vero.
11: La vita.
3: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Tormentoni di Paolo Ruffini
5: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is, d'accordo.
11: Ma che pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B.
2: Sei
1: un Gigi. E ride.
2: Sei
1: grande Gigi.
2: Oh mamma mia.
1: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
2: Sì. Se tanto mi dà tanto, abbiamo chiuso.
3: E con la carriera.
2: Sì,
3: da un pezzo.
1: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena stato confermato, domani torna un altro Tortorella Challenge. E tra poco, per tutti i boomer all'ascolto, Bim Bum Boomer.
2: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con Nosso Dove Stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto da scoprire.
0: Beh, più o meno.
2: Il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di Nord-Sud-Ovest.
1: È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche.
5: La vastità.
1: Bella.
0: Che interpreta Mauro Repetto nella serie.
4: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo. Parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Vabbè,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche
4: abituata, solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina,
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi tiro lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese. Solo per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
4: Ecco.
3: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero! È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per

0: tanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ che erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao. DJ.
4: E qui qua ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
4: Un saluto
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
5: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste. Allora io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici.
2: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare

0: era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da ciao. Betty Miranda.
1: Ciao, ciao Betty. Betty.
2: Ed eccola qui la Betty.
3: Sarà la goccia gelata, il caffè l'effetto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
4: Non pensarci più.
2: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
5: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
2: Certo,
5: che
2: certo.
5: Nominato Lido di Camaiore.
2: Esatto,
5: lui.
2: Esatto.
5: È in Versilia, insomma,
2: tanti maestri
5: veramente.
2: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico l'olandese volante.
6: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Così la Premier Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. Intanto l'Istat, in audizione sul documento programmatico di finanza pubblica, davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, avverte: con l'inflazione tornata a correre, si è fermato il recupero del potere d'acquisto. In caso di attacco verso uno Stato alleato, la NATO si difenderebbe e saprebbe bloccare l'avversario, ma l'obiettivo non sarebbe un'ulteriore escalation. Lo ha dichiarato il comandante supremo della NATO in Europa, Grinkevich, parlando al forum sulla sicurezza di Varsavia. Il riferimento è anche a un eventuale attacco russo sul fianco orientale. Il ricovero di Leone XIV è previsto domattina al Gemelli di Roma per l'intervento al polmone. Ieri il Papa, durante l'Angelus, ha annunciato la scoperta di un nodulo e la Santa Sede ha specificato che è emerso da controlli di routine. Il professor Roberto Boffi, pneumologo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
2: Quando noi medici troviamo dei noduli al polmone è sempre una notizia brutta e bella al tempo stesso, perché magari in pazienti asintomatici in cui non ce l'aspettiamo, questo riscontro, che può essere occasionale, porta a ulteriori indagini da effettuare, se non cure o addirittura interventi chirurgici. Ma anche una buona notizia, perché sottolinea il valore della prevenzione.
1: Un neonato è stato trovato in un sacchetto per strada nel pomeriggio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, ed è stato portato in codice rosso al Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a trovarlo. Luca Olmetto è salvo. I soccorritori, che da 27 ore erano impegnati per rimuovere la frana che aveva intrappolato lo speleologo nella grotta di Gorropeddu nell'Ogliastra, lo hanno raggiunto e liberato portandolo in superficie. Viene ora portato in ospedale per le cure necessarie. Sport, tennis: Carlos Alcaraz è stato eliminato a sorpresa da Zizou Berks nei sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo numero 3 del mondo ha ceduto al belga.

0: numero 39 per 75766. Il nuovo numero 1 a fine anno sarà il tedesco Zverev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre, niente, ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo, per forza.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarei te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante
1: la...
6: miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Ah, appunto.
6: Allora, sì, allora posso dire la mia?
2: Dica
6: la
2: sua.
6: E tutti offendersi sul topo perché io
2: oddio, è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini.
3: Ah, sì,
6: come avete
3: sì.
6: detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo.
1: Ah,
6: io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa.
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che poi ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: È l'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una cella
2: bella,
6: no.
2: Che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte. Sì.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
1: Bravo.

0: ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora voi mi siete davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì,
2: motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di...
4: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa...
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Paola dalla Spezia, mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B. Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei mi.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata al teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce
0: ma in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo un'ultimo.
4: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La
8: come
0: regina viene? Bassa.
4: La bassa.
0: La chiamano allo stesso altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
6: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
9: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
9: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
9: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
9: Questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
9: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
9: Mia vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Tormentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is, d'accordo.
9: Ma ti pare devo parlare con un mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B.
0: Ciao,
6: Gigi.
0: E ride. Grande Gigi.
1: Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso.
2: Con la carriera.
1: Sì,
2: da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto, Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il
1: sì,
0: sequel.
1: Le prime due puntate con No Sud Ovest Est, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Beh, più o meno
2: il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No, no.
1: È vastità, è vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche. La vastità.
1: Bella, bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Beh,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, no, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Ok, le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Che degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina,
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi tiro lo sciacquo. No.
3: Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: E quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ che erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
4: E qui qua ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
4: Un saluto,
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
5: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste. Allora io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie, passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
2: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty. Ed eccola qui la Betty.
7: La doccia girata, il caffè fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
8: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo,
9: che
0: certo.
9: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: esatto.
9: In Versilia, insomma.
0: Tanti maestri.
9: Veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: Anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie.
3: Finalmente, sì. Maestro,
0: i miei armadilli preferiti.
1: Armadilli?
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito?
3: È vero.
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì
3: rispondi?
0: O no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Era, anche vero, questa era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Beh, che... certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo...
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: È stato un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce milionari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la carriera musica.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che è questa?
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Beh, certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: Scusi,
2: si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No,
0: così.
1: No.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste sono frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, sono ancora frasi e aspettiamo le vostre frasi, ragazzi, su,
2: al 331 80 90 101.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa buio alle 6:30 di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare è legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto. Sì.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: Per forza.
2: Ecco, ciao, sì, scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
2: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
2: ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
2: prezzi
1: detto,
2: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
2: Allora,
1: ma
2: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda, ciao. La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
2: tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo lì,
0: li propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
2: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li porti a casa da scuola,
2: quando vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
2: ha sofferto da piccolo,
1: evidentemente, non lo so. Cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
3: Messi solo a bere.
4: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
1: Vero.
4: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
3: Che radio lavora adesso?
2: Pasturare direttore nel bidet.
0: Ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quanto t'ha fatto? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Vabbè.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera.
0: Boreale, quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio

0: Modulo scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, dice il direttore della sala stampa vaticana. Sono sicuro che si riprenderà e continuerà nella missione di guidare la Chiesa, afferma Louis Prevost, fratello maggiore del Papa. Ora in Sardegna, dove è stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato all'interno della grotta di Gorropedo a Urzulei. Olmetto trasportato all'ospedale con l'elicottero per gli accertamenti e le cure del caso. Economia, Giorgia Meloni chiede risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, afferma, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo. La Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. Lo scopo, secondo Bruxelles, fa fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. Chiudiamo con il lutto nel mondo dello spettacolo. Addio a Giorgio Bracardi, musicista, cantante e comico. Fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte. Mercoledì alle 10 a Roma i funerali. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: R101.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo, DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai
1: esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: tanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire,
2: questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
2: Un abbraccio,
0: ciao.
2: E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: E quanti erano però?
4: I DJ che erano 10 indimenticabili,
0: sì.
4: Uno meglio dell'altro. Ciao,
0: ciao.
5: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao,
5: un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
3: Grande.
4: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
6: Siamo i 10 di Genda.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
3: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
3: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
7: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto, guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
7: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
7: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22,
0: in
7: occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
7: Betty Miranda.
0: Ciao,
3: ciao Betty.
0: Betty. Ed eccola qui la Betty.
8: Sei la doccia gelata, il caffè l'hai fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
6: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata,
9: wow,
0: anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo,
9: che
0: certo.
9: Nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui.
0: Esatto.
9: È in Versilia, insomma.
0: Tanti maestri.
9: Veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e alla testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: Giuseppe.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata alla banda di R101, Jingle Machine che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli?
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì
3: rispondi?
0: O no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
3: Vero.
4: Anche questa
3: vero.
4: Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è perché non ti sposi?
2: Beh, che... certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato e poi abbiamo.
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto. Tutto, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: Stato in trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce millenarie, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità musica.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiano
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: scusi,
2: sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter. No.
0: Arrivata. Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste tre frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi. Su,
2: al 331 80 90 101.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio le 6:30 di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito. È partito giustamente.
1: Per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
3: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi prezzi per sempre.
1: Dopo il mid term ci dà $5,000 a testa e poi risolve tutto.
3: Allora,
1: ma sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: lì, propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: Beh, la frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'ha presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li riporti a casa da scuola,
3: ecco, quando vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare l'umido.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
3: ha sofferto da piccolo,
1: evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa aspetto? Ma
2: messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
3: Vero.
6: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: oh, io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Beh, bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: Che radio lavora adesso?
3: Pasturare direttore nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso. E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta: niente. Ciao.
1: È vero, è vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre,
1: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo.
2: Okay.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Come si parla? Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: No, appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io
2: oddio è caduto la vedetta nel bicchiere.
6: Perché mi chiamo Pallavicino, no Pallavicini, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela sono... Pallavicini,
6: sì, già che dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta.
6: Capito.
2: Di oggi almeno.
6: Io. Alla fine comunque posso dire una cosa?
2: Sì.
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: No. È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto lo... Allora, io ragazzi parlano tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella
6: cella no.
2: Che questa è riferimento a un grande film, film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, fortissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.

0: capitare. Ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Ah. Saluti Maurizio.
0: Subito la capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì.
2: Motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di.
4: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa.
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi
4: la
2: forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma
2: non mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 di. Ciao Gigi.
0: Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi costui? Magari non ho la confidenza necessaria. Sei Gigi. Sei me.
2: Con la voce stropicciata poi.
0: Della mattina grande, presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego.
7: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata a teatro, che cosa hai visto? Lo schiaccianoci.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoci.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mio.
1: Dai,
0: ma in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo un'ultimo.
4: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo, è sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice, sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La come regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
1: Beh, sì.
4: Brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
9: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
4: Anche le
10: sono emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come?
10: No. Questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
10: Di più, cioè ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola quando i bambini a scuola mangiare la vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire i tormentoni di Paolo Ruffini,
4: fanno ridere. Questo devo dire, the winner is d'accordo.
6: Mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6
1: 6 B.
6: Sei un Gigi.
0: E ride.
2: Sei un
0: grande Gigi.
2: Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche sì, un po' sì. Perché cioè, va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso.
2: Con la carriera.
1: Sì.
2: Di... da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella.

0: prima serie sugli 883 è appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con Nosso Dove Stessi, il proseguimento, firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire, eh.
0: Più o meno il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì?
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di Nord-Sud-Ovest.
1: È vastità. Avevi ragione, è vastità.
3: Se lo chiede anche. La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: e
4: caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene
0: anche
4: per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, le isole, poi tiro lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Vabbè.
4: Solo per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: fanno. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene

0: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
1: niente.
0: Ciao, crisi da matto.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre,
3: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Forse.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Come si parla? Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante
1: la,
6: miei 80 anni.
1: Ha messo la dentiera sotto sopra
6: e parla così.
2: E Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.

0: Allora, sì. Allora, posso dire la mia?
1: Dica la sua. Sì.
0: E tutti offendono se sul topo che io.
2: Oddio, è caduta la vedete nel bicchiere.
0: Comunque mi chiamo Palavicino, no? Palavicini. Ah, sì, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela sono... Pallavicini,
0: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto, vi sposate, non dovete avere fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Ma io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
0: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
1: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi almeno.
0: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
1: Sì. Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
0: Volevo chiudere con questo, soltanto lo... Allora, io ragazzi parlano tutti dell'età.
2: Sì.
0: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
0: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
0: Allora, Manuela ha detto una cosa.
1: Sì.
0: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì. Che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
0: cella no.
2: Bella, che questa è riferimento a un grande film. Film di Viaggi di notte.
4: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
1: Principe, grazie, formissima.
0: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
4: Bravo.

0: grazie.
1: Può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
2: Non ci crede nessuno.
3: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
1: Sì. Allora, voi mi siete davvero dappertutto.
2: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
1: Vai. Sì.
4: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
1: Subito l'ha capita Paolo.
2: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
3: Nota azienda milanese.
2: Certo,
3: mi pare,
2: sì,
3: no?
2: sì,
3: motori.
2: Sì. Innocenti, certo.
3: C'è ancora lo stabilimento che la Mini non se la passa bene, è diventata una sorta di.
5: Non lo so cos'è. Sono il bradipo.
2: Sì?
5: Salve, sono il giudice di questa gara.
2: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
1: La labbretta che facevano lì, ragazzi.
2: Da quelle parti, sì.
5: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
2: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
1: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
2: Mamma mia, cosa.
1: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
3: Tenetevi forte.
5: La risposta è il salchiapone.
3: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
1: Avanti.
0: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
1: Vero?
0: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
2: Vabbè.
0: Ciao Paola dalla Spezia.
1: Mandor le trovi.
2: Mandorle.
1: È andata oltre.
2: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
3: la frutta secca?
2: No, le mandorle in particolare
3: culo.
2: Contengono l'arsenico. Ma che dici pizzica al sedere? Ma che
3: mangia tante, sì, dai.
1: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B. Ciao Gigi.
2: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei you, sei me.
3: Ho la voce stropicciata poi.
1: Della mattina grande, presto.
3: Grande Gigione.
1: Quarto piccolo sfidante, prego.
7: Una noce va da un altanoce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
1: Poi,
7: perché sono andata a teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
1: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
3: Sì. Per me
1: bellissima.
3: Vince il gigione che gigioneggia.
1: Se io sei mi.
2: Dai, ce n'è
1: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
2: No, ce n'è
1: un'ultimo.
5: Ce n'è un'altra che porto io fuori il concorso, ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
1: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
1: La
8: come
1: regina viene?
5: bassa.
1: La chiamano allo stesso altezza?
5: Brava Beatrice. Bravissima.
3: Anche se non la portavi era uguale.
9: Allora chi ha vinto?
1: Allora Sid e Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
1: Vero? Cioè, per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
5: Anche le schifezze.
10: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
3: Ma come no?
10: Questa cosa lì.
1: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
3: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire i tormentoni di Paolo Ruffini.
5: Fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, The Winner is, d'accordo.
10: Ma che pare devo parlare con un mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi.
10: Sei me.
1: Gigi.
2: Oh mamma mia,
1: grande Paolo Ruffiano anche un po', perché va tutto sempre bene.
2: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso
3: con la carriera.
2: Sì,
3: da un pezzo.
1: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
2: Ah, proprio facciamoci del male.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: 8-1. Prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il
1: sì,
0: sequel.
1: Le prime due puntate con non su dove stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto da scoprire.
0: Beh, più o meno.
2: Il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
4: Beh,
2: Repetto viene ucciso dal maggiordomo di solito.
4: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
1: Nord-Sud-Ovest. È vastità, è vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche. La vastità.
1: Bella, bella.
0: Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
4: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego,
4: vabbè,
3: prego,
4: ragazzi.
3: Entri.
4: Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, no, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le Isole Turku.
3: Ecco.
4: Ok, le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da un'usmattina.
4: Da un'usmattina e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, le isole e poi tiro lo sciacquo. No.
3: Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese,
3: bella,
4: $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
4: Ecco.
3: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: è tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: tanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ erano 10, indimenticabili, uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
4: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao,
4: un saluto
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
2: Bandale.
3: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste.
5: Siamo i 10 di gente.
0: Eccolo qui.
2: Allora.
0: Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
2: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York in questi minuti, lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22,
0: in
6: occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
6: Betty Miranda.
0: Ciao, ciao Betty.
2: Betty.
0: Ed eccola qui la Betty.
7: La doccia gelata, il caffè fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più,
5: non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
8: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili,
0: certo,
8: che
0: certo,
8: ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
8: lui,
0: esatto,
8: è
0: esatto,
8: in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
8: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
9: Ciao Federico, buon viaggio. A tu, che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione, Cristiano.

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del Dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, Jenny, grazie.
3: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
1: Armadilli.
3: Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
3: Vero,
4: anche
3: vero,
4: questa
3: vero.
4: Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi, una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è: perché non ti sposi?
2: Beh, certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono: perché ti sei sposato?
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato?
3: Poi abbiamo... Te lo chiedi davanti allo specchio di solito, quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh,
1: sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: venerdì.
2: Sì, è venerdì.
3: Stato un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce milionari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai ricordato in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
4: Cioè,
2: ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Beh, certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: Scusi,
2: si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Adesso.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi,
1: grazie,
0: ragazzi. Ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi. Su,
2: Al 331 80 90 101.

0: E tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa buio le 6:30 di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto. Sì.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste.
2: Chi
1: l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito. È partito
1: per forza.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Cioè, anche.
3: Siamo sempre lì col gasolio a 2-3 maremma bestia. Quindi rimaniamo così?
1: No, fino
3: cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
3: prezzi
1: detto,
3: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda, ciao. La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
3: tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo
0: li ripropongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
3: Ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli, mi dicono: vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
3: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto? Ma
2: messi solo a bere.
5: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda, bisogna essere proattivi.
1: Vero.
5: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: In che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire: per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però esatto, perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri, 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Rider su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo, DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: tanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ erano 10, indimenticabili.
0: Sì.
3: Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
4: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
4: Un saluto
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
5: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste. Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni Ottanta. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
2: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York in questi minuti, lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto.

0: glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare, certo, ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks, e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io testone, lui, ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia, e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo, e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da ciao. Betty Miranda.
1: Ciao, ciao Betty.
2: Ed eccola qui la Betty.
3: La goccia gelata, il caffè l'hai fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
4: Non pensarci più.
2: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
5: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
2: Certo, che certo.
5: Ha nominato Lido di Camaiore.
2: Esatto,
5: lui.
2: Esatto.
5: È in Versilia, insomma,
2: tanti maestri
5: veramente.
2: Oggi un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
6: Ciao Federico, buon viaggio a tu, che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, sì. Maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì
3: rispondi?
0: O no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
3: Vero.
4: Anche questa
3: vero.
4: Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi è una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è perché non ti sposi?
2: Beh, ti... certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo...
3: te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Sì. Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: venerdì. Sì, è stato
2: venerdì.
3: Un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce millenarie, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la carità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiano spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che è questa?
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi.
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
4: Anche.
2: Ho bisogno di ferie. Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che
1: Scusi,
2: si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No,
0: così.
1: No.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter. No.
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi, su,
2: al 331 80 90 100.

0: Beh, tra due settimane saranno le 6 e 14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa buio le 6 e mezza di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5 e mezza di sera. Sì. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto. Sì.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
1: Per forza.
2: Ecco, ciao, sì, scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
2: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Quindi rimaniamo così?
1: No,
2: ormai è dato per scontato che rimangono questi prezzi per sempre.
1: Dopo il mid term ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
2: Allora,
1: ma
2: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda, ciao. La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
2: tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo
0: lì, propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì. Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
2: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
2: Ecco,
1: quando
2: vado a prendere i figli mi dicono: vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
2: Ha sofferto da piccolo.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa aspetto? Ma
3: messi solo a bere.
4: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
1: Vero.
4: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
1: Non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
3: Che radio lavora adesso?
2: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale
0: di
1: 100
0: chili,
1: 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta: niente. Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre,
1: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: In cola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Forte.
3: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante i miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa?
1: Appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io
2: oddio è caduta la dentiera nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no, Pallavicini. Come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, già che dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto: vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. Ma io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
4: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: Basta. L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rara, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella
6: cella no.
2: Che questo è riferimento a un grande film di Viaggi di notte.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.

0: anche.
1: Può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, di ce rado, ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
2: Non ci crede nessuno.
3: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
1: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
2: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
1: Vai. Sì.
4: Battuta bella, che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
1: Subito l'ha capita Paolo.
2: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
3: Nota azienda milanese.
2: Certo,
3: mi pare,
2: sì,
3: no?
2: Sì, sì, sì.
3: I motori.
2: Sì. Innocenti, certo.
3: C'è ancora lo stabilimento che
2: la mini.
3: Non se la passa bene, è diventata una sorta di.
5: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
2: Sì.
5: Salve, sono il giudice di questa gara.
2: Tu ce l'avevi una mini innocente, giusto?
1: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
2: Da quelle parti, sì.
5: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
2: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
1: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
2: Mamma mia, cosa.
1: E poi tra poco c'è il bim bum boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
3: Tenetevi
5: la
3: forte.
5: La risposta è il salchiapone.
3: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
1: Avanti.
6: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
1: Vero?
6: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
2: Vabbè.
6: Ciao Paola dalla Spezia.
1: Paola dalla Spezia, mandor le trovi.
2: Mandorle,
1: mandorle. È andata oltre.
2: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
3: la frutta secca?
2: No, le mandorle in particolare
3: culo.
2: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
3: mangia tante, sì, dai.
1: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 ciao Gigi.
1: Gigi.
2: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. Sei Gigi.
3: Ho la voce stropicciata poi.
1: Della mattina grande, presto.
3: Grande Gigione.
1: Quarto piccolo sfidante, prego.
8: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
1: Poi,
8: perché sono andata a teatro. Che cosa hai visto? Lo schiaccianoci.
1: A teatro ha visto lo schiaccianoci.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. Per me vince il gigione che gigioneggia.
1: Se io sei mio.
2: Dai, ce n'è
1: in teoria sarebbero finite,
2: no,
1: ma io vedo.
2: No, no, ce n'è
1: un ultimo.
5: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
1: Vale.
9: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
1: Ah, la regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
2: Sì.
5: Brava Beatrice.
1: Brava.
5: Bravissima.
3: Anche se non la portavi era uguale.
7: Allora chi ha vinto?
1: Allora Sid Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
1: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
5: Anche le schifezze.
10: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
3: Ma come no?
10: Tanto questa cosa lì.
1: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
3: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire i tormentoni di Paolo Ruffini.
5: Fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
10: Ma ti pare devo parlare con un mezzo topo con la risca.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi.
5: Sei me.
7: Sei un Gigi.
1: E ride. Grande Gigi.
2: Oh mamma mia.
1: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
2: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso.
3: E con la carriera.
2: Sì.
3: Da un pezzo.
1: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché è appena stato confermato. Vabbè. Domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto, bim bum boomer.
2: Ah, proprio facciamoci del male.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con non su dove stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
1: Nord-Sud-Ovest. È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche. La vastità.
1: Bella.
0: Che interpreta Mauro Repetto nella serie.
4: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Beh,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura,
4: e caratteristici.
0: No?
4: Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche per solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, vanno le isole e poi tiro lo sciacquone.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e Turku comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
4: Ecco.
3: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai!
3: Sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: fanno. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bim Bum Boomer su R101.
1: Un Bim Bum Boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai
1: esatto, li ha detti velocemente proprio per questo.

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. Un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10, indimenticabili. Sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E uiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande.
5: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
6: Siamo i 10 di Jetta.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
7: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
7: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
8: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto, guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
8: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
8: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, l'occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
8: Betty Miranda.
0: Ciao,
7: ciao Betty.
0: Betty. Ed eccola qui la Betty.
9: Snella, doccia, gelate, caffè, fa tutto, ascolta la mia voce, non pensarci più.
6: Non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
10: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
0: Certo,
10: che
0: certo.
10: Ha nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
10: lui.
0: Esatto.
10: È in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
10: chiaramente.
0: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
11: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo che ha portato
0: al nostro grande Federico, l'olandese volante.
11: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione.

la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: custodia a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao, mi si
1: è vero, è vero.
2: Sempre, io pago.
3: Sempre,
1: niente,
3: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
3: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
2: Buongiorno.
5: Cola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Beh, per forza. Okay.
2: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
2: Come si parla? Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, tu è principe.
2: Fidanzato con Manuela Arcuri. Buongiorno, signor Palla.
3: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, sono il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante miei 80 anni
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
3: e Paolo se ne intende, sa?
1: No, appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo che io
3: oddio è caduto la dentiera nel bicchiere.
6: Io mi chiamo Pallavicino, no Pallavicini, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo perché lo faccio molto spesso.
2: Di Manuela sono... Pallavicini
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura, ho chiesto mi hanno detto vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io infatti ci piacciamo alla mia età, noi comunque io ho una certa età.
2: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
3: Bello.
4: Per favore.
3: Questa è la più bella battuta
6: capito.
3: Di oggi almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Sì. Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
3: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto dobbiamo. Allora, io ragazzi parlo tutti dell'età.
3: Sì.
6: Vi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
3: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
3: Basta.
2: L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì. Che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una cella
3: bella,
6: no.
3: Che questo è riferimento a un grande al film di Viaggi di Nozze.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Potete scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me, questo è amore.
1: Bravo.

0: Può capitare, ogni tanto ci svegliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolto 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno. Vabbè,
2: secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: no?
1: sì,
2: motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini. Non se la passa bene, è diventata una sorta di.
4: Non lo so cos'è. Sono il Bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa.
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
0: Avanti!
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci!
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara!
1: Vabbè.
5: Ciao, Paola dalla Spezia!
0: Paola dalla Spezia, mandor le trovi!
1: Mandorle,
0: è andata oltre!
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai!
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B. Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi
2: costui?
1: Magari non ho la confidenza necessaria. Sei mi.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata a teatro? Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai,
0: ma in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultima.
4: C'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultima, è sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
0: La come regina bassa. La chiamano allo stesso altezza?
1: Beh,
4: brava Beatrice.
0: Brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
9: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
10: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come
10: mi
2: no?
10: Tanto questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
10: La vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Mentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is, d'accordo.
10: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 B.
0: Gigi ride, grande Gigi.
1: Oh mamma mia,
0: grande Paolo Ruffiano anche un po', perché va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi da tanto abbiamo chiuso
2: con la carriera.
1: Sì,
2: da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il
1: sì,
0: sequel.
1: Le prime due puntate con No Sud Ovest Est, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Beh, più o meno.
2: Il finale inaspettato.
0: Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
4: Aspetta che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No, no. È
1: vastità,
0: Mauro,
1: è vastità.
0: Ripeto.
1: Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche.
1: La vastità. Bella, bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: No, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Ok, le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura.
4: E caratteristici. Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi tiro lo sciacquo. No.
3: Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco. E ora c'è la strappona.
1: È lei.
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai.
3: Sì,
4: è vero. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo, DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: E quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ erano 10, indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
4: E Wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
4: Un saluto
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
5: Vandale. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste.
6: Siamo in 10 di gente.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
2: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York in questi minuti, lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
7: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
7: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
7: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22,
0: in
7: occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
7: Betty Miranda.
0: Ciao,
2: ciao Betty.
0: Betty. Ed eccola qui la Betty.
8: La goccia girata, il caffè l'effetto tu, ascolta la mia voce, non pesarci più,
6: non pesarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili,
0: certo,
9: che
0: certo,
9: nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto,
9: lui,
0: esatto,
9: è
0: esatto,
9: in Versilia, insomma,
0: tanti maestri
9: veramente.
0: Oggi un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio a tu, che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: qua anche.
1: Ciao Regi.
0: Sì, ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo tondo, Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero.
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo. Vero,
4: anche vero, questa vero. Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo. Ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo. Poi è perché non ti sposi?
2: Certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo...
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto. Tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: Stato in trend fine settimana.
4: Ma
3: sì.
4: Voi avete parlato di querce milionari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: scusa, ma arriva messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la qualità musica.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiano
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Beh, certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
0: Arrivata. Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
1: Eccola, la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
3: Sì.
2: Grazie,
3: infatti ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Gianni.
0: Frasi e aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi, su
2: al 331 80 90

0: tra due settimane saranno le 6 e 14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio alle 6 e mezza di sera, sì, tra due settimane saranno le 5 e mezza di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: sonare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi, vedi, vedi.
0: Ordine.
1: Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali: non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale. Ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Sì. Avrei messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana. E non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito. È partito giustamente.
1: Per forza.
2: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, no, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Cioè, anche.
2: Siamo sempre lì col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No, fino
2: cioè, ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
2: prezzi
1: detto,
2: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
2: Allora,
1: ma
2: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao, banda.
0: Ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E beh, puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
2: tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo lì
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
5: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
5: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
2: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere e li porti a casa da scuola,
2: ecco,
1: allora,
2: quando vado a prendere i figli mi dicono vai a buttare il lume.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre
2: ha sofferto da piccolo,
1: sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
3: Messi solo a bere.
5: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi, per l'azienda bisogna essere proattivi.
2: Vero.
5: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico. Abbi pazienza.
0: Beh, bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet. Nel senso,
1: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
3: In che radio lavora adesso?
2: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
2: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
6: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15. Questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però esatto, perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
2: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale di 100 kg, 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.
0: E quanti erano però?
3: I DJ erano 10, indimenticabili.
0: Sì.
3: Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
4: E qui, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
4: Un saluto
0: Alessandro.
4: Al grande Federico, l'olandese volante.
2: Grande.
3: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao, Oreste.
5: Siamo i 10 di gente.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
2: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
2: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York in questi minuti, lei esattamente in volo sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda ai microfoni di R101.
6: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto, guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
6: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
6: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, in occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse, ti chiamerò alla fine dell'estate.

0: perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
1: ciao.
0: Betty Miranda.
2: Ciao, ciao Betty. Betty.
1: Ed eccola qui la Betty.
3: Sei la goccia gelata, il caffè l'effetto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
4: Non pensarci più.
1: Insomma, l'abbiamo ascoltata, wow, anche la tua.
5: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili.
1: Certo, che certo.
5: Nominato Lido di Camaiore.
1: Esatto,
5: lui.
1: Esatto.
5: È in Versilia, insomma,
1: tanti maestri
5: veramente.
1: Oggi un ulteriore in meno ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico l'olandese volante.
6: Ciao Federico, buon viaggio a tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande, ciao campione Cristiano.

0: Quanche.
1: Ciao Regi.
0: Samore, come stai?
2: Sta nel amore? 2000 tondo tondo. Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata alla banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
1: Bello.
0: Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, e maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
1: Armadilli.
3: Grazie.
0: E le frasi che sentiamo di più c'è anche: sei dimagrito.
3: È vero.
0: Sei ingrassato?
3: Anche. Sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Okay. Perché
0: ditemi
3: non mi
0: sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
2: Vero.
4: Anche questa
2: vero.
4: Era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Beh, che... certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo...
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così, su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto. Tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: sì, è
2: venerdì.
3: Stato in trend fine settimana.
4: Ma
3: sì.
4: Voi avete parlato di querce millenarie, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai, scusa, ma arriva messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì. Hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti i tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità musica.
3: Sì.
0: E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiano
3: male.
0: Spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che questa.
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo?
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso. Sì.
2: Grazie,
3: infatti ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente, ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, ci
1: grazie,
0: sono ancora
1: Gianni.
0: Frasi, aspettiamo le vostre di frasi, ragazzi,
2: Su,
0: mandate
2: 331 80 90 101.

0: Tra due settimane saranno le 6:14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa
1: sì,
0: buio le 6:30 di sera. Tra due settimane saranno le 5:30 di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No? A te. Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare, è legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Avrei
1: esatto.
0: messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
2: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
3: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
3: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
3: ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
3: prezzi
1: detto,
3: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
3: Allora,
1: ma
3: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Certo. Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
3: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
2: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no?
3: Tu ne hai approfittato.
2: Il montascale elettrico
1: scemo
2: da seduto.
3: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
3: Quindi quando becchi quel filo lì,
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
6: Sì, buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
6: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: vai a buttare l'umido. Cioè, questo è proprio anche quando non c'è il giorno suo, vai a buttare l'umido. Amo tantissimo la mia mogliettina. Buona settimana.
0: Quella è la risposta che gli fa ogni volta.
3: L'hai presa bene.
1: Oppure i figli, quando li vai a prendere, che li porti a casa da scuola.
3: Ecco,
1: quando
3: vado a prendere i figli, mi dicono: vai a buttare l'umido.
1: No, c'è Estelle che dice: cosa c'è da mangiare? Sempre.
3: Ha sofferto da piccola.
1: Sì, evidentemente, non lo so. Ma cosa c'è da mangiare? Cosa c'è per pranzo? Cosa ha fatto male?
2: Messi solo a bere.
6: La frase che sento più spesso è: bisogna essere proattivi, ragazzi. Per l'azienda bisogna essere proattivi.
1: Vero.
6: Nel senso, lavorate di più, prendetene di meno. Ciao.
1: E tu digli: io sono un dipendente, mica un fermento lattico.
0: Bisogna essere più attivi, frase del capo, probabilmente.
1: Sì,
0: noi avevamo un direttore che ci diceva: non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
1: Non bisogna pasturare le cernie nel bidet.
2: Che radio lavora adesso?
3: Pasturare le cernie nel bidet.
0: Non ve lo ricordate? Era un modo di dire per non siamo con le mani in mano. Non siamo a pasturare cernie nel bidet.
3: Ricostruendo un po' questa immagine.
1: 331 80 90 101, perché dovete arrivare con altri audio su questo tema, ma ce n'è un'ultima per chiudere.
7: Buongiorno banda, sono Andrea da Teramo e nella mia provincia in questo periodo che è di raccolta di olive, la domanda più ricorrente è: quante t'ha fatte? Che vuol dire: quanto ti ha fatto l'olivo, quanto ti ha reso? E le risposte ultimamente sono sempre e solo le stesse per tutti: ma fatto 11, ma reso 15, questo qui. Buona giornata.
0: Ed è tanto poco.
1: Però perché cosa vuol dire? Dato un quintale la resa in olio?
3: Sì.
1: No.
0: Probabilmente sì.
1: Dato un quintale
0: di
1: 100
0: chili,
1: 11 litri,
0: meglio.
1: 14 litri. Non lo so, io desumo, però quando desumo poi mi ubriaco.
0: Vogliamo la traduzione simultanea.
1: Va bene.

0: 101.
1: La domanda fatta allo sfinimento ai miei figli, sì? All'uscita da scuola: cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta:
2: niente.
1: Ciao, ti domando.
2: È vero.
3: Sempre,
4: io pago.
3: Sempre, niente, ancora così.
2: E allora che perché ci vai?
5: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
3: Niente. Esatto.
6: Buongiorno banda.
4: Buongiorno.
6: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
2: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
5: Tu sei gemellato con Massafra.
2: Sì.
5: Posto dove fanno le birre.
2: Certo, per forza.
4: A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
2: No, è il marito, non è il nonno.
4: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
5: No, signore sarai te, lui è principe.
4: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
7: Vicino. Sì, perché in effetti ha ragione, le dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
2: sì,
7: nonostante
2: la...
7: miei 80 anni
2: ha messo la dentiera sotto sopra e
7: parlo così, parlo così,
3: e Paolo se ne intende, sa?
2: Ah, appunto.
7: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
3: Dica
7: la
3: sua.
7: E tutti offendono se sul tuo perché io
3: oddio è caduta la vedetta nel bicchiere.
7: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini, come avete detto prima, e potrei querelarmi per questo perché lo faccio molto spesso.
4: Di Manuela Pallavicini,
7: c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo, ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avere fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io infatti ci piacciamo alla mia età. Noi comunque, io ho una certa età.
4: Lei ha 33 anni più della signora Arcuri.
7: Quindi noi siamo tomba amici.
3: Bello.
5: Per favore.
3: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
7: Io. Alla fine comunque posso dire una cosa?
5: Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
3: È difficile.
7: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
3: Sì.
7: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
3: È la battuta, bravissima.
7: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
3: Basta.
4: Basta. L'ultima.
7: Allora, Manuela ha detto una cosa.
5: Sì.
7: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì: che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
3: bella
7: cella no.
3: Che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte.
2: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
5: Principe, grazie, formissima.
7: Poteva scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.

0: Prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con No Sud Ovest Est, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Più o meno. Il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
4: Sì.
3: Sì.
2: Ripeto, viene ucciso dal maggiordomo. Di solito.
4: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di
4: Nord-Sud-Ovest.
0: No, no.
1: È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se ne chiede anche.
5: La vastità.
1: Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì no, abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Ah, per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
0: Dove ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
0: Beh,
3: girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, no, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Ok, le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi e caratteristici. Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi ti lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
6: E ora c'è la strappona.
1: È lei.
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Ah, dai.
3: Sì,
4: è vero. È tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle Turku.

0: grazie.
1: Può capitare, ogni tanto ci svegliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
2: Non ci crede nessuno.
3: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che c'è difficile rinunciarvi.
1: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
2: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
1: Vai. Sì.
4: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Ah. Saluti Maurizio.
1: Subito l'ha capita Paolo.
2: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
3: Nota azienda milanese.
2: Certo,
3: mi
2: pare,
3: no?
2: Sì.
3: Motori.
2: Sì. Innocenti, certo.
3: C'è ancora lo stabilimento che la mini. Non se la passa bene, è diventata una sorta di.
5: Non lo so cos'è. Sono ora. Il bradipo.
2: Sì?
5: Salve, sono il giudice di questa gara.
2: Tu ce l'avevi una mini innocente, giusto?
1: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
2: Da quelle parti, sì.
5: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
2: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
1: Che poi innocenti già è comunque un gioco di parole.
2: Mamma mia, cosa.
1: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
3: Tenetevi forte.
5: La risposta è il salchiapone.
3: E guardi, taccia un attimo Sid, senta questa.
1: Avanti.
6: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
1: Vero?
6: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
2: Vabbè.
6: Ciao Paola dalla Spezia.
1: Mandor le trovi.
2: Mandorle.
1: È andata oltre.
2: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai che contengono
3: la frutta secca?
2: No, le mandorle in particolare
3: culo.
2: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
3: mangia tante, sì, dai.
1: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi 6 6 B.
1: Ciao Gigi.
2: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. 6 U 6 M.
3: Ho la voce stropicciata poi.
1: Della mattina grande, presto.
3: Grande Gigione.
1: Parto piccolo sfidante, prego!
8: Una noce va da un'altra noce, gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
1: Poi,
8: perché sono andata a teatro, che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
1: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
3: Sì. Per me
1: bellissima.
3: Vince il gigione che gigioneggia.
1: Se io sei mi.
2: Dai, ce n'è
1: in teoria sarebbero finite, ma io vedo.
2: No, ce n'è
1: un'ultima.
5: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultima, è sempre una nostra piccola.
1: Vale.
9: Ciao R101, sono Beatrice. Sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza. Ciao.
1: La regina bassa. La chiamano allo stesso Altezza?
2: Sì.
5: Brava Beatrice. Bravissima.
3: Anche se non la portavi era uguale.
7: Allora chi ha vinto?
1: Allora Sid e Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
1: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
5: Anche le schifezze.
10: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
3: Ma come no?
10: Questa cosa lì.
1: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
3: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire i tormentoni di Paolo Ruffini.
5: Fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
10: Ma ti pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
7: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne hanno portati 12 e li abbiamo divisi. Sei B.
10: Sei
7: un Gigi.
1: E ride. Grande Gigi.
2: Oh mamma mia.
1: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché va tutto sempre bene.
2: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso.
3: Con la carriera.
2: Sì.
3: Da un pezzo.
1: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
2: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Bim Bum Boomer su R101.
1: Un Bim Bum Boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Bum Bum.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. Un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao, ciao. Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10 indimenticabili, sì. Uno meglio dell'altro. Ciao.
0: Ciao.
3: E uiwa ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao.
3: Un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande.
2: Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste.
5: Siamo i 10 di Genda.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
6: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia e i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti e dei locali fantastici.
6: Discoteche.
0: Che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York, in questi minuti lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
7: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto, guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
7: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
7: ho una quantità di capelli notevole, insomma adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22, l'occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristino, all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato e per avermi dato questa opportunità.

0: tanti maestri, oggi un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Boom, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e alla testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico l'Olandese Volante.
1: Ciao Federico, buon viaggio. A tu che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: domanda fatta allo sfinimento ai miei figli sì? all'uscita da scuola. Cosa hai fatto oggi a scuola? Risposta?
1: Niente.
0: Ciao.
1: È vero.
2: Sempre,
3: io pago.
2: Sempre,
1: niente,
2: ancora così.
1: E allora che perché ci vai?
4: In realtà è come è andata a scuola, bene, cosa hai fatto?
2: Niente. Esatto.
5: Buongiorno banda.
3: Buongiorno.
5: Nicola da Massafra. La frase che sentivo sempre dire dai miei nonni: mangi che è buono, mangi che è buono, mangi che è buono.
1: Ecco. Mangia, se no rimani piccolo.
4: Tu sei gemellato con Massafra.
1: Sì.
4: Posto dove fanno le birre.
1: Certo. Beh, forza.
3: Okay. A proposito di nonni, signori, abbiamo il nuovo.
1: No, è il marito, non è il nonno.
3: Però futuro marito, pare che si sposeranno a dicembre. L'abbiamo nominato il signor Pallavicini, principe.
4: No, signore sarai te, lui è principe.
3: Fidanzato con Manuela Alcuri. Buongiorno, signor Palla.
2: Vicino.
6: Sì, perché in effetti ha ragione, dicendo una sola. Allora, io sono il principe Pallavicino e tutti... a criticare, a dire questa cosa, il futuro marito, solo il futuro marito,
1: sì,
6: nonostante mi aiuto alzandi,
1: ha messo la dentiera sotto sopra e
6: parlo così, parlo così,
2: e Paolo se ne intende, sa,
1: appunto.
6: Allora, sì. Allora posso dire la mia?
1: Dica la sua.
6: E tutti offendersi sul topo, perché io
2: oddio, è caduta la vedetta nel bicchiere.
6: Anche mi chiamo Pallavicino, no? Pallavicini. Ah, sì, come avete detto prima, potrei querelarmi per questo, perché io lo faccio molto spesso.
3: Di Manuela Pallavicini,
6: sì, c'è chi dice che non sono pronto per il grande passo. Ma io sono una persona matura. Ho chiesto, mi hanno detto che vi sposate, non dovete aver fretta, non avete fretta, c'è tutto il tempo del mondo. E io, infatti, ci piacciamo alla mia età. Noi, comunque, io ho una certa età.
3: Lei ha 33 anni più della signora Alcuri.
6: Quindi noi siamo tomba amici.
2: Bello.
1: Per favore.
2: Questa è la più bella battuta di oggi, almeno.
6: Io alla fine comunque posso dire una cosa?
4: Sì. Ma solo ragazzi, se è meglio di questa, se no.
2: È difficile.
6: Volevo chiudere con questo, soltanto allora, io, ragazzi, parlo tutti dell'età.
2: Sì.
6: Mi posso dire che alla fine non è così vecchia lei?
2: È la battuta, bravissima.
6: Che facciamo? Ci salutiamo oppure vado avanti?
2: Basta.
3: L'ultima.
6: Allora, Manuela ha detto una cosa.
4: Sì.
6: Io ho detto, li farò quella rare, tutti quelli che ci offendono sui social, e li farò arrestare tutti, l'ho detto proprio io. Così, Manuela, una volta arrestati, potrà dirgli a tu quello lì. Che bello, una cella sì e una cella no. Una cella sì e una
2: bella,
6: cella no.
2: Che questa è riferimento a un grande film di Viaggi di notte. Sì.
1: Ma guarda il lato positivo, sotto gli 80 ancora non paga il bollo, secondo me.
4: Principe, grazie, formissima.
6: Poteva scegliere uno in cassa integrazione e invece ha scelto me. Questo è amore.
1: Bravo.

0: prima serie ha studiato 8-3. È appena uscita la seconda, il sequel.
1: Le prime due puntate con non su dove stessi, il proseguimento. Sì. Firmate Cristiano Militello, la regia.
2: Sì. Esatto. Non diciamoli come va a finire, perché c'è tutto a scoprire.
0: Beh, più o meno il finale inaspettato. Saperlo.
3: Già in lavorazione la terza serie.
2: Sì.
3: Sì.
2: Beh, ripeto, viene ucciso dal maggiordomo.
3: Aspetta, che Chiara c'è il gossipino.
0: Forse è una vastità, però gossipino pare che Angelina Mango si è fidanzata con uno degli attori di Nord-Sud-Ovest.
1: È vastità. Avevi ragione, vastità.
3: Se lo chiede anche.
1: La vastità. Bella.
0: Matteo Giuggioli, che interpreta Mauro Repetto nella serie.
3: Ora sì.
0: Pare che.
4: Avete già parlato venerdì dell'Arcuri con quello sordo?
1: No, venerdì abbiamo parlato solo di una pianta che è caduta.
4: L'Arcuri si è fidanzata con un conte, con un nobile sordo, parla vicino, si chiama, no?
3: Luca Conte Barambani.
0: Per quello parla vicino.
4: Non si chiama così.
0: Sì, abbiamo detto che sta con un principe.
4: Principe.
3: Principe.
4: E si sposano adesso, capito?
3: Prego.
4: Vabbè, ragazzi, entri. Smettetela, dovete pensare al futuro. Cristiano, Chiara, vi ho trovato un lavoro serio.
1: Era ora.
0: Dove allora, ci spedisci?
4: Vi offro 2000 euro per 7 giorni.
0: Però.
4: Vitto, alloggio, viaggio. Vi mando una settimana ad annusare le turche.
1: Le turche.
3: Beh, girando molto, devo dire che un piccolo tirocinio l'ho già fatto.
4: Ci sono, non dovete fraintendere, è serissima la cosa.
3: Sì.
4: Siamo in Finlandia, c'è un arcipelago che si chiama le isole Turku.
3: Ecco.
4: Le Turku.
3: Sì.
4: E pare che sia tra le destinazioni più profumate al mondo. D'accordo? Che degli aromi, dei profumi.
0: Saranno dei fiori,
4: intensi
0: della natura.
4: E caratteristici. Però non vogliono gente del luogo che in qualche modo è legata emotivamente a quei posti e tenderebbe per forza a parlarne bene anche
0: abituata,
4: solo per orgoglio.
0: Certo.
4: Quindi vogliono gente non del luogo, neutra, che arriva lì.
3: Da uno smattina
4: e poi fa dei film, delle recensioni, delle foto, dei post.
0: Ma spiega bene, non le turche che ci sono nel paese.
4: Le turche sono il nome dell'arcipelago.
0: Devi annusare le isole.
4: Sì, levano le isole e poi ti lo sciacquo.
3: No. Isole Turku gemellate con Decimo Mannu, ovviamente.
4: Turku Mannu, mi piace. Sono delle isole a forma di piedoni e ci sono.
3: Non è vero. Perché devi confondere le idee?
4: L'ente del turismo finlandese, $2000 alla settimana, vitto, alloggio e turco comprese.
3: Solo
4: per annusare, non è male.
0: Probabilmente viaggiando per il mondo, Carol G e Manu Chao passeranno anche dalle Turku.
3: Ecco.
5: E ora c'è la strappona!
1: È lei!
3: Pensate che anche i cani alle Turku la fanno alla violetta.
4: Dai,
3: sì,
4: è vero.
3: Al mughetto lo
4: è tutto profumato alle Turku. Vieni con noi alle

0: può capitare, ogni tanto ci sbagliamo, ce ne scappa una bella. Oggi ho semplicemente raccontato che il mio scoiattolo, visto che è periodo di noci, ne ha raccolte 1 miliardo. Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno.
2: Vabbè, secondo me resta un quarto d'ora di grande indigenza umoristica, questo nostro quarto d'ora, ma ha così tanto successo che ci è difficile rinunciarvi.
0: Eh sì. Sono allora arrivati voi davvero dappertutto.
1: Vi siete dati tanto da fare ed eccovi qua in sequenza. Cominciate col vergognarvi e poi vi si premia. Avanti.
0: Vai. Sì.
3: Battuta che capiranno solo i boomer. Sì. Ieri sera ho visto un documentario che parlava di un deposito abbandonato di vecchie auto. Mm? Il titolo del documentario era Il silenzio delle innocenti. Saluti Maurizio.
0: Subito l'ha capita Paolo.
1: Ragazzi, anche solo per questioni di età.
2: Nota azienda milanese.
1: Certo,
2: mi
1: pare,
2: no?
1: Sì,
2: motori.
1: Sì. Innocenti, certo.
2: C'è ancora lo stabilimento che la Mini. Non se la passa bene, è diventata una sorta di...
4: Non lo so cos'è. Sono il bradipo.
1: Sì?
4: Salve, sono il giudice di questa gara.
1: Tu ce l'avevi una Mini innocente, giusto?
0: La lambretta che facevano lì, ragazzi.
1: Da quelle parti, sì.
4: Devo ancora capire la battuta sulle noci.
1: Ma niente, adesso te ne diamo una, avanti.
0: Che poi innocenti, già è comunque un gioco di parole.
1: Mamma mia, cosa...
0: E poi tra poco c'è il Bim Bum Boomer qui alla banda di R101, quindi secondo me di boomer all'ascolto ce ne sono parecchi.
2: Tenetevi forte.
4: La risposta è il salchiapone.
2: E guardi, taccia un attimo, Sid, senta questa.
0: Avanti.
5: Ma Chiara, che bella la battuta delle noci.
0: Vero?
5: Mandor le trovi ste battute, Chiara.
1: Vabbè.
5: Ciao Paola dalla Spezia.
0: Paola dalla Spezia, mandor le trovi.
1: Mandorle.
0: È andata oltre.
1: Non lo sapevo che mangiarne tante faceva male. Sai, contengono
2: la frutta secca?
1: No, le mandorle in particolare
2: culo.
1: Contengono l'arsenico. Ma che dici, pizzica al sedere? Ma che
2: mangia tante, sì, dai.
0: Pensate che c'è chi stamattina si è svegliato inventandosi, magari è una storia vera, questa.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B. Ciao Gigi.
0: Ciao Gigi.
1: Vorrei dirti anch'io cosa sei, però poi magari non ho la confidenza necessaria. 6 U 6 M.
2: Ho la voce stropicciata poi.
0: Della mattina presto.
2: Grande Gigione.
0: Quarto piccolo sfidante, prego!
7: Una noce va da un'altra noce e gli dice: questa notte ho avuto un sacco di paura.
0: Poi,
7: perché sono andata al teatro? Che cosa hai visto? Lo schiaccianoce.
0: A teatro ha visto lo schiaccianoce.
2: Sì. Per me vince il Gigione che gigioneggia.
0: Se io sei mi.
1: Dai, ce
0: ma in teoria sarebbero finite,
1: no,
0: ma io vedo.
1: No, ce n'è
0: un'ultima.
4: Ce n'è un'altra che porto dai. Io fuori il concorso, sì. Ma la mettiamo dentro all'ultimo. È sempre una nostra piccola.
0: Vale.
8: Ciao R101, sono Beatrice, sai come viene chiamata una regina bassa? Altezza, ciao.
0: La come regina viene?
4: bassa.
0: La chiamano allo stesso altezza?
1: Sì.
4: Brava Beatrice,
0: brava.
4: Bravissima.
2: Anche se non la portavi era uguale.
9: Allora chi ha vinto?
0: Allora Sid e Paolo Ruffini.
10: Io penso che abbiamo assistito a qualcosa di meraviglioso.
0: Vero? Per te è tutto troppo bello, però.
10: No, troppo bello.
4: Anche le schifezze.
10: Emozionato. Non ho sentito bambini che hanno mandato messaggi.
2: Ma come no?
10: Questa cosa lì.
0: Due ne abbiamo avuti.
10: Sì, non aspettavo di più. Cioè, ho sentito babbi imbarazzanti e mandano battute invece di andare a scuola. Accompagno i bambini a scuola invece di prepararli da mangiare.
4: Questo è vero.
10: La vita.
2: Ti farò fare un messaggio per i miei figli che mi fanno sempre sentire. Tormentoni di Paolo Ruffini
4: fanno ridere. Vabbè, ma è tutto questo, devo dire, the winner is d'accordo.
10: Mi pare devo parlare con mezzo topo con la risca.
6: Con mia moglie siamo andati al ristorante, abbiamo ordinato gli arancini, ce ne abbiamo portati 12 e li abbiamo divisi 6 U 6 B.
10: Sei
0: Gigi. E ride. Grande Gigi.
1: Oh mamma mia.
0: Grande Paolo Ruffiano anche un po'. Perché cioè, va tutto sempre bene.
1: Sì. Se tanto mi dà tanto abbiamo chiuso.
2: E con la carriera.
1: Sì.
2: Da un pezzo.
0: Bello. Sì, ma dobbiamo dare appuntamento perché appena è stato confermato domani torna un altro Tortorella Challenge e tra poco per tutti i boomer all'ascolto Bim Bum Boomer.
1: Ah, proprio facciamoci del male.

0: Boomer su R101.
1: Un bim bum boomer di oggi che vuole essere un tributo ad un collega che ci ha lasciato lo scorso venerdì, Federico l'Olandese Volante, collega riduttivo perché è stato il maestro di tanti, sì, di molti di noi, e di un'intuizione che hanno avuto insieme, che ha avuto insieme ad altri, Gianni De Berardinis, Max Pagani, Claudio Sottili, Ronnie Jones, Leopardo, un altro grande.
2: Grandissimo.
3: C'è anche il povero Leonardo Leopardo DJ Boom Boom.
1: Esatto, sì, esatto, che ci ha lasciato tanti anni fa. Tommy, Mauro Micheloni, Enzo Persuader, Betty Miranda, l'unica donna del gruppo. Noi vi abbiamo chiesto quanti erano i DJ.
0: Ha perso il conto adesso che li hai.
1: Esatto, li ha detti velocemente proprio per questo. Quanti erano i DJ della puntina veloce?

0: E quanti a provare a fare quel vocione inarrivabile, perché era la sua cifra distintiva.
1: Beh, che dire, questa volta l'olandese volante ha preso proprio il volo.
0: Sì.
1: Un abbraccio, ciao. E un ricordo a lui. Ciao, buona giornata, banda.
0: Ciao. E quanti erano però?
2: I DJ erano 10, indimenticabili.
0: Sì.
2: Uno meglio dell'altro. Ciao.
3: E wiwa, ragazzi, siamo 10 DJ dalla puntina veloce. Alessandro da Torino.
0: Ciao,
3: un saluto al grande Federico, l'olandese volante.
4: Grande. Erano 10 DJ dalla puntina veloce. Grande Federico, l'olandese volante. Oreste da Castellammare.
0: Ciao Oreste.
5: Siamo i 10 di Jetta.
0: Eccolo qui. Allora, io ho detto, come posso ricordare Federico, con chi chiamo? Voglio una testimonianza di quegli albori, di quei tempi, di quegli anni 80. E allora ho pensato all'unica donna della Band of Jocks.
6: Sì.
0: Si parla di Betty Miranda, voce storica di Radio Sabbia, quando era imprescindibile andare a Riccione durante le estati per le famiglie passare la giornata in spiaggia, i giovani, orde di giovani, a divertirsi sulle colline di quei posti, dei locali fantastici,
6: discoteche,
0: che c'erano. Quindi ho contattato Betty, si trovava a New York in questi minuti, lei è esattamente in volo, sta rientrando in Italia, non poteva fare la diretta, ma mi ha lasciato una sua testimonianza. Betty Miranda, ai microfoni di R101.
7: Buongiorno banda di R101, ciao a Paolo, Chiara, Cristiano, io sono Betty Miranda e volevo ricordare insieme a voi qualche aneddoto, qualche piccolo episodio riferito a Federico che ci ha lasciato in questi giorni. Dunque, io l'ho conosciuto a Radio Sabbia all'inizio degli anni Ottanta, quando lui veniva a Riccione in vacanza durante l'estate, quindi, e mi faceva un po' soggezione perché questa figura imponente, questo suo modo di porsi, di parlare anche nella vita di tutti i giorni, molto deciso, mi metteva un pochino soggezione, appunto, e glielo dissi anche un giorno, gli ho detto: guarda Federico, mi sembra quasi che tu sia il mio medico, il mio dottore. Ovviamente si è messo a ridere, perché era una persona molto giocosa, gli piaceva ridere, scherzare,
0: certo,
7: ma anche molto diretta. E poi ci siamo ritrovati all'epoca della costituzione della Band of Jocks e quando ci incontravamo capitava di scambiarci il cappello, perché più o meno avevamo la stessa misura, visto che io
0: testone, lui,
7: ho una quantità di capelli notevole, insomma, adatta anche alla sua taglia, il mio cappello era adatto anche alla sua taglia e giocavamo un po' su questo. L'ultima volta ci siamo incontrati a Lido di Camaiore nel luglio del 22,
0: in
7: occasione del quarantennale della Band of Jocks, e lì mi disse: ti chiamerò alla fine dell'estate perché ho in mente di fare un podcast sulle radio e voglio che ci sia anche tu. Questa cosa, evidentemente, questo progetto poi non è andato avanti, non so, l'ho seguito sempre sui social, siamo rimasti in contatto sempre in questo modo e fino all'ultima notizia, quella definitiva, quella più triste che tutti quanti sappiamo. Vi abbraccio forte, questi sono i miei ricordi di Federico, grazie per avermi ospitato, per avermi dato questa opportunità, un abbraccio a tutti voi della banda, ciao Paolo, ciao Chiara, ciao Cristiano, da
0: ciao.
7: Betty Miranda.
0: Ciao Betty. Ed eccola qui la Betty.
8: La goccia gelata, il caffè fatto tu, ascolta la mia voce, non pensarci più.
0: Insomma, l'abbiamo ascoltata,
9: wow,
0: anche la tua.
9: Voglio salutare il mio amico Claudio Sottili,
0: certo.
9: Nominato Lido di Camaiore.
0: Esatto.
9: In Versilia, insomma,
0: tanti maestri.
9: Chiaramente.
0: Oggi un ulteriore in meno, ed è un grande peccato. Oggi abbiamo voluto dedicare quindi il nostro Bim Bum Bum, che torna il prossimo lunedì, grazie anche alla presenza e la testimonianza di Betty Miranda, al nostro grande Federico, l'olandese volante.
10: Ciao Federico, buon viaggio. A tu, che sei stato il primo che ha portato tante novità dall'Olanda. Un abbraccio grande. Ciao campione Cristiano.

0: Anche.
1: Ciao Regi.
0: Ciao amore, come stai? Come
2: sta, nel amore? 2000 tondo tondo Regina Saraiva, la banda di R101. Poteva essere anche un tasto della Jingle Machine questa.
3: Sì, sì, è vero.
2: Billy Moore ritrovata la banda di R101, Jingle Machine, che ritroviamo nell'ambito del dammi il regalo alla banda di R101. Voi rimanete all'ascolto della banda perché potrebbe sempre arrivare un bel momento. Qui su R101 invece un altro bel momento, quello di Jenny Fagiano con i suoi consigli letterali e le frasi più sentite della storia.
0: Bello. Sì, le frasi più sentite ultimamente. Poi come state?
2: Bene, bene, Jenny, grazie. Grazie.
3: Finalmente, e maestro.
0: I miei armadilli preferiti.
1: Armadilli.
2: Che?
3: Armadilli. Grazie.
0: Nelle frasi che sentiamo di più c'è anche sei dimagrito.
3: È vero?
0: Sei ingrassato?
3: Ah, sì.
1: Paolo?
3: Sei incinta?
0: No. Perché non mi rispondi?
3: Anche.
0: Anche, vero?
3: Sì. Perché non mi rispondi?
0: Sì o no, vero?
3: Ti richiamo dopo.
0: Ti richiamo dopo.
4: Oppure quando non c'erano i cellulari era chiama quando arrivi.
0: Bravissimo.
4: Era, anche vero, questa era una frase ricorrente.
0: Sì. Ma è solo un regalino.
4: Anche. È solo un regalino.
2: Un pensierino.
0: Ai miei tempi, vabbè, una cosa che sentiamo spessissimo, ai miei tempi una cosa che sentiamo spessissimo, poi è perché non ti sposi?
2: Beh, certo.
1: Sì. Sì, anche da sposato, te lo continuano a dire.
4: Poi ti chiedono perché ti sei sposato.
1: Esatto.
0: Perché ti sei sposato? E poi abbiamo.
3: Te lo chiedi davanti allo specchio di solito quella cosa lì.
0: Quando ce lo fai un bambino?
1: Così su due piedi.
0: Ma ragazzi, la frase che sentiamo più spesso adesso è: togli quel telefono, per favore.
1: Sì.
3: Beh, oh.
1: Sì.
0: Sì. Quanto stai al telefono?
3: Giustamente.
0: Spegni. Quante volte lo sentiamo, eh?
4: Metti giù quel cellulare, certo.
0: Poi la frase che sentiamo è: secondo me è fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Adesso sì, tutto. Tutto.
3: Sì.
0: Mandami la location.
4: Anche.
0: Poi è: come faccio a uscire di casa se ho una pianta gigante fuori dalla porta?
2: Se l'hai ripetuta più volte, Paolo, questa
3: venerdì. Sì, è stato
2: venerdì.
3: Un trend fine settimana.
4: Ma voi avete parlato di querce milionari, perché qua mi arrivano messaggi.
3: Sì,
4: tu hai. Scusa, ma arrivano messaggi di gente.
3: Hai sei baobab nel giardino?
4: Sì, hai mica abito in Amazzonia.
3: Vabbè.
0: Hai provato a spegnere e riaccendere?
4: Anche!
2: Tutti tecnici lo dicono. Vero.
0: La preghiamo di non riagganciare per non perdere la priorità. E non risulta alcun pagamento. Questo siete cristiani spesso.
3: Male, molto male.
0: Deve parlare con l'ufficio competente.
4: Aspetta, sì. Un'altra delle frasi è: purtroppo oggi non funziona il POS.
1: Cosa vai a prendere?
4: Che è questa?
0: È vero. Ci servono altri giorni lavorativi?
4: Sì,
1: sì.
0: Mi mandi una PEC.
2: Ho bisogno di ferie? Aggiungerei.
0: Ci arriva con lo speed?
1: Beh, certo.
0: Quante volte lo sentiamo?
2: Potrebbe scrivere un libro, Jenny, su tutte queste frasi che si sentono in continuazione.
1: La più importante degli ultimi anni.
0: Mandami tua madre?
1: No, no.
0: Qual è?
1: Rigore per l'Inter, no?
4: Arrivata.
0: Anche portami tua sorella, ci abbiamo.
1: Eccola la controrisposta.
0: Hai chiuso il gas, è una frase che sentiamo più spesso.
2: Grazie,
3: infatti
2: Jenny.
3: Ho messo l'induzione per non sentirmela più dire io.
1: Lo chiedono a Putin ultimamente. Ha chiuso il gas a tutti.
0: Vabbè, queste frasi, ma noi continuiamo perché c'è ancora, ci sono ancora frasi.
1: Grazie,
0: ragazzi, sono ancora
1: Jenny.
0: Frasi, aspettiamo le vostre frasi, ragazzi,
2: Su, 331 80 90 101.

0: Tra due settimane saranno le 6 e 14.
1: Sì, certo, sì,
0: fa buio alle 6 e mezza di sera. Sì. Tra due settimane saranno le 5 e mezza di sera. E già sono proiettati verso l'ora legale.
1: Quelle
0: solare,
1: frasi.
0: Scusa.
1: Ecco, vedi. Lo so, ma è normale, ti capisco benissimo.
0: Si passa dall'ora legale a quella solare.
1: Quindi a voi abbiamo chiesto quelle frasi che sentite ripetere spesso, no? Tipo, dai, beviamo l'ultima e poi andiamo. No?
2: A te.
1: Ognuno parla del suo, giusto?
0: Tipo quella scritta su tutti i giornali, non siamo mai stati così vicini ad abolire il cambio dell'ora solare e legale, ma io lo sento da 10 anni.
1: Esatto.
0: Avrei messo la firma mille volte.
1: E poi c'è una frase che è rimasta impressa a molti nel fine settimana, e non si sa se attribuirla a Chiara Tortorella prima di un challenge, perché la frase è questa: potrei dire le cose più stupide e voi mi applaudireste. Chi l'ha detta? Chiara Tortorella prima di un challenge o il presidente americano Donald Trump al suo pubblico?
3: Donald Trump dopo il challenge.
0: E tra l'altro a questa affermazione hanno applaudito.
2: Ecco, ciao, si scusi un attimo che vengo da destra. Un attimo, ci siamo sentiti ripetere un sacco di volte che la guerra in Iran in 2 giorni sarebbe finita.
1: Siamo sempre lì
2: col gasolio a 2-3 maremma bestia. Ma quindi rimaniamo così?
1: No,
2: ormai è dato per scontato che rimangono questi
1: ha
2: prezzi
1: detto,
2: per sempre.
1: Dopo il midterm ci dà $5,000 a testa e poi si risolve tutto.
2: Allora,
1: ma
2: basta.
1: Sentiamo voi.
4: Ciao banda,
0: ciao.
4: La frase che ricorreva, diciamo, quando ero ragazzina, non tanto con mia madre, che mia madre me le dava direttamente, quando ti dicevano vieni qui che non ti faccio niente.
1: Vieni qui che non ti faccio niente.
0: E puntini.
2: Il prossimo messaggio l'ho mandato io.
5: La frase che sento dire allo sfinimento in quest'ultimo periodo è: ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ci sono degli spot che ogni tanto sono particolarmente presenti.
1: Fai il paio con quella: vuoi trasformare la tua vasca da bagno in un comodo box doccia?
3: L'hai fatto, Paolo?
1: Anche questa, no,
2: tu ne hai approfittato.
3: Il montascale elettrico
1: scemo
3: da seduto.
2: No, perché poi sono tutti quelli che sono anche in testa ai video di YouTube.
1: Anche.
2: Quindi quando becchi quel filo lì,
0: propongono allo sfinimento.
1: Ce n'è altri.
6: Buongiornissimo, bellissima banda.
0: Ciao.
6: La frase che più sentito negli ultimi 30 anni, quelli di matrimonio, è: